0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora se si abbassa lo scudo cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fame, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Esserci, tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su Rai Radio tutta italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: La musica italiana nella sua lunga storia ha prodotto capolavori indimenticabili, come non ricordare quelli di Battisti, De André, Gaber, Guccini, Mina, fino ad alcuni più recenti ma altrettanto famosi, quelli di Ligabue, Vasco, Tiro Mancino, Tiziano Ferro. Impossibile includerli tutti e accontentare ogni gusto. Quella che ascolterete è una nostra scelta, ovvero alcuni pezzi che hanno fatto la storia della musica nel nostro paese. Brani indimenticabili che abbiamo amato e che ancora ci travolgono di emozioni. Ogni giorno, alle 10 e alle 16, due appuntamenti su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Cantare è d'amore, le più belle canzoni di ogni tempo, su Rai Radio tutta italiana.
1: Sei la più bella canzone d'amore che c'è.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Il sbarco sulla luna, tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini, ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: Puppy fit. Puppy fit.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio, tutta

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

mi spaventa tanto amare quanto perdere i tuoi occhi che io amo senza dover di certo fingere, ma lasciarmi andare e stringerti la mano.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

con andare via. Per te inventerò parole senza senso che tu capirai, e ti parlerò dei due amanti che sono bruciati insieme per due volte già. Ti racconterò la storia di un re che morì perché non trovò più lei. Non andare via, non andare via.

non andare via. Io non piango più, io non parlo più, mi nascondo là e ti guarderò ballare e giocare e ti ascolterò cantare e giocare. Lascia che io sia come la tua ombra, l'ombra della tua mano, l'ombra del tuo cane. Non andare via, non andare via, non andare via.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

l'altro giorno da inventare con te che non ti fai vedere. L'altro giorno da passare cercando di non soffrire.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

0: come viene giù, oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, oh, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

0: successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Marco Masini, anno 1964, di Firenze, eredita la sua passione per la musica dalla famiglia della mamma. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi. Con questi comincia a lavorare e a comporre alcune colonne sonore ed esegue la voce guida di quel Si può dare di più del trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, che tutti ricorderemo ha vinto Sanremo. Nel 90 la svolta. Giancarlo Bigazzi decide di produrre Marco e lo fa partecipare a Sanremo con Disperato, che vince nella sezione giovani. Da lì l'uscita del primo disco Marco Masini, che ha un enorme successo. L'anno successivo Marco torna a Sanremo e si piazza al terzo posto con Perché lo fai. Il singolo riesce a diventare il primo singolo più venduto quell'anno e anche in Francia nel 1991. L'album che lo contiene si intitola Malinconia. Con esso Marco vince anche il Festival Bar di quell'anno e supera il 1,5 milioni di copie in Europa. Assieme a successo le prime difficoltà, i primi dissapori, una risposta che è rimasta naturalmente nella storia della musica italiana, con un brano che esce nel 93 e si intitola Vaffanculo, uno sfogo sincero e coraggioso. La canzone anticipa l'album Ti innamorerai, che supera in Europa il 1 milione di copie. Nel 95 viene pubblicato Il cielo della Vergine, che contiene canzoni come Principessa e Bella stronza. Nel 1998 si distacca artisticamente da Bigazzi e pubblica l'album Scimmie. L'anno successivo, con Raccontami di te, partecipa a Sanremo nel 2000. Nel 2001 c'è Uscita di sicurezza, con il quale ritorna a collaborare con Giancarlo Bigazzi. Il vero riscatto arriva nel 2004, quando presenta al festival la canzone L'uomo volante. L'anno successivo, siamo al 2005, Marco torna a Sanremo con Nel mondo dei sogni, anche questo un disco di grande successo, si titolerà Il giardino delle api. 2006 è impegnato in un nuovo progetto, questa volta con l'amico di vecchia data Umberto Tozzi, esce l'album Tozzi Masini. Nel 2009 torna a Sanremo con L'Italia, una dichiarazione d'amore di Marco per il suo paese. Nel 2013 un nuovo album e un nuovo tour che porta il suo stesso titolo, La mia storia, piano e voce. Siamo nel 2015, torna per la settima volta a Sanremo con il brano Che giorno è. Nel 2015 esce Cronologia, un triplo ed antologico CD con 5 inediti. Nel 2017 torna a Sanremo con Spostato di un secondo. E adesso con Profili, alcune delle più belle canzoni di Marco Masini.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno 8:30, 12:30, 18:30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 3 maggio. Una modesta perturbazione inizierà lentamente ad avvicinarsi al nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità piuttosto estesa ma innocua sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e su parte del centro. Verso sera queste nubi si faranno più spesse sulle Alpi occidentali e sulla Sardegna, ma ancora con bassa probabilità di pioggia. Al sud, sulla Sicilia e sulle regioni adriatiche centrali, la giornata sarà invece ancora molto soleggiata. Il vento sarà ancora settentrionale per la Puglia e la Calabria ionica, ma tenderà ad attenuarsi, così come il moto ondoso del mare. Scirocco invece per la Sardegna, anche teso verso sera. Poco vento infine sul resto del paese. Temperature in aumento al centro-sud e stazionarie invece al nord. RAI Pubblica Utilità per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Sono le 4 del mattino, guardi la TV, abbracciato ad un cuscino, che cos'è che vuoi di più? Lei che dorme lì al tuo fianco, chissà cosa sta sognando, le accarezzi un po' i capelli, poi cerchi il telecomando.

0: Ore 10.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno, buongiorno e buona domenica 3 maggio da Massimo Giacomini, in regia Tommaso Margiotta. Dopo l'assenza delle edicole ieri 2 maggio, i quotidiani sono oggi di nuovo a nostra disposizione e le aperture, a parte alcune eccezioni, sono dedicate a due argomenti distanti tra loro che però hanno attirato l'attenzione nelle ultime ore. Sono i dazi statunitensi, nuovamente messi sul tavolo da Donald Trump, e la morte di Alex Zanardi, prima pilota di Formula 1 e poi pluriolimpionico paralimpico. Andiamo dunque a leggere i titoli dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera e appunto c'è una grande foto di Alex Zanardi dal titolo "C'era due volte Alex Zanardi, per sempre campione di vita", e poi una ricca documentazione all'interno dalla pagina 2 a pagina 8 con vari articoli e ritratto e non solo di questo campione deceduto il 1 maggio come Ayrton Senna. E poi Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio in Italia, annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, e poi missione a Roma del segretario di Stato per vedere Parolin, Meloni e Tajani. Il presidente Trump, ancora in guerra contro l'Europa, accusata di non sostenerlo nelle sue campagne, e quindi ha annunciato il ritiro dalla Germania di 5.000 militari e parte però la missione del segretario di Stato Marco Rubio, che sarà in Italia, e in agenda ci sono gli incontri con la premier Giorgia Meloni, il ministro degli esteri Tajani e poi il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Su questa questione ancora titoli: Unione Europea, nuova sfida USA, dazi al 25% sulle auto e Bruxelles che dice inaccettabile, e poi anche taglio delle accise esteso al 22 maggio, il decreto del governo appunto varato nei giorni scorsi a firma di Enrico Marro. Un articolo poi di Lucrezia Reichling, l'economista, dal titolo "Regole per tempi incerti sui tassi e produttività", poi lo leggeremo più avanti nel corso della nostra rassegna stampa. E ancora sul caso Minetti c'è un'intervista al direttore dell'Istituto Uruguaiano per le Adozioni, che dice pronti ad aiutare l'Interpol, ma l'adozione è regolare. Altri argomenti, in prima anche la vicenda del delitto di Garlasco. Siamo a Repubblica, grande titolo: dazi e basi militari, scontro Trump e Unione Europea. Oltre 5.000 soldati USA lasceranno la Germania entro 6 o 12 mesi, nuove tariffe del 25% sulle auto, Rubio in Italia per incontrare la Premier. Un articolo a firma di Ezio Mauro intitolato "La ritirata della NATO", una vignetta centrale di Altan, "A tutti un bel dazio sui denti e a letto senza cena", dice il personaggio rappresentato da Altan in questa vignetta. E anche qui foto notizia: addio a Zanardi, campione che non si è arreso mai. E poi c'è un'intervista all'interno a pagina 15 di Elly Schlein, la leader del Partito Democratico, anche questa andremo a leggere insieme più avanti. Il titolo è "Schlein: il paese è fermo, Meloni ha fallito su tutto. La crescita è a zero, nessuna politica industriale, salari, immobili, sanità al collasso. E lei sa solo tirare a campare", dice Schlein. Appunto, vedremo tra poco. La stampa di Torino, anche qui foto notizia, la leggenda di Alex Zanardi, appunto, è la scelta prevalente dei quotidiani oggi nel ricordo di Zanardi, è accompagnato da una fotografia, un'immagine. A parte questo argomento, dazi auto, anche qui sulla stampa, ultimo terremoto Trump, il presidente USA, per l'Europa tariffe al 25% e annuncia che è pronto a prendersi Cuba. Donald Trump rilancia la sfida commerciale all'Unione Europea e annuncia che alzerà al 25% i dazi sull'import di auto e camion. Inoltre fa sapere che spazzerà via il regime di Cuba. E c'è un'analisi a firma di Stefano Stefanini: l'alleanza è indebolita dalle punizioni USA, questa è appunto l'analisi. Bill Emmert, gli Emirati e il nuovo potere del petrolio, ancora di Duilio Giammaria, guerra asimmetrica, la vera arma dell'Iran, e qui il capitolo appunto legato alla guerra in Iran. Sul Medio Oriente Anna Foa scrive: se il mondo di Israele è fatto solo di nemici. Francesca Mannocchia, un reportage così: ho visto morire la reporter Amal. E c'è un riferimento in prima, e questo anche in altri quotidiani, al libro del Papa, e qui il titolo è il grido dei poveri a guidare la mia chiesa. E ancora vicenda biennale: caro Buttafuoco, la biennale non può ignorare i veri dissidenti. I titoli principali in prima pagina della Stampa. Il Sole 24 Ore, grande titolo: piano casa, sfratti anche in 15 giorni. E c'è un approfondimento sulle nuove misure. Nel caso di fine contratto, decreto di rilascio in tempi ultra rapidi. Se l'accordo è già scaduto, il giudice fissa un termine fra 30 e 60 giorni. E scrive il Sole 24 Ore: tempi stretti per liberare gli immobili, corsia accelerata sugli sfratti e una stretta sulle occupazioni senza titolo. Questo il perimetro del DDL che accompagna il piano casa messo a punto dal governo. Per i casi di fine contratto viene superata la convalida. Il proprietario potrà chiedere direttamente al giudice un ordine di rilascio che arriva in 15 giorni. Se il contratto è già scaduto, il giudice fissa il rilascio entro un termine tra 30 e 60 giorni, lasciando un margine di flessibilità per le esigenze delle parti. Poi l'interno approfondimenti, il titolo poi centrale accompagnato da una fotografia con un Donald Trump che punta il dito, il titolo è: dazi, difesa, NATO, energia, sempre più fronti aperti tra USA ed Europa, tariffe al 25% sulle auto. La replica: la Unione Europea pronta a difendersi contro le tariffe, questo afferma Beda Romano. L'analisi: tutte le carte che Bruxelles può giocare, dell'economista Stefano Manzocchi. E poi Iran, alta tensione, ritorna lo spettro degli attacchi di Michaela Cappellini, e questo si tratta appunto della guerra nel Golfo. E il prossimo fronte: la minaccia del presidente, prenderemo Cuba. L'abbiamo appena letto, evidenziato anche dalla Stampa di Torino. E poi ancora, sempre sul Sole 24 Ore, il quotidiano di Confindustria: tassi di mercato in rialzo, in vista un conto da 4 miliardi per i debiti degli italiani, stangata da 4 miliardi per famiglie e imprese italiane e tra 20 e 35 miliardi per l'area euro. E l'effetto, scrive il Sole in prima, già in corso del rialzo dei tassi che anticipa la prossima fase della politica monetaria e si trasferisce sull'economia reale. Ancora, altro titolo: la geopolitica non frena i bilanci delle aziende europee, più 13,8% per gli utili 2026. Questi alcuni dei titoli dell'edizione di domenica del Sole 24 Ore. Andiamo al Messaggero, quotidiano romano. Fotonotizia anche qui, grazie Alex, con la data di nascita e della morte di Zanardi, 1966-2026, con il ricordo anche perché il Capo dello Stato, Presidente della Repubblica Mattarella, ha comunicato ieri la sua partecipazione, ha scritto tra l'altro: dolore per l'Italia intera. Anche la Premier Meloni ha parlato di un grande uomo. Roberto Napolitano, c'è l'editoriale: l'Europa e l'Italia oltre Trump, mentre il titolo centrale: Trump, la sfida all'Europa in evidenza. Via i soldati USA dalle basi tedesche e l'annuncio di nuovi dazi. L'ordine al Pentagono per il ritiro dopo le critiche di Merz sull'Iran. La NATO pronti a collaborare. Dura replica di Bruxelles sulle tariffe. Stati Uniti, partner inaffidabile. E gas, stoccaggi in Italia già al 50%. C'è poi un'analisi a firma Luca Ricolfi. Intelligenza artificiale, un rischio rimosso, altra questione di rilievo. E anche qui abbiamo un titolo. Governo Meloni, secondo più longevo, 1288 giorni. Supera il quarto esecutivo Berlusconi a 124 giorni dal record assoluto. La Premier rivendica stabilità e risultati, ma l'opposizione in 4 anni nessun merito. Anche questo vedremo nel corso di questa rassegna stampa. Dal Messaggero passiamo al Fatto Quotidiano. Scelta diversa per l'apertura, per il titolo principale del quotidiano Il Fatto. Rapiti sulla barca italiana e torturati dagli israeliani, di riferimento a flotilla. I reati sul nostro territorio, ma il governo tace. Questo è l'occhiello. C'è un'immagine, una fotografia delle due persone torturate dagli israeliani, così dice Avila e Abu Kesek. I legali, sevizia, i due attivisti, rapporti stretti Grecia-Israele. Poi da Trump, qui da Trump più armi nel Golfo, meno soldati, più dazi a Berlino e Roma, e promette una soluzione sull'Iran. Di spalla. Toghe in pensione a 72 anni, offerta di pace da Meloni, il dialogo con ANM, l'Associazione Magistrati Nazionale dei Magistrati. E poi sui grandi opere ambiente, Salis ritorna renziana e si riferisce a Genova, detti e fatti nell'occhiello. Bondi, la questione dell'aggressione del ragazzo che ha sparato a Roma contro due persone col fazzoletto delle lampi, precedenti familiari e il blitz contro la Sapienza, e l'occhiello non è un cane sciolto. Poi ancora altre vicende tra politica e criminalità. Genovese 6 anni e 11 mesi di pena, ma niente carcere. Il RAS, PD e Forza Italia di Messina. Questo l'altro titolo. Di spalla Marco Travaglio, il titolo è Il porcaio e l'antidoto. Su Zanardi comunque anche qui un riferimento in prima, con meno evidenza rispetto agli altri quotidiani. Il giornale fondato da Indro Montanelli, ricordiamolo. Titolo centrale in evidenza, lavoro, sinistra in tilt, 1000 posti al giorno, Landini punta il seggio, l'occhiello le polemiche del 1° maggio, col governo, scrive il giornale, 1,2 milioni di occupati in più, bocciato il salario minimo della Toscana. In evidenza anche qui, dai dazi alla NATO, Trump dichiara guerra all'Europa, alta tensione dopo l'Iran. Le reazioni di Roma, cautela italiana, inammissibile ma niente tensioni, afferma Fabrizio De Feo. E poi, quando le telefonate con il Cremlino portano altri guai, le mosse del tycoon, questo è a firma di Augusto Minzolini. Vittorio Feltri, l'editoriale, si dedica alla cronaca, la vicenda Garlasco. Fotonotizia anche qui, ciao Alex Zanardi, il santo sportivo patrono dell'impossibile. Riferimento anche qui il libro del Papa, il titolo è Non c'è dialogo con le altre fedi se l'Occidente non recupera Dio. Riferimento inoltre in prima alla vicenda dell'adozione di Minetti, e poi delle notizie anche di cronaca. Siamo al Libero. Grande titolo, la sinistra si sputa addosso, compagni che litigano, scrive il quotidiano diretto da Mario Sechi. Scontro tra centri sociali e PD al corteo dei sindacati, che termina con l'assalto alla polizia. E al concertone è rissa perché la Propal Delia osa cambiare una parola, bella ciao. E poi ancora cade l'accusa di tentato omicidio per gli spari al 25 aprile. Libero aveva ragione, così scrive il quotidiano. E anche qui in evidenza, ma non come negli altri quotidiani, cosa c'è dietro la ritirata degli USA dalla Germania, via 5.000 militari, stallo sull'Iran. E il traino americano stretto chiuso, eppure le borse continuano a salire. Ancora Bindi e Trump sbagliano mira, chissà perché, questo non ho chiesto le frasi shock. Al centro pagina, 1° maggio 2026, Alex per sempre, appunto riferimento a Alex Zanardi, l'incredibile vita di Zanardi, fuori classe dell'esistenza. L'editoriale del direttore al titolo Le pericolose utopie del campo largo e l'attesa a destra. Vicenda Buttafuoco e Venezzi, cultura di destra indisciplinata, quindi più forte, una lettera di Giordano, dell'intellettuale Giordano Bruno Guerri. Questi i titoli di Libero. Andiamo a Firenze, alla Nazione, quotidiano nazionale. Una foto di Zanardi, un eroe civile, sulla morte appunto del pilota e poi paralimpico. C'è la direttrice La bellezza di Alex, Agnese Pini, La bellezza di Alex, saper cambiare per non arrendersi. E poi, meno evidente, Trump punisce l'Europa, più dazi e via i soldati USA e minaccia Cuba, via i 5.000 militari dalla Germania e tariffe al 25% sulle automobili. E poi ancora, il governo Meloni è il secondo più longevo, con noi stabilità, le opposizioni no e immobilismo. Fece meglio solo il Berlusconi 2, la maggioranza siamo orgogliosi. Poi notizie di cronaca e di spalla, notizie che riguardano le città della Toscana. Perché poi andiamo al Giorno, sempre quotidiano nazionale, quindi la prima sulle notizie, titoli nazionali sono gli stessi, e di spalla su vicende legate a Milano e la Lombardia. Andiamo a Genova a questo punto con il Secolo XIX. Il titolo centrale è USA-Iran, tornano i venti di guerra, Trump e dopo toccherà a Cuba. Bocciata l'ultima proposta di accordo di Teheran, il Pentagono via 5.000 soldati dalla Germania. Poi l'annuncio a sorpresa, così titola il quotidiano Ligure, auto dazi del 25%, la Casa Bianca riapre il fronte commerciale. Questioni legate a Genova, ma che hanno riflessi anche nazionali. Insulti a Silvia Salis, la sindaca di Genova, insulti a Silvia Salis sui social, scrive al Secolo XIX, arriva il primo risarcimento devoluto a chi lotta contro la violenza di genere. Avremo modo di leggere qualcosa di più nel corso della rassegna stampa. Qui anche qui riferimento ad Alex Zanardi, con però una vignetta che riproduce il campione in versione paralimpico. Siamo al Mattino, quindi cambiamo città. E il titolo è Trump, nuovo fondo sull'Europa, il presidente via 5.000 soldati USA dalla Germania, dazi al 25% sulle auto, poi minaccia Cuba, la prenderemo, Iran, negoziati fermi, l'Italia si muove per il petrolio, stoccaggi già al 50%. Poi lo stallo su Hormuz, ruolo di Bruxelles, articolo di Umberto Ranieri. Anche qui il Mattino ricorda la durata del governo Meloni, il mio governo secondo per longevità, il virgolettato che cita la Meloni, servono 124 giorni per il record assoluto, la firma Francesco Bechis, riferimento anche qui a Alex Zanardi, che il titolo è Ha insegnato a volare. C'è poi degli approfondimenti segnalati in prima. L'intelligenza artificiale e il lavoro, un rischio rimosso, firma Luca Ricolfi, e perché l'intelligenza artificiale non è la fine del medico, Antonio Giordano. L'editoriale, firma Roberto Napoletano, è l'Europa e l'Italia oltre Trump. Andiamo al Manifesto. Il Manifesto, grande foto come consuetudine, con peculiarità del quotidiano, una foto di un interno di un'imbarcazione flottiglia, e il titolo è In balia, iniziate giovedì in acque internazionali dopo l'assalto alle barche italiane della flottiglia, le torture dei militari israeliani non sono ancora terminate. Tiago Avila e Saif Abukeshev sono ora nel carcere di Sikma accusati di terrorismo. Il nostro governo sta a guardare, scrive il Manifesto, e poi a pagina 2 e 3 approfondimento su questo. Titolo centrale anche qui, accise, casa, lavoro, caos, decreti servivano a rilanciare l'esecutivo in vista delle politiche, ma mancano i fondi. Per quanto riguarda il record della durata del governo Meloni, scrive il manifesto, la stabilità immobile di Meloni, il feticcio del governo longevo, firma Santoro. Di spalla, Israele, laboratorio della modernità, governi coloniali, è l'occhiello. E poi c'è un racconto, la nostra prigione in mezzo al mare, di Andrea Ceresini, scrive da Creta. Altri argomenti in prima del manifesto: non soddisfa la proposta dell'Iran, orizzonte di fuoco, l'occhiello. Per Cuba tornano i piani militari USA, minacce e sanzioni. Qui si riferisce a quel che ha annunciato Trump di voler mettere mano a Cuba. E poi 25 aprile Israele, narrazioni opposte. E questo altro titolo in prima pagina del manifesto. Siamo al tempo, andiamo a Roma. Il titolo centrale e più in evidenza del quotidiano diretto da Daniele Capezzone, montaggio, l'immagine della Premier Meloni con un cartello 1000 posti di lavoro al giorno, il governo Meloni il secondo più longevo della storia della Repubblica, tra le tante luci del bilancio economico 1.220.000 nuovi occupati, ma le insidie non mancano, ecco le sfide e gli avversari che dovrà affrontare. Poi ancora in evidenza quello che non vi hanno detto sul 25 aprile della violenza, nei cortei per la liberazione sventano i vessilli di Hezbollah e del braccio armato di Hamas. Ancora carceri, l'emergenza ignorata, 6 agenti sono lasciati soli tra violenza, burnout e suicidi. E sulla giustizia ecco come la ANM prova a sbloccare tutte le riforme, rischio democrazia giudiziaria. Questi i titoli principali de Il Tempo. Andiamo alla Gazzetta del Sud. Foto di Alex Zanardi al centro, il supereroe moderno che ha insegnato a non arrendersi mai. E poi da Washington, soldati e dazi, Trump ancora all'attacco dell'Europa. Via 5.000 militari dalle basi in Germania, Italia e Spagna, non ci hanno aiutato. Tariffe al 25% sulle auto, ira dell'Unione Europea, blocco Hormuz, l'Iran riduce la produzione di petrolio. Questo forte evidenza. Caro carburanti da Bruxelles, sì agli aiuti della regione. Si riferisce, parliamo, siamo alla Gazzetta del Sud, quindi alla Sicilia. C'è un titolo che dice, si riferisce al ponte, il ponte sullo stretto, decreto ponte, la senatrice a vita Cattaneo preoccupata. Questi i titoli principali della Gazzetta del Sud. È sempre la Gazzetta, mandiamo la Gazzetta del Mezzogiorno. Titolo: massima allerta. Questo è un tema diverso dagli altri quotidiani, si parla di sicurezza, criminalità scatenata, arriva il ministro Piantedosi, il sindaco Leccese, Bari non rinuncia alla sua festa. C'è un commento sui clan baresi, non ce l'hanno raccontata giusta. E poi ancora una notizia che riguarda locale, ma insomma con riflessi nazionali, il palco di Jovanotti ha distrutto le dune, tre indagati per il concertone sulle spiagge di Barletta. Sul nazionale il titolo centrale è Meloni e Mussolini sul palco di Taranto, ma in scena la polemica. Fanno discutere parole e foto del professor Montanari, il sindaco Bitetti, prendere distanze perché su questo palco sono state proiettate le foto sia appunto di Mussolini che della Premier Meloni. Andiamo al Messaggero Veneto, quindi torniamo su. Il Friuli non dimentica, oggi alle 16 a Gemona la messa di ringraziamento e commemorazione con il cardinale Zuppi, attesi in 5.000, perché? Perché l'anniversario del tragico terremoto del 76, e nell'occhiello pronti bus, navetta e treni speciali, al lavoro centinaia di volontari, mercoledì con la visita di Mattarella e Meloni, sorvolo delle frecce tricolori. E appunto si commemorano, si ricordano le persone morte, 900 vittime e per i sopravvissuti, e all'interno appunto approfondimenti su questo tragico fatto. fatto di molti, molti anni fa. C'è un commento di Paolo Mosanghini: la comunità è il cuore di una terra, con l'incipit il Friuli non dimentica e ancora ringrazia. E ancora tracce, le voci dei testimoni 50 anni dopo in un podcast. Questa è un'iniziativa del Messaggero Veneto. Al centro c'è invece una fotografia di tutt'altro argomento, della squadra di calcio dell'Udinese, e queste le principali i principali titoli del Messaggero Veneto. Il Mattino di Padova, anche qui la foto di Zanardi, l'uomo che visse tre volte. Al titolo centrale, evidente, riguarda questioni legate a Padova: Bolla, fronda dei docenti, protesta contro un vademecum dell'università che indica come comunicare l'identità del brand. Secondo alcuni firmatari di un documento, c'è un'idea di università sempre più azienda, sempre più verticistica, sempre meno democratica. Una polemica di Padova sull'Ateneo. Per quanto riguarda invece i titoli sugli argomenti nazionali e internazionali, Trump, Cuba dopo l'Iran, via dalla Germania 5.000 Marines, l'eredità scomoda di Berlusconi, e questo riferimento al caso Minetti. E poi biennale, l'uso maldestro del potere di Federica Manzon, altra questione in cui, se avremo tempo, poi tratteremo più avanti. Andiamo al Domani. Titola: dai dazi alle truppe americane, il grande ricatto di Trump all'Unione Europea. Gli Stati Uniti ritirano 5.000 soldati dalla Germania. Il ministro della difesa tedesco minimizza la linea scelta da Meloni e Merz, mostra tutti i suoi limiti, soprattutto in un settore come l'automotive. Controlli, repressione, guerra, l'Iran nella morsa digitale cinese. Quest'ultimo è l'occhiello. Palestinesi ed ebrei insieme per disarmare gli imbecilli. Questo è il titolo, affirma Guido Rampoldi, oltre il conflitto un approfondimento del Domani, e sui dazi c'è anche una foto di Trump. Un articolo firma Marco da Milano, dal titolo invece Requiem per l'impero meloniano, definito un progetto fallito, e in evidenza qui anche il figlio di Minetti, la madre biologica arrestata due volte. Queste le nuove rivelazioni di Domani su un'altra vicenda. L'Osservatore Romano, siamo quasi alla fine dei titoli dei quotidiani. L'Osservatore Romano, il titolo è Villaggi rasi al suolo, Libano nel sud. È un titolo che accompagna una grande fotografia di una strada circondata dai resti di quelli che erano case, quindi un villaggio distrutto dai bombardamenti. E infatti la spiegazione è: dopo i bombardamenti entrano in azione le ruspe israeliane, come a Yarun, dove nelle scorse ore è stata demolita anche una scuola cristiana. Così scrive l'Osservatore Romano del Quotidiano del Vaticano. Ancora, l'Iran consegna agli USA una nuova proposta negoziale, posizione ammorbidita per superare lo stallo nelle trattative, e l'occhiello. E all'interno, ricordato l'Epifania africana di Papa Leone, una teologia politica profetica. Questo i titoli dell'Osservatore Romano. Chiudiamo per i titoli con l'Avvenire. Le piaghe di Gaza è il titolo principale. Malformazioni tra i neonati, tende invase dai topi e dai parassiti, ordigni inesplosi, sepolti in mezzo alle macerie. Nella striscia l'agonia continua sotto nuove forme. L'occhiello: Trump nel pantano di Hormuz rimette Cuba nel mirino e conferma 5.000 soldati via dalla Germania. L'editoriale, affirma Andrea Lavazza, l'occasione sul fronte est, la ritirata USA, lo stallo russo. E altro editoriale è quello di Giuseppe Notarstefano, il realismo della carità contro populismi ed elitarismi. Altri argomenti ricordati in prima dall'Avvenire: Friuli, il terremoto che cambiò l'Italia, 1976-2026, la tragedia e la nuova cultura del soccorso, un reportage dell'inviato Paolo Viana a Gemona del Friuli. Ricordiamo Gemona del Friuli, l'epicentro di quel tragico avvenimento. Il traguardo di durata, ricorda l'Avvenire, il governo di Meloni è il secondo più longevo. Questi i titoli dell'Avvenire. Finita la rassegna dei titoli, andiamo a leggere insieme alcuni degli articoli oggi nei quotidiani in edicola già da alcune ore. Andiamo al Corriere della Sera, a firma di Rinaldo Frignani, dal titolo «La NATO cauta dopo l'affondo di Donald». Non si tratta di uno scossone. Fonti vicine all'alleanza, restiamo solidi. Timori del premier polacco Tusk, questo retroscena. L'alleanza è solida e matura e 5.000 soldati americani in meno non rappresentano un problema e non lo devono rappresentare. In ambienti vicini all'alleanza, l'annuncio del Pentagono, dopo le dichiarazioni del presidente Donald Trump di una leggera riduzione delle truppe USA a distanza in Germania, Frignani ricorda infatti che in totale sono circa 85.000 le truppe, i militari americani in Europa, non viene interpretata come uno scossone, bensì come una decisione peraltro attesa, visto che non solo era prevista, ma anche legata a un processo che potrebbe richiedere un anno, un disimpegno graduale comunque in pieno coordinamento con gli alleati, tanto che l'annuncio in anticipo era in linea con il processo di aggiornamento e riequilibrio delle forze in campo. Proprio ieri la portavoce Alison Hart della NATO su X ha spiegato come questo aggiustamento sottolinea la necessità per l'Europa di continuare ad investire di più nella difesa e di assumersi una maggiore responsabilità nella nostra difesa comune. Di diverso avviso invece il premier polacco Donald Tusk, per il quale la minaccia più grave per la comunità transatlantica non sono i nemici esterni, bensì la progressiva disgregazione della nostra alleanza. Dobbiamo tutti fare il necessario per invertire questa tendenza disastrosa, dice Tusk. Allo stesso tempo, tuttavia, i 5.000 soldati americani sul fronte centrale europeo, con quello ucraino tuttora aperto con la Russia, rappresentano anche un test per la NATO. Un primo banco di prova per quello che potrebbe accadere nei prossimi anni, con il progressivo e, secondo gli analisti, inevitabile disimpegno USA in Europa a favore di un maggiore coinvolgimento nel teatro Indo-Pacifico. Il confronto con la Cina, infatti, sempre di più in cima agli interessi di Washington a discapito di quello che accade in Europa. E le ultime critiche mosse da Trump ad alcuni storici alleati europei, primo fra tutti l'Italia, oltre che la Spagna e da ultimo la Germania, scrive ancora Frignani, senza contare le schermaglie con la Francia, sul loro scarso impegno nel corso dell'attacco all'Iran, potrebbero far parte proprio di questa strategia di allontanamento degli interessi quantomeno militari e strategici in Europa. Ma è il pensiero che ricorre all'interno della NATO, è anche vero che l'alleanza è in grado con tutti i partner di gestire uno scenario che prevede uno spostamento di militari legittimi a favore di un altro fronte dalla Germania. Il motivo è chiaro, la partnership attuale, che coinvolge 31 paesi, esclusi gli Stati Uniti, consente di poter contare, in linea teorica, su circa 2 milioni e mezzo di uomini, mezzo milione dei quali impiegabili nell'arco massimo di 6 mesi. Una forza quindi di tutto rispetto sulla quale 5.000 unità in meno incidono, sempre sulla carta, non in maniera decisiva, così scrive Rinaldo Frignani sul Corriere. Sulla Stampa, e qui siamo un altro tema, comunque in qualche modo legato al prima, a quello di prima, sono i dazi. E andiamo un'intervista all'economista Daniel Gross, dal titolo «La mossa del tycoon è solo di stizza, ma l'industria tedesca resta cauta». E secondo Daniel Gross l'effetto sarà contenuto, ma andiamo a vedere. Ricordiamo Daniel Gross, economista, direttore dell'Institute for European Policymaking dell'Università Bocconi e consulente anche del Parlamento europeo. Che promette però Gross? Non si sa mai se Trump sia serio o meno. Credo che non lo sappia nemmeno lui, dice. Però la possibilità che introduca questi dazi è alta e andrebbero a colpire case automobilistiche europee che hanno già stabilimenti negli Stati Uniti. Ad ogni modo, il presidente USA non ha accettato le esternazioni di Merce. Le ha vissuto come un attacco personale alla sua immagine, anzi come una lesa maestà. Domanda di Giovanni Turi. Merz poteva evitare queste uscite? Non era opportuno asserire che la leadership iraniana stia umiliando gli statunitensi. Di sicuro Merz parlava a un pubblico tedesco ed è noto che spesso non riesca a controllarsi, ma non ha tenuto conto che qualcuno avrebbe riferito tutto a Trump. Da qui la decisione contro Berlino, compresi il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania nei prossimi mesi. Arriviamo così al post su Truth con le tariffe al 25% su auto e camion. Ecco, ma quali saranno gli impatti? Chiede Turi. Secondo alcuni economisti tedeschi la ricaduta potrebbe essere abbastanza seria. Personalmente credo che l'effetto non sia nullo, ma sarà abbastanza contenuto. Qualche miliardo di euro, dice, perché la tipologia di autovettura che la Germania esporta è di alta qualità e non è facilmente sostituibile. Quanto all'Italia, è l'altra nazione che può subire delle conseguenze, dato che insieme alla Germania rappresenta la fetta grossa dei veicoli europei esportati negli USA. Ma attenzione, l'export italiano riguarda principalmente le auto sportive di lusso, anche queste difficili da rimpiazzare, sostiene Gross. Prima acciaio, alluminio e rame, ora le auto. Quali sono i prossimi prodotti che saranno colpiti dai dazi incrementati? Già nel 2019 Donald Trump aveva associato l'acciaio, il settore automotive, alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, facendo leva su quest'ultima condizione. Il presidente può pronunciarsi aumentando o diminuendo le tariffe ogni giorno a proprio piacimento, senza il beneplacito del Congresso. Tutti i prodotti che rientrano nella sfera della sicurezza nazionale possono potenzialmente dunque subire dazi aggiuntivi. Dalle istituzioni UE si sono già levate voci contrarie a questa mossa. L'approccio giusto, domanda Giovanni Turi. Dentro l'Unione Europea c'è chi sostiene che sia l'ora di mostrarsi forti, decisi verso gli Stati Uniti. Il Parlamento Europeo sta fissando le condizioni per la riduzione delle tariffe sui prodotti USA che intanto sono ancora in vigore. L'industria tedesca al momento predica calma e cautela, non solo perché ha capito che Trump è come il tempo, cioè va accettato per com'è, ma anche per un approccio pratico. Difendere la Germania rischia di rinfocolare le tensioni commerciali con Washington, innescando così una spirale dove ne esce sconfitto. Questo è alcuni dei passaggi dell'intervista a Daniel Gross. Su questa vicenda, sulla verità, c'è un'intervista al ministro Urso, il ministro del Made in Italy, che dice, il titolo è «Le tariffe USA preoccupano, sveglia dell'Unione Europea». Con il conflitto in Ucraina, ancora aperto, le tensioni geopolitiche,

destinata a risalire gradualmente verso il 2%, trainato soprattutto dai prezzi dell'energia e dalla svalutazione dello yen. Secondo, le condizioni economiche sono profondamente diverse. Se le pressioni sui prezzi restano diffuse, la dinamica dell'economia reale racconta un'altra storia. Crescita debole in Europa, Giappone e Regno Unito contro una maggiore tenuta negli Stati Uniti. Un elemento comune che aiuta a spiegare la prudenza delle banche centrali è l'incertezza geopolitica. La crisi energetica legata al conflitto con l'Iran rappresenta un rischio sistemico difficile da quantificare. I mercati per ora sembrano scommettere su una risoluzione del conflitto e la riapertura dello stretto di Hormuz. I policy maker però appaiono più cauti. I segnali di un possibile prolungamento della guerra si fanno sempre più consistenti e alimentano timori di effetti duratura sui prezzi dell'energia. E a questa incertezza condivisa si sovrappone una divergenza strutturale. Questo i passi centrali dell'intervento di Lucrezia Reichling. Sull'esecutivo longevo andiamo a Repubblica, Francesco Bei, il mito della stabilità in un paese congelato, la Premier ricorda il taglio del traguardo sui social, ma i risultati sia sul fronte politico sia su quello economico non sembrano arrivare. Ricorda Giorgia Meloni, proprio ieri ha superato la boa dei 1287 giorni, collocandosi al secondo posto tra i governi della storia repubblicana, superando quel Berlusconi 4, dove peraltro esordì una ragazza della Garbatella come ministra della gioventù, appunto Giorgia Meloni. È il mito della stabilità come valore assoluto, come dogma, perché altrimenti in Europa non si può contare, nemmeno ti riconoscono. Lasciando Meloni a inseguire il podio assoluto che, se tutto va bene, Nordio permettendo, arriverà il 4 settembre di quest'anno. Vediamo dunque com'era l'Italia nel 2022 come quella di oggi. Qui ricorda alcuni dati, mettendo da parte la riforma giustizia bocciata, il premierato arenato, eccetera eccetera. Sull'economia, il debito è cresciuto sensibilmente in valore assoluto di circa 380 miliardi, ma si è alleggerito il suo peso sul PIL dal 144,4% al 138. Purtroppo il rapporto debito-PIL nel 2025-26 ha mostrato una lieve risalita. Sulla crescita siamo fermi da anni allo 0 virgola, lo spread cala, ma la produzione industriale è ferma. L'Ilva resta una cattedrale nel deserto, il PNRR una grande scommessa sprecata, scrive Bei. La riforma fiscale, con la riduzione di scaglioni e la semplificazione fiscale, è forse la parte più avanzata del programma di governo, ma ancora gran parte della soma fiscale, peraltro salita al record del 43,1, ricade sui lavoratori dipendenti e pensionati, mentre non tocca gli evasori pettinati dal governo con i condoni. È andato bene il tasso di occupazione, è arrivato sino al 62,7%, con la disoccupazione scesa sotto il 6%. Tuttavia i salari continuano ad essere più bassi d'Europa. Questo alcuni dei passaggi dell'articolo di Bei. Andiamo all'intervista di Eli Schlein sulla Repubblica di Giovanna Vitali. Schlein: Meloni ha fallito, l'Italia ora è più povera con noi salario minimo. La prima domanda è sulla longevità del governo. Non capisco cosa ci sia da festeggiare, dice Schlein. Avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli italiani. Guardi gli ultimi 3 anni e mezzo: calo della produzione industriale per 37 mesi su 42, crescita zero, tasse record, costo energia più alto d'Europa, stipendi tra i più bassi e liste d'attesa infinite in sanità. Non sono risultati da rivendicare. Domanda: per evitare il rimpasto ha sostituito i ministri a rate. È solo la gara della durata che le interessa? È l'impressione che ha dato quando è venuto in Parlamento dopo la sconfitta referendaria, sostenendo che va tutto bene. Se però non vedi la fatica che fanno i cittadini alle prese con bassi salari, bollette alle stelle, un'inflazione sul carrello della spesa che sta erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, se non ti poni il tema del rilancio e dell'azione di governo, significa che solo voglia di tirare a campare. Però la domanda è: ma la stabilità non rassicura i mercati e dà credibilità al paese? Certo,
dice Schlein. Il problema è però per fare cosa? Hanno sprecato un'occasione storica, perché la stabilità di cui lei ha potuto beneficiare deriva dalle nostre divisioni nel 2022. Per fortuna, sostiene Schlein, quella stagione è finita, loro hanno sbagliato tutto e noi siamo in campo con un'alleanza unita e competitiva.

collettiva. Quando vinceremo le elezioni non faremo lo stesso errore. Questo governo ha ereditato il più grande piano di investimenti comuni, 200 miliardi, ma lascia l'Italia penultima in Europa per crescita. La stabilità, dice Schlein, se diventa immobilismo non fa bene al paese. E poi la domanda è, tentiamo un bilancio, crescita zero, debito PIL al 138, mancata uscita dall'infrazione europea, cosa indicano questi numeri? La loro politica economica ha fallito, l'austerità non è bastata a farci uscire dalla procedura di infrazione, anche se il punto vero è un altro, manca una strategia per la crescita. Hanno tagliato su sanità e scuola senza avere una seria politica industriale. Altri dati, altri riferimenti, Schlein, che dice poi il contrario della Spagna, che cresce anche quest'anno del 2,2 e ha ridotto il debito pubblico. E appunto la domanda è, il modello di governo è Sánchez, appunto il premier spagnolo di Madrid, è la prova che le politiche progressiste funzionano. Ha speso presto e bene i fondi del PNRR, ha aumentato il salario minimo, gli investimenti sulle rinnovabili per abbassare il costo dell'energia, ha messo d'accordo sindacati e imprese per ridurre i contratti precari. Il governo Meloni invece nulla. Però hanno ridotto il salario, giusto? Non è un passo avanti? Dopo 3 anni si sono accorti che esiste una questione salariale, ma è tardi. Dopo aver speso 3 anni ad affossare la nostra proposta di salario minimo, hanno preso a riferimento il nostro modello. Scusate. Il trattamento definitivo dei contratti collettivi ha comparativamente più rappresentativi. Il principio è stato riconosciuto, ma non hanno avuto il coraggio di fissare una soglia, 9 euro l'ora, sotto la quale nemmeno i contratti collettivi possono scendere. Il salario minimo esiste in 22 paesi europei. Ora facciano questo passo in più per 4 milioni di lavoratori poveri. Domanda, questione su Trump, i dazi, il 25%. Cosa si dovrebbe fare? Si domanda sia a Meloni che a Europa. È un anno che Meloni sta muta sui dazi, ma il conto lo pagano aziende e lavoratori. Le nostre esportazioni di auto verso gli USA valgono 5 miliardi ed è bene che ritrovi la voce per chiedere a Trump di fermarsi perché sta devastando l'economia globale, non solo la nostra. Dopodiché la prima cosa da fare è reintrodurre il fondo per l'automotive che loro hanno tagliato dell'80%. E l'Europa deve reagire compatta, fissare un tetto del gas, varare un nuovo piano di investimenti comuni per rilanciare la produzione industriale. Ultima domanda, andiamo a... I sondaggi segnalano il sorpasso del campo largo. Sarete all'altezza della fiducia degli italiani? L'alleanza progressista è già il frutto del lavoro testardamente unitario di questi anni. Insieme si è presentata e ha vinto in tante città e regioni e riusciremo a ricostruire un'alternativa credibile che parli dei problemi reali degli italiani, dice Schlein in questa intervista a Repubblica. Secolo XIX, Genova, ne parlavamo prima, Salis insultata sui social, l'Ater sceglie di pagare, donate 5.000 euro ai centri antiviolenza, la prima cittadina annuncia di aver definito un risarcimento, clima tossico contro le donne, l'odio non deve avere spazio. Brevemente vi diciamo, parliamo appunto di Silvia Salis, sindaca di Genova. Costerà cara a un trentenne genovese l'insulto alla sindaca di Genova, Silvia Salis, scritto sotto un post di Instagram della prima cittadina. Esattamente 5.000 euro per avere definito Salis una P, una prostituta, ma detto in altri termini. La cifra è frutto dell'accordo tra i legali per evitare la causa annunciata dalla sindaca. Il primo caso è di quella che potrebbe diventare una serie se andranno avanti le decine di denunce presentate dalla sindaca contro i suoi hater online. Ricordiamo, Salis aveva letto a novembre il Consiglio Comunale tutti gli insulti sessisti che aveva ricevuto da quando fa politica e aveva annunciato che avrebbe querelato gli autori, così ha fatto e appunto questo è il primo risultato. Il risarcimento verrà devoluto ad associazioni impegnate nella lotta alla violenza sulle donne.
Ho deciso che la somma versata dal primo leone da tastiera, dice Salis, ha detto Salis, vada in beneficenza ad alcuni centri antiviolenza. E le altre somme che sono certe arriveranno saranno versate con fini analoghi. Questa Silvia Salis su questa vicenda. C'è un'intervista su Corriere a Zaia, i timori per i sondaggi, inevitabili turbulenze, ma ora dobbiamo puntare a realizzare il programma, vari argomenti sulla biennale e non solo. La prima domanda è: dopo la sconfitta al referendum, il centrodestra sta accusando problemi e perdendo consensi, come dimostra l'ultimo sondaggio dell'Ipsos. Si può parlare di crisi? Chiede Cesare Zapperi a il governatore, presidente del Consiglio regionale del Veneto, più precisamente. Crisi assolutamente no, detto che chi governa a Roma non ha bisogno dei miei consigli, risponde Zaia. È normale che dopo un referendum come questo ci sia dibattito con turbolenza in volo, ma dobbiamo continuare il viaggio arrivando all'aeroporto di destinazione. Di certo questo governo gode di ampio consenso e i cittadini si aspettano di vedere realizzato il programma. In questi momenti bisogna concentrarsi su questo. Non vede Giorgia Meloni in difficoltà? Sinceramente no, dice Zaia, ha tutti fondamentali e sa bene che non si deve confondere il referendum con elezioni politiche. Altro capitolo per la Lega, particolare un nervo scoperto quasi. Senta però, sondaggio alla mano, la Lega è insidiata da Roberto Vannacci, risponde Zaia. Non bisogna dare troppa attenzione a queste cose, io ho partecipato a competizioni che avrei dovuto evitare secondo i sondaggi. Le ultime regionali in Veneto non dimostrano. La Lega, secondo i sondaggi, era data perdente e poi abbiamo vinto. Vale lo stesso discorso fatto per Meloni. Insiste, domanda è: però il consenso per Vannacci cresce, è dato al 4-1, la fuoriuscita dalla Lega gli è stata utile. Zaia dice: sicuramente 2 anni con la Lega gli hanno dato notorietà e visibilità, altrimenti sarebbe stata una dura, tutta un'altra storia. Ha una ragione sociale molto diversa dalla nostra. Vedremo cosa farà nelle urne, non nei sondaggi. Un piccolo passaggio sul biennale: spaccano in centrodestra le polemiche. La biennale è la piattaforma culturale più grande e più importante nel mondo. Lo strategismo dell'Europa per la partecipazione della Russia non lo condivido per nulla e mi trovo perfettamente d'accordo con il presidente Buttafuoco. Semplice la ragione: perché l'arte non deve conoscere censure, così Zaia in questa lunga intervista al Corriere, che non abbiamo modo di leggere tutto. Anche sempre su Corriere un'intervista a Gualtieri, sindaco di Roma, che dice: su Roma Capitale speravo in una maggioranza più ampia, ma la riforma può passare, e sollecita una buona legge ordinaria. E ancora polemica perché a Roma alcuni condomini di case attorno a Piazza Navona non vogliono una targa che ricorda il leader storico del Partito Radicale, Marco Pannella, una proposta di Rutelli, già sindaco di Roma ma anche leader radicale. C'è, segnalo ancora, una intervista sulla Stampa alla presidente, a Silvana Sciarra, presidente emerito della Corte Costituzionale, che lancia un appello all'Unione Europea: serve una Costituzione per progettare il futuro e uscire così dall'emergenza bellica. Il lavoro, motore del cambiamento per chiudere l'era fascista, in Europa il traino per armonizzare le discipline nazionali e favorisce la coesione sociale. E dice ancora: gli 80 anni della Repubblica, occasione per rafforzare l'identità nazionale che è pure europea. Bisogna stringersi attorno a proposte comuni, a una unione di valori condivisi per contrastare derive illiberali. I contorni di una Costituzione europea possono emergere favorendo il confronto sulle idee specie tra i giovani. Questa è un'intervista di Grignetti. Un'intervista a Giuli, pasticcio Buttafuoco, sì, al commissario si è autocommissariato e potrebbe vincere. Questa la vicenda che riguarda la Biennale di Venezia. Questi dunque sono
gli articoli che abbiamo voluto leggere e non completamente con voi, che però rispecchiano un po' quello che hanno pubblicato oggi i quotidiani dopo l'interruzione dovuta al 1° maggio. Come sapete, il 1° maggio i quotidiani sono usciti, ma non il 2, non la giornata di ieri, quindi hanno raccontato quello che è avvenuto in questi 2 giorni. Soprattutto il tema centrale è stato quello dei dazi, dell'annuncio della introduzione dei dazi del 25% da parte degli Stati Uniti, da parte di Donald Trump nei confronti dei veicoli, delle auto europee, e ancora il nodo irrisolto, totalmente irrisolto, della questione iraniana, che ha riflessi economici importanti perché il blocco di Hormuz impedisce il passaggio, come sappiamo, delle petroliere, e quindi c'è difficoltà estrema sia per l'Asia, per il reperimento del carburante, sia soprattutto per quello per gli aerei per l'Europa, ma avremo modo di parlarne e raccontarvi nei prossimi giorni. Siamo alle 10:59 minuti, quindi io ringrazio in regia Tommaso Margiotta e vi auguro un buon ascolto sempre sulle frequenze di GR Pass Parlamento. Una buona domenica da Massimo Giacomini.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Lo scorso 28 aprile la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza da SARS-CoV-2 ha ascoltato la testimonianza di Giuseppe Ippolito, già direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Ascoltiamola dunque insieme.
2: Bene, iniziamo la seduta. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Giuseppe Ippolito, già direttore dell'Istituto, già direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani, componente del Comitato Tecnico Scientifico che abbiamo già udito, ma che audiamo nuovamente, col quale rivolgo un saluto e un ringraziamento per essere nostro audito, nostro ospite. Lo diamo nuovamente per quello che riguarda il ciclo istruttorio per le misure adottate per prevenire e contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella seconda fase dell'emergenza epidemiologica, periodo tra settembre e dicembre. Bene, allora l'audito ha, vorrei dire una breve presentazione, ma ho visto scorrere slide velocemente.
3: No, ma sono rapidissimo.
2: però la presentazione poi, di cui ovviamente le chiedo poi...
3: Ce l'ha lasciata.
2: Ecco, molto bene. Chiedo eventualmente se c'è la possibilità già di stamparne qualche copia per eventualmente i commissari, se l'ha lasciato adesso. E le do la parola per l'introduzione, dopodiché diamo le parole ai commissari per le domande. E intanto dopo verifichiamo chi deve iniziare. L'opposizione. Prego, dottor Ippolito.
3: Grazie, perché questo periodo settembre-dicembre, per il quale voi avete già audito sia Miozzo che Ciciliano, i quali vi hanno raccontato che cosa c'era in quel periodo, io ho provato a fare una lettura delle stesse cose, ma che non si sovrapponesse a quello che vi avevano già detto. La premessa è esattamente la stessa l'altra volta, che io non avevo ruolo da funzionario del Ministero della Salute né sono a conoscenza di indagine di essere imputato. La seconda cosa che ci tenevo, quando il periodo della pandemia alla quale voi mi avete chiesto di riferire, è esattamente quello di questa curva, perché dal primo settembre, che è la parte bassa della curva, fino alla fine di dicembre. Perché è interessante questo periodo? Perché noi stavamo tra la prima e la seconda ondata. Tra la prima e la seconda ondata è quella in cui venivano prese decisioni particolarmente difficili, perché, come vanno già raccontato Miozzo e Ciciliano, c'erano pressioni fortissime da parte del mondo economico perché si dovesse aprire, e soprattutto perché c'era stata una dichiarazione, che è quella che vi faccio vedere, il 31 maggio una persona di grande rappresentatività aveva detto, durante una trasmissione televisiva, che il virus era morto. Il virus era morto, il virus non esiste più da un punto di vista clinico. Peccato che nelle ultime 24 ore c'erano stati solo 75 morti, 435 ricoverati in terapia intensiva, 355 casi, di cui 210 in Lombardia, e quello stesso giorno venivano effettuati 54.000 tamponi per il Covid. Questo numero assume particolare importanza nella risposta all'epidemia. 10 persone firmarono il giorno successivo un documento, non vi dico i nomi, li trovate facilmente sui media, il giornale li ha riportati più volte a ruota tutti gli altri giornali, SARS in Italia oggi e Covid-19, trovate i nomi di queste persone. Molti non avevano nessuna competenza in tema di malattie infettive, qualcuno aveva competenze in malattie infettive in altri settori, una persona aveva esperienza nel gestire epidemie, ma era stato trascinato, perché quando in questa situazione poi tutti vogliono essere facili profeti. I decessi giornalieri, quando noi parliamo, è da quella lineetta dritta che voi vedete, che è l'inizio dei decessi, e noi vediamo che la prima ondata l'avevamo appena passata, Il primo ottobre stavamo esattamente, si vede male, stavamo entrando nella seconda ondata. Seconda ondata che porterà a chiudere poi la pandemia con quasi 300 milioni di tamponi effettuati, 27 milioni di casi totali e circa 200.000 morti. Ho visto nelle audizioni che avete avuto che è stato messo più volte in discussione che noi avessimo un eccesso di morti in quel periodo. Questi dati sono i dati relativi esattamente a quel periodo, che l'Istat ha ripubblicato il 26 marzo 2023. Forse se abbassasse un po' la luce riuscireste a vedere meglio. L'Istat ha ripubblicato il 26 maggio del 2023 per dire che rispetto al periodo 2015-2019 c'era circa il 17%, che c'erano sì 78.000 morti da Covid, a cui andavano aggiunti un 13% di morti per polmonite, 12% di diabete, e poi andavano polmoniti e influenza negli istituti di cura, ovvero si è ricoverati il 42%, e infine le demenze in strutture residenziali, l'RSA, più 29%. Quindi dire che non c'era stato un eccesso di mortalità in Italia, persone che probabilmente hanno visto i dati sui giornali, ma non si sono, questi sono disponibili sul sito dell'Istat.
4: Scusi professore, solo per capire.
3: Eccoci.
4: No, torno indietro.
3: Torno subito. Questi sono i dati ufficiali dell'anno 2020.
4: Quindi questi sono i dati della mortalità di tutto il 2020.
3: Di tutto il 2020, e che dà un aumento.
4: Quindi c'è la prima, cioè qua dentro c'è sia la prima ondata che la seconda ondata, diciamo.
3: C'è un pezzo di, cioè, sia la prima che la seconda, ma la seconda ha fatto come lei ha visto.
4: No, era cioè, però, perché non essendoci scritto non l'avevo capito. Oh, perfetto.
3: È un aumento del 17%.
5: Vorrei chiedere per suo tramite al professore la cortesia di citare la slide in modo che nel resoconto stenografico io possa
3: sono numerati, è la slide numero 11.
4: Grazie. Io stiamo trattando della slide numero 11. Molto bravo.
3: Un aspetto importante è questa è la comparsa delle varianti. Noi abbiamo avuto subito la comparsa delle varianti alla fine di settembre iniziamo ad avere già le varianti, il 16 novembre abbiamo già cambiato variante e avevamo un picco in migliaia di nuovi casi con la variante che erano assolutamente da considerare. Il terzo aspetto è questo di questo benedetto monitoraggio. Noi abbiamo avuto una fase di riapertura delle attività regionali alla fine di maggio, abbiamo avuto poi tutto questo periodo che è stato un periodo di transizione, avevamo programmato per l'apertura delle scuole e per le elezioni. L'apertura delle scuole e le elezioni sono stati due momenti importanti per la ripresa della pandemia. Ma il virus era morto. Il virus era morto e quindi questa fase di transizione passava con un sistema di monitoraggio dei rischi che era stato messo in atto il 30 di aprile. Sistema di monitoraggio sul quale fra poco tornerò e che deve tener conto però che noi affrontavamo la stagione invernale con la larga disponibilità di dispositivi di protezione individuale, con sistemi diagnostici, con protocolli per la riapertura delle scuole, con una cabina di regia dello Stato e delle regioni per il monitoraggio del rischio, con un modello di gestione, con la procedura centralizzata europea per l'acquisto di vaccini e con un piano per la distribuzione di questi vaccini. Un suggerimento, se mi posso permettere, in questo volume che forse voi avete già avuto occasione di vedere, che è disponibile sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, esattamente tutto quello che è stato fatto e messo in atto nel momento tra settembre e il periodo autunno-inverno del 2020. Qui ci sono anche tutte le persone che erano state impegnate in questa fase. Un aspetto fondamentale è quello che noi avevamo tanti test. Noi avevamo i test molecolari e relativi tamponi, Avevamo acquisito 9 milioni di test molecolari e 44 macchine. Vi ricordate che l'altra volta ho fatto vedere come era stato incrementato dall'Istituto Superiore di Sanità il numero di centri di riferimento regionale? Al 31 dicembre noi avevamo in condizione di fare 106.000 test molecolari al giorno. A questi si aggiungevano 5 milioni di test antigenici rapidi e i 250 milioni, poco più poco meno, dei test per gli aeroporti. E se vi ricordate, i test per gli aeroporti furono acquisiti da una struttura coreana che era con sede in Genova, che era l'unica che li poteva. E il numero della slide, la slide numero 16. Un aspetto fondamentale che in quel periodo avevamo anche 2 milioni di test sierologici rapidi che servivano per la campagna di riapertura delle scuole per il personale sia docente che il personale non docente. Quindi lo sforzo che era stato fatto era stato quello di attrezzarsi per una fase di grande pericolo. Questa tabella che voi vedete qui, che è la tabella numero, la figura numero 17, porta il numero di test effettuabili nelle 24 ore. Il 31-12 rispetto alle 24 ore precedenti erano stati fatti ben 186.000 test, di cui circa l'8% erano positivi. E uno è una positività cumulativa. Il secondo punto è che era stata fatta una programmazione di dispositivi di protezione individuale, diapositiva numero 18, con una giacenza di 750 milioni di mascherine, con pari a circa 30 milioni di mascherine al giorno, mascherine e dispositivi FFP2, con 16 milioni di dispositivi che venivano giornalmente distribuiti. Questa è stata la disponibilità totale registrata e ha permesso di arrivare con questa dotazione fino ad agosto 2021. A questo si aggiungevano oltre 30 milioni di camici e tuti, 905 milioni di guanti e 8 milioni di occhiali e 21 milioni di litri di gel igienizzante. E il paese, questo è stato riconosciuto, l'analisi dell'OCSE che vi farò vedere riconosce questo sforzo di preparazione che era stato fatto. Il secondo punto era il monitoraggio del rischio. Con il decreto ministeriale del 30 aprile 2020 erano state fatte la diapositiva e la numero 20, era stato fatto un accordo con le regioni per definire il livello di rischio e valutare quando era necessario rimodulare l'attività delle singole regioni, in cui c'era il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità e tutti i referenti delle conferenze Stato-Regioni. Perché è importante questo? Perché questa è una diapositiva di agosto, esattamente tra la settimana tra il 17 e il 23 agosto. Vedete che quante sono le frecce in su che subito dopo Ferragosto del 2020 iniziano a salire, tranne che nella Basilicata e la Sicilia e la Val d'Aosta, in tutte le regioni iniziano a salire il numero di casi per 100.000 abitanti e quello che è l'RT che oramai conoscete meglio di me. Il secondo problema è che si era arrivati, applicando la diapositiva e la numero 22, a definire una serie di indicatori pericolosi. Li hanno spiegati bene sia Miozzo che Ciciliano, perché 6 servivano però per monitorare, 6 per la capacità di accertamento diagnostico e 9 per la tenuta dei servizi sanitari. Questo aspetto ho ritenuto di doverlo ribadire perché non era venuto chiaro nelle presentazioni che ho sentito. Da dove venivano fuori questo dato? Veniva fuori da un accordo che era stato fatto nel 2019 col Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, in cui si guardava qual era l'impatto, qual era il trattamento disponibile e qual era la probabilità di averla, e dava questo assortimento di colori. Ricordate tutte le regioni a colori, ricordate tutte che le regioni cercavano di mettere questi dati in modo a seconda di dove volevano o cercavano di stare. tanto che il rapporto sul monitoraggio, che questo che voi vedete è uno dei rapporti di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, il rapporto di monitoraggio riporta sulla destra anche l'algoritmo di valutazione e l'algoritmo dell'impatto. Alla fine tutto questo, incrociando questi 21 indicatori, viene fuori questa matrice a colori. La matrice a colori è quella che poi decideva dove stavano le regioni. Da ultimo, la diapositiva numero 25, con il decreto legge il 3 novembre 2020 vengono rimodulate le zone in zona gialla, zona arancione e zona rossa in base all'RT all'interno di uno scenario. Sarà successivamente riaggiornato il 4 gennaio dopo che c'erano stati i botti di Capodanno. Un aspetto fondamentale è questo del cambio, la strategia del cambio di colori. Perché era importante cambiare i colori in questo contesto? Questo è l'Istituto Superiore di Sanità che con Merler fa queste tre, sulla destra vedete tre livelli di colori, giallo, arancione e rosso, perché si era osservato proprio in quel periodo che il livello di rispetto delle misure di limitazione alla libertà non erano state sufficientemente rispettate. E quindi noi usciamo da questa fase di transizione con un documento di preparazione e il 3 di novembre, qua sopra c'è scritto 3.11, si vede male, ed è la diapositiva numero 27, si parte con una gestione di misure differenziate per regioni in base all'andamento epidemico. Quindi dalla fine di ottobre, mi pare fosse intorno all'8-9 novembre, adesso non leggo esattamente che cosa fosse, con l'aumentare dei casi si passa a una gestione per colori più stringente, con una gestione di misure che erano differenziate, lì c'è scritto lì dentro in quel circolino, in funzione dell'andamento delle singole regioni. Non bastava però mettere i numeri in due algoritmi che si basavano su tre parametri di tre classi diverse. Fu fatta un'operazione per rendere operativa una rete con i referenti delle regioni per avere accesso ai farmaci. Tutti volevano farmaci che si sono dimostrati non efficaci, ma che togliendoli a persone che invece ne avevano bisogno. Per questo fu fatto un modello AIFA di punto unico di contatto della continuità operativa e un rapporto pubblico-privato per la distribuzione delle regioni, un modello per l'importazione dei farmaci da paesi extra Unione Europea, la distribuzione dei farmaci a supporto della protezione civile e infine una raccolta unica per regione del fabbisogno dei farmaci. Avevo detto, Presidente, che erano rapide. Avevamo anche i dati dello studio nazionale di prevalenza. Lo studio nazionale di prevalenza è stato fatto tra il 25 maggio e il 15 luglio. Sono state testate 1,5 milioni di persone, pensavamo di testare il 5% della popolazione, fu testato il 2,5%. E che cosa venne fuori? Che chi era venuto in contatto col virus era 6 volte quelli che i casi venivano ufficialmente riportati. E che la Lombardia aveva il 7% di tutta la popolazione infetta, 7 volte più alta di tutte le altre regioni, che nella stessa Lombardia, ed è scritto qui sotto, il 49% dei morti per il virus e il 39% contagiati erano stati intercettati durante la pandemia. Queste non mi fermerò su queste figure, perché tra il 3.8 e il 6.8 venivano comprese tutte le regioni. È abbastanza complessa da leggere perché fa vedere come ci fosse uno scarto tra i dati che venivano comunicati dai servizi di notifica ai dati dei laboratori di riferimento, ai dati di popolazione e alla prevalenza all'interno delle aree. E sempre per vedere, vedete come la Lombardia era il 7%, la Sardegna era lo 0,3%, quindi quasi 8 volte minore di quella che era la regione Lombardia con una media italiana del 2,5%. Ancora un aspetto interessante è che la popolazione fino a 17 anni che era stata testata, 194.000 persone, aveva il 13,1% di positività. 13,1 che era poco più basso del 14,8 nella fascia 14-34 anni, la diapositiva è la diapositiva numero 33, e poco più basso di quello di chi aveva più di 70 anni, che aveva il 18%. Questo che cosa sta a significare? Esattamente quello che in quello stesso periodo veniva documentato a Parigi, che un innalzamento dei livelli di infezione respiratoria nella popolazione generale faceva prevedere una ripresa di una nuova ondata epidemica. Questi sono i dati del settembre 2020 di Parigi, pubblicati dall'ospedale Necker e che sono stati rianalizzati un anno dopo e sono la base per fare le tre fasi per decidere il lockdown a Parigi. Quindi, io sono andato troppo avanti. Questo è il modello con cui la Francia ha fatto il lockdown, pigliando il livello di infezione nella popolazione infantile. Questo significava che in carenza di un sistema stringente di controllo, l'ha detto bene Miozzo, le classi non permettevano, non c'erano sistema, qualcuno parlava di fare modelli di aerazione, esattamente come è successo in Francia, questo era l'inizio di una ripresa. L'aspetto ancora più interessante è che di questo studio di prevalenza il 41% dei conviventi di una persona con il Covid aveva sviluppato gli anticorpi contro l'11% dei colleghi, quattro volte tanto. Un aspetto nuovo era quello dei trattamenti. Noi avevamo un problema di quelli che erano i trattamenti. Il 16 dicembre 2020, ed è la slide 37, l'FDA americano aveva approvato un solo farmaco, c'erano due farmaci in uso, due venivano considerati promettenti, scusate sono andato troppo avanti, e c'erano 13 con dati veramente dubbi, due non promettenti e tre sicuramente fraudolenti o pseudoscienza. I dati li potete trovare, il New York Times li ha lasciati aggiornati fino all'ultimo. Vedete che nell'arco di quei tre mesi tutti quei farmaci che erano stati ipotizzati ce li siamo bruciati. Gli antivirali per l'HIV, la clorochina, l'idrossichinidina, l'idrossiclorochina. Il 10 di agosto l'FDA americano fa un'evidenza di tutti questi farmaci e dice questi sono potenziali antivirali, guardate quanti sono un numero spaventoso. Questi sono gli agenti di supporto e il terzo gli altri farmaci. E tra marzo, scusate che bevo, la diapo 40, tra marzo 2020 e settembre 2020, vedete quante volte sono cambiate le indicazioni per l'uso dei farmaci sulla base di dati ufficiali. Un altro aspetto estremamente importante è che il governo americano, il presidente era lo stesso, il 10 agosto del 2020 fa questo allerta per prodotti chiaramente fraudolenti per il trattamento del coronavirus. Non solo, ma stabilisce che l'FDA deve mandare una serie di lettere che arrivano a tutti solo il 29 aprile dell'anno dopo, perché ci sono anche qualche interesse quando tocca, e ha mandate a 400 persone che vendevano farmaci. Sia farmaci con ricetta che farmaci da banco. E guardate che cosa dice, questa suggerisco di leggerla attentamente. Dice: alcune delle azioni che sono state coinvolte come trattamento da parte delle diverse aziende, dalla vitamina C, la terapia con l'ozono, i peptidi, inclusi altri che sono la varichina, lo iodo povidone, le saune, sono da considerare prodotti senza evidenza. Se noi non dobbiamo credere che l'FDA sia un ente autorevole, forse dobbiamo mettere in discussione tutta quella che è la sperimentazione. Non solo, ma un giornale che è venuto, è nato con il Covid, che è quello per l'infodemology, ha fatto un'analisi sulla discussione dell'evidenza scientifica sulle pubblicazioni dal governo americano e come queste venivano riportate nell'anno 2020, e diceva molte di queste richieste, questa era Diapo 44, sono sponsorizzati da non esperti. E diceva che l'incertezza scientifica non è correttamente riportata, è raramente riportata nei titoli dei giornali delle persone che assumono questi farmaci. Io dico che si può avere dubbi su tutto, ma non che le agenzie federali americane, fino a ieri, che sono state spodestate, avessero una prova di grande capacità scientifica. Vorrei dire che il rapporto già pubblicato su MMWR sui vantaggi del vaccino per il Covid è stato fatto ritirare con un cambiamento del direttore. Il 22 agosto del 22... Come? No, non hanno più efficacia, le farò vedere se non hanno più efficacia. Le vorrei far vedere però una cosa, Presidente. Siamo arrivati al 31 agosto 2022 e guardate l'FDA quanti ne ha lasciati approvati. Sempre e soltanto solo due di farmaci. Questo del 23 aprile, questo del 23 aprile, il New England deve essere considerato un giornale serio, è uno dei quattro giornali più importanti che ci sono in medicina, e pubblica questi due trial aperti sull'uso degli antivirali e dicono che non riducono l'incidenza di ospedalizzazione e morte tra i vaccinati. È un passo veramente importante, l'editoriale l'ha scritto Fauci e dice una cosa importante: il farmaco non ha il livello di efficacia che noi avevamo ipotizzato all'inizio, ma non serve sicuramente in quelli che sono stati vaccinati.
6: Sempre... Scusi, mi ridice sì. La data, perché così non si capisce niente.
3: Subito, il 23 aprile 2026.
6: Ma è oggi il 20... No.
3: No. Era il venerdì e ieri 27.
6: Quindi questo è uno studio della settimana scorsa. Ecco, no,
3: questo è uno studio della settimana scorsa.
6: No, no, era solo per capire viali. Perché non capivamo la data.
3: 40, perché non si vede bene.
7: Era solo per capire se fosse la data delle slide.
3: No, la data è il 23 aprile 2026.
6: È la data in cui è uscito lo studio.
3: Certo.
6: Perfetto, va bene.
3: E non solo, ma dice il commento che è stato pubblicato da Jeremy Fausta in Inside Medicine, che è uno che fa uno scienziato, che fa un medico, che fa commenti. Questi sono due studi finanziati dal governo americano che hanno documentato che quello in cui avevamo creduto per ridurre l'ospedalizzazione non è stato così. Questo perché ci sono voluti anni per dimostrarlo. Un altro aspetto fondamentale è stato quello della via dei vaccini. Nessuno può dimenticarsi che se noi oggi abbiamo i vaccini lo dobbiamo a Donald Trump. Donald Trump, che la diapo numero 48, mise i soldi. Ah, su questo possiamo discutere perché è uno dei problemi della scienza. Allora,
8: no, ma dicono non è solo della scienza, no, ma è anche del diritto.
3: Allora, Trump mette i soldi su questa Operation Warp Speed. Lui vuole essere ricordato come colui che fa scoprire il vaccino. E dice dobbiamo tagliare i tempi per pigliare il vaccino si pensava sarebbe arrivato alla fine del 21, l'inizio del 22, lui dice ci metto, devo avere per la fine del 20, l'inizio del 21, 300 milioni di dosi per i cittadini americani. E vedete come è andato, ad aprile c'erano tutti questi candidati vaccinali. La prima è, il primo è di aprile, il secondo è settembre. Quanti candidati vaccinali sono stati finanziati? Questa è stata pubblicata a settembre 2020 grazie a questa operazione per scoprire un vaccino che aveva messo Trump. Ma ancora, era talmente importante che a giugno il Dipartimento della Salute americano, dove adesso sta tale Kennedy, dice guardate che voi dovete chiedere un'efficacia del 50% per la riduzione dei vaccini. Con questa guida alle aziende tutti dicono il 50% e fino anche troppo poco. Il mondo della scienza dice guardate dipende da come lo mettiamo e da quando questo vaccino sarà disponibile. Tanto è importante che l'Italia ha avuto i vaccini un po' più tardi rispetto a Israele, che però aveva dato i dati di tutta la sua popolazione alle aziende in cambio di avere questi vaccini, e l'eccesso di decessi di marzo 2021 rispetto al stesso periodo 2015 era attribuibile per il 90% ai morti di 65 anni e più. Per arrivare a questa diapositiva ci sono voluti 3 anni di lavoro dell'Istat e dimostra che la riduzione dei decessi in questa fascia d'età, il 70% è stata osservata tra marzo 2000 e marzo 2020 e 2021. Il 70% viene stimato al vaccino, il 26% ha una riduzione di mortalità delle altre patologie che avete visto nella precedente diapositiva dell'Istat. Che cosa ha stimato l'Europa in questo periodo? Ha stimato che tra le persone che avevano più di 60 anni si sono salvate in 33 paesi europei 470.000 vite. Questo c'è uguale per tutti i paesi. E
6: se può ripetere il dato sulle cause della differenza di mortalità della slide precedente, perché non si è capito bene.
3: Allora, tra marzo 2020 e marzo 2021 c'è una riduzione della classe di età di quelli che hanno più di 80 anni, che erano quelli che morivano più facilmente. E quindi il 70% di questa diminuzione è stata assegnata alla disponibilità di vaccini. Il restante 26% sta nella classe 65-79, che è la classe subito inferiore a quella degli 80, sia per mortalità diretta che per mortalità delle patologie cardiovascolari e delle altre. Durante il Covid, poi non entriamo con il Covid, per il Covid, durante il Covid. I dati dell'Unione dell'OMS Europa ci dicono che in Europa si erano salvati 470.000 vite tra coloro che avevano più di 60 anni. L'Istituto Superiore di Sanità stima che nello stesso periodo fossero state evitate circa 150.000 ospedalizzazioni. 16.000, non leggo bene la diapositiva 52, 16.000 ricoveri in terapie intensive e 48.000 morti durante quel periodo. Il dato alla diapo è ufficiale, vedete che ho messo anche sotto ogni diapo dov'è la fonte se uno li vuole andare a vedere. Il testo originale pubblicato su Eurosurveillance. Su questo sulla parte successiva non mi fermerò, vista l'ora tarda, perché la lascerò alla vostra attenzione, perché i dati sono disponibili su Global Infectious Disease, sono sull'OCSE e su un sistema che si chiama Subject Matter for Infectious Disease, che porta quello che viene letto dai giornali e che le fa vedere il confronto tra alcuni paesi in termini di quando sono state chiuse, quando sono stati fatti i lockdown, quali sono state le aree più interessanti. Vorrei dire una cosa, che 5.000 persone a Parigi il 28 agosto sono state considerate per mancata adozione di distanziamento, il 28 agosto del 2020, per mancato distanziamento tra le persone, tanto che la Francia tra le persone, cioè no, casi di Covid, e tanto che l'8 di agosto Parigi mette l'obbligo delle mascherine. In due studi, e vorrei anche dire una cosa, l'Italia, qualcuno ha detto che l'Italia, le decisioni sono state prese per modelli e non per date. Questo potete dirlo a qualcuno, incluso qualche vostro collega che lavorando ex post. Ma vorrei dire che non solo si è lavorato con dati reali. Questi dati reali sono talmente riconosciuti che nel libro di Merler, che potete acquistare da FBK, Merler ha pubblicato questo libro in cui fa vedere come l'analisi dei dati fosse fatta su dati reali e non solo per modelli. Perché? Perché l'analisi solo per modelli era stata fuorviante in una prima fase. L'ultima diapositiva che ho messo mentre vi aspettavo è uno studio fatto dal King's College a Londra proprio per fare questo tipo di valutazione. Non entrerò nelle diverse misure dei paesi, ho messo alcuni paesi però che erano molto interessanti, la Francia e l'Italia, perché vedete che la Francia e l'Italia qua dice 7 aree aggiunte al primo, il secondo, il terzo, il quarto capoverso, 7 aree sono state aggiunte il 6 settembre alla zona rossa, il lockdown selettivo simile a quello che veniva fuori dall'Italia a colore. 2 città, Parigi e Marsiglia, sono state considerate come ad elevata pericolosità e hanno avuto una restrizione speciale. Se voi guardate sul lato destro della diapositiva, vedete che le nuove restrizioni sono state messe il 18 di ottobre in Italia, e non senza problemi, perché dare l'orario ai ristoranti significava, l'ha detto bene Miozzo, significava che un giorno venivano i ristoratori, c'erano stati i balneari, poi fortunatamente ci fu un episodio eclatante di uno stabilimento balneare dove c'erano stati tanti casi, che ci aiutò nelle misure di mitigazione. Il 7 settembre fu permesso di riunire le persone all'interno del paese e nasce l'applicazione del PNRR e del finanziamento europeo. Lo stesso per il Regno Unito e la Spagna. Sapete che il Regno Unito ha fatto questo enormemente dopo, ma vorrei farvi tornare un attimo indietro e farvi vedere come l'Italia aveva fatto 36.000 morti, la Francia ha fatto il doppio dei casi con gli stessi morti, la Spagna ha fatto 3 volte i casi dell'Italia e l'Inghilterra, per aver ritardato la messa in atto delle misure, ha fatto una volta e mezzo i morti dell'Italia. L'Inghilterra, primo, secondo, terzo bullet point della diapositiva, mette anche quando sono stati chiusi i locali, e vedete che questo è molto simile a noi. Mi avvio a concludere perché l'ora è tarda. Le lezioni apprese sono relative a che cosa hanno imparato gli scienziati, la prima cosa. E che cosa hanno imparato gli scienziati, tenendo presente che il lockdown è una misura che non era stata mai usata in tempi recenti, era stata usata in periodi inversi. Io spero di riuscire a fare prima di morire una mostra sui lazzaretti a Venezia. La valutazione dei costi e dei benefici, beh, voi avete un magnifico lazzaretto a Sassari, il lazzaretto di Sassari, c'è un bellissimo libro, ma il lazzaretto di Sassari è un libro scritto tra l'altro

0: l'analisi di 140 paesi. L'analisi combinata dei diversi eventi che sono stati fatti con gli strumenti che sono stati adottati, il primo aver cancellato i mass gathering, le riunioni, il secondo chiudere le scuole, il terzo chiudere i confini, che è stata la cosa sulla quale l'Italia è stata molto criticata, la disponibilità di mascherine e facciali filtranti, la restrizione dei movimenti, non si vede, è il primo, il secondo, il terzo, il quarto, quello che è più lungo, i lockdown nazionali, e vedete che il cancellare tutti i congressi e riaprirli e comunicare col pubblico. Le cose che non sono state significative in termini è la cancellazione di mass gathering e la comunicazione al pubblico. Sono gli unici due episodi che in questi 140, circa 140 paesi sono stati considerati. Ancora, qual è la lezione che noi abbiamo appreso tra la prima e la seconda ondata? Questo è pubblicato su un giornale di politica europea. Mi pare la diamo sia la 60, la 58. E questo giornale di politica europea dice che ci sono voluti solo 8 giorni perché l'Italia arrivasse a 1.000 casi. Le differenze non possono essere spiegate solo con una funzione epidemiologica. Secondo, c'era un dubbio da parte dei politici a febbraio che si potesse diffondere a tutta l'Europa. L'esperienza italiana e spagnola non era stata considerata, neanche le immagini al nord Italia erano state considerate sufficienti per far adottare ad altri paesi europei le stesse misure. Ancora, il secondo dice che la curva in Italia, essendo nata da 1 a 2 settimane prima che si svelasse in altri paesi, è stata fortemente utile per gli altri paesi e l'Italia è uscita come un esempio di un paese che aveva sorpreso su questo. Il giornale non era a favore dell'Italia. E conclude che i paesi che sono stati raggiunti dopo anche di 3 settimane avevano potuto prepararsi.
1: Scusi professore,
0: Ho
1: ma
0: finito.
1: sì, ma non ho capito di cosa. Cioè, io faccio veramente fatica a seguirla perché cita dei documenti, delle cose, non cita le date, non capisco niente, non ci
0: Presidente,
1: sto capendo niente. Lo studio di prima che ha citato adesso.
0: 20 aprile 2020, 21
1: Sì, ma su
0: aprile
1: che cosa non riesco a
0: 2021.
1: capire su che cos'era, che studio è, cioè non ho capito di cosa parla, non riesco proprio a capire di cosa parla. Sarà che non sono io scienziato e lei dà
0: Allora,
1: per scontato che noi siamo scienziati.
0: di
1: Cioè, questo è uno
0: no.
1: studio di chi? Dove è stato pubblicato? Quando?
0: Beh,
1: Sulla
0: ma lì sotto
1: prima
0: ognuno c'è
1: ondata,
0: scritto.
1: sulla seconda ondata, sulla terza ondata?
0: Tra aprile 2020 ed aprile 2021. Aspetti che torno indietro. Eccolo qua. Guardi, queste sono le lezioni apprese dal lockdown. Torno indietro.
1: Apprese a
0: Questo è
1: chi?
0: stato pubblicato nel 2022 e sono relative ai dati tra la metà del 2020 e la metà del 2021. Questo stesso le fa vedere
1: Questo quale? Perché non.
0: lo
1: Questo
0: studio.
1: di Netur?
0: Certo,
1: Questo di Netur.
0: certo.
1: Ok. Che dice?
0: Che dice
1: Dove lo
0: praticamente,
1: dice?
0: e lo dice in questa tabella
1: Ah,
0: che le ho
1: in
0: fatto
1: questa.
0: vedere, in questa tabella che le ho fatto
1: Che
0: vedere, che
1: dice?
0: solo 2 interventi su 100, quasi 140 paesi che c'erano si erano dimostrati non utili e non significativi. Uno, cancellare i grandi eventi che si dice cancel mass gathering, e il secondo, non aver fatto una buona comunicazione nel gestire. E
1: Cioè,
0: questo vale in
1: questo.
0: tutti i
1: Scusi, posso
0: paesi.
1: fare una domanda? Questo studio cosa prendeva in considerazione?
0: quanti erano i casi in funzione di quando erano stati.
2: No, no, cosa prendiamo in considerazione? La chiusura delle scuole, cosa prendeva in considerazione? Perché se no non si capisce, ha ragione il Presidente. Quindi bisogna capire cosa prendeva in considerazione e il rapporto.

0: A quali stati sono stati presi in considerazione?
1: E gli stati sono 148 e c'è tutta l'Europa. Scusi senatrice, mi fa no, allora, vedete, lì c'è scritto, il primo è cancellare i piccoli eventi. Cancellare no, allora, i puntini rossi sono, dicono tre cose. Il primo è stato fatto con analisi caso controllo. I pallini blu sono fatti con modelli trasformativi e quelli grigi, si chiama lasso, è una funzione del tempo necessario per arrivare a quel tipo di impatto. Si chiama step function approach. No, ma io preferisco andare avanti e concludere, perché questo è quello che vi ho fatto vedere, come questi dati sono stati interpretati dopo, da un'analisi di tutta l'Europa, della prima e tra la prima e la seconda ondata.
2: Ci sono alcuni studi specifici su alcuni dati specifici che lei ha ritenuto poi importanti. Vado avanti qua, però, sennò, perché lei legge il suo computer.
1: Ma perché sennò non ci vedo fin là.
2: Ma noi non ci vediamo niente. Sennò.
1: Allora, questo è ancora più complicato. Se ora, nel primo anno i governi hanno accettato progressivamente più alti tassi di infezione e fa vedere come i paesi che hanno fatto il lockdown prima, non c'è l'Italia tra quelli considerati. Non viene considerata la Cina, perché la Cina ha fatto un modello di approccio diverso al nostro, è stato considerato come benchmark l'Australia e ha fatto vedere come la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno avuto un ritardo rispetto a quando potevano introdurre queste misure sul lockdown a quando l'hanno realmente applicato. Da ultimo,
2: ritardo rispetto a cosa? Ma ritardo rispetto a cosa?
1: Se lei si ricorda, io ho fatto vedere questo. L'Italia è passata in 8 giorni da 10 casi a 1000 casi. Vi ricordate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva i primi casi li gestite in un modo, a 100 casi vi comportate in un altro modo. Ma l'Italia è passata in solo 8 giorni da 10 casi noti a 1000 casi noti, quindi se l'Italia avesse introdotto ancora prima il lockdown probabilmente poteva anche essere una buona cosa. Da ultimo, in questi giorni, questa è la scorsa settimana che c'è stato la scorsa settimana c'è stato il Festival delle Scienze dell'Umbria, questo signore che ha scoperto il virus dell'epatite C ha fatto un'analisi comparativa di che cosa era successo, ritenendo che la lezione del Covid non era stata interpretata correttamente e bisognava potenziare la sanità pubblica. Vorrei farvi vedere un altro lavoro, e con questo poi mi taccio, che è stato fatto dal King's College a Londra per quella che era la gestione dell'Italia nell'anno 2020, e dice alcune cose. Dice: noi abbiamo utilizzato, e io devo cambiare occhiali per leggere lì, perché ma lo vedo perché, per indicarlo a voi. Dice: mentre la prima fase, che era stata caratterizzata da lockdown nazionali, i dati prodotti dalle regioni usate rispettivamente per analizzare i livelli di rischio nella seconda fase dell'epidemia con i dati regionali hanno dato all'Italia un modello operativo diverso per informare in maniera prospettica del rischio di ogni regione, pertanto determinando livelli diversi di restrizione della popolazione. Quindi l'Italia ha avuto un cambiamento di gestione della pandemia da un modello di gestione epidemica della prima fase, quando si lavorava con i dati che arrivavano dalla Cina per fare il modello di Merler, ai dati basati sull'evidenza della prima ondata dell'epidemia. E con questo io mi taccio, Presidente.
2: Passiamo alle domande. Opposizioni. Senatrice Zambito.
3: Allora, intanto grazie davvero perché lei è davvero un pozzo di scienza, professore. La ringrazio per tutto
1: Sono uno
3: quello.
1: che ci ha lavorato, senatrice. La verità è una sola, che io quando voi mi avete invitato, o vi venivo a ripetere quello che vanno detto bene Miozzo e Siciliano, o provavo a dirvi quali erano le basi sulle quali si sono state fatte. Tenendo presente che purtroppo io mi sono sentito con Miozzo e con Siciliano, piuttosto che farvi un elenco di dispositivi, circolari e decreti, ho pensato di darvi uno strumento di lettura di quello che veniva fatto, soprattutto su quei temi che sono stati oggetto di grande dibattito e lo sono ancora. Perché l'unica cosa che noi sappiamo è che molte delle cose le abbiamo acquisite mano a mano, dove invece sappiamo è sui dati di allora.
3: Sì,
1: Scusi se
3: infatti.
1: l'ho interrotta.
3: No, no, no, va benissimo, guardi, io l'ascolto volentieri. È un po' questa la prima domanda che mi sento di farle, no? Ed è anche riferita a quello che ci ha appena detto, ovvero che in qualche modo, mano a mano che avevamo dati nostri, dati epidemiologici nostri, abbiamo raffinato, diciamo così, le misure da prendere. E infatti siamo passati al lockdown generale, a quella diciamo regionalizzazione delle scelte per cui si valutavano diversi parametri, a seconda del parametro si finiva la regione finiva in zona rossa, gialla, eccetera, eccetera. Ecco, possiamo dire che la prima fase dell'epidemia ha insegnato agli scienziati, anche a quelli che dovevano prendere le decisioni, a CTS, cosa fare successivamente?
1: La fase è stata una fase in cui l'Italia si è trovata a dover scrivere una nuova realtà. Il documento che vi ho fatto vedere dell'Operational Tool del 2019 non l'aveva mai usato nessuno e il modello dell'influenza del 2009, la non applicabilità del piano, era stata provata in un'esercitazione a Londra il 2009. Quindi in questa situazione noi avevamo sì una specie di libro di cucina sulla quale fare riferimento, ma non avevamo. Quello che sapevamo è che mettendo insieme dei parametri, che però ci sono serviti nella seconda ondata, quando siamo arrivati con le regioni, noi avevamo questa analisi di potenziale impatto basato sull'andamento del numero dei casi e con R con 0 e R con T, sul tasso di saturazione delle terapie intensive e del tasso di saturazione dei reparti ospedalieri, e questo ha permesso di arrivare alla seconda ondata avendo un basso tasso di saturazione e permettendo al Paese di sostenere la seconda ondata dell'epidemia, direi abbastanza bene. Vi ho fatto vedere in una delle diapositive che in realtà le ondate con le quali noi ci siamo confrontati, ed è la diapositiva numero 9, noi abbiamo avuto una prima ondata, una seconda ondata, che è quel periodo, abbiamo avuto una terza ondata nell'aprile del 2021 e poi abbiamo avuto ancora una quarta ondata a gennaio dell'anno dopo, del 2022. Poi purtroppo la media mobile che vi ho fatto vedere, scusate se mi dispiace perché l'ora è tarda e voi avrete fame come tutti. No. La media mobile che voi vedete, quelli in rosso sono casi per 100.000 abitanti e quelli blu sono nuovi ricoveri per milioni di abitanti. Vedete che il paese è riuscito a gestire le ondate successive con un numero di ricoveri estremamente inferiori. Ovvero sia, il sistema era stato rodato tra la seconda e la terza, la slide numero 9, tra la seconda e la terza ondata. Ci sono due barrette verticali che si vedono appena appena lì sotto, la pila è finita, la pila dell'evidenziatore è finita, si vedono queste due barrette che sono dove si è raggiunto il massimo di utilizzo, quelle due barrette, delle strutture, e questo vale per le strutture ospedaliere, il nuovo ricovero per milioni di abitanti. Il paese si è trovato ad affrontare una seconda ondata con una enorme facilità, adesso e sono lì, idem per la terza ondata e poi successivamente. Quindi io, se dovessi essere, direi che la prima è servita di lezione, una lezione che è stata seguita da molti altri paesi. L'altra volta ho fatto vedere che non siamo comparabili con la Germania, che aveva tre volte il numero di rianimazioni, e soprattutto con un sistema che ha ridotto progressivamente in Italia i letti ospedalieri, potete vedere dalle mie diapositive l'altra volta, ma questo è un grande risultato.
3: Sì, no, ma poi lei ci ha fatto vedere anche l'opinione che è stata espressa da autorevoli esponenti del mondo scientifico su come si era comportata l'Italia, e non abbiamo una bella fama, perché qualcuno ce l'ha riportato che l'Italia si è comportata sorprendentemente bene. Evidentemente non godiamo della fiducia dell'estero, e non godevamo, perché poi insomma i commenti sono stati abbastanza diffusi. Ecco, quindi possiamo dire che l'esperienza della prima ondata ha fatto preparare il paese, cosa che forse quando è arrivato il Covid all'inizio non eravamo così preparati. Ci siamo preparati durante, per affrontare le ondate successive?
1: Come ho avuto occasione di dire a partire dalla diapositiva 14, il lavoro di preparazione fatto durante l'estate per acquisire i dispositivi di protezione individuale, i sistemi diagnostici, il protocollo per la riapertura delle scuole, di cui ha parlato benissimo il dottor Miozzo. Il dottor Miozzo ha spiegato in questa sede che il protocollo per la riapertura delle scuole è stato un lavoro capillare. E io posso dire che forse con un po' di collaborazione in più da parte dei presidi e il recupero di altri spazi, forse si poteva fare anche qualcosina in più. Il modello di preparazione, di prevenzione e risposta lo trovate scritto nella diapositiva 15, che è interamente scaricabile dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che è la preparazione nel periodo di transizione autunno-inverno. Quindi tutti i numeri, tutti quanti erano per giorno, i test effettuabili, dove erano state messe le macchine, dove si pigliavano i camici, dove, come si era fatto il criterio per avere i test rapidi, che cosa era significato aver comprato questi test coreani per i porti e gli aeroporti, ho detto prima oltre 250.000 test, 2 milioni di test rapidi per l'apertura delle scuole approvvigionati durante l'estate.
3: Senta, una cosa le vorrei chiedere, perché non so se ha visto, ha avuto modo, ma nelle scorse settimane sono venute qua diverse associazioni anche insomma a portare dei dati abbastanza inquietanti, no? Sugli effetti collaterali dei vaccini. Io volevo sapere se lei ha conoscenza di studi scientifici, al di là del fatto che ormai sappiamo tutti che il dato 470.000 persone salvate è quello accettato da tutti in Europa, 45.000 salvate solo in Italia dai vaccini, poi abbiamo 69 milioni nel mondo, ma questi sono dati qualcuno critica, perché dicono che non sono dati reali ma calcolati da modelli. Io volevo sapere, al netto del fatto che i dati, quando sono pubblicati e quando la comunità scientifica li approva e sono pubblicati su riviste internazionali, internazionali di altissimo impact factor sono, vuol dire che sono accettati dalla comunità e che non si devono nemmeno mettere in discussione. Ma questo lo dice una che fa questo lavoro, quindi faceva questo lavoro. Certo non confrontabile a quello che ha fatto lei, professore, non ci castro nulla con la scienza se mi confronto con lei. Detto ciò, volevo sapere, professore, è a conoscenza di qualche lavoro scientifico che ha messo in che ha misurato, ecco, il rapporto rischio-beneficio dei vaccini? Cioè, a fronte delle vite salvate dai vaccini, si può sapere, ecco, quali sono stati invece i decessi causati dai vaccini, oppure gli effetti collaterali gravi causati dai vaccini, o comunque un'analisi di questo tipo, un confronto di questo tipo? Perché, ecco, a me fa un po' preoccupare, no? Quando in questa autorevole commissione bicamerale d'inchiesta si mette il microfono sotto la bocca di qualcuno che dice che i vaccini sono stati il male del mondo, che non hanno salvato vite ma che anzi hanno contribuito ad aumentare le morti e comunque ad aumentare
2: il vaccino Covid.
3: Sì, vaccino Covid, sì. Grazie per la precisazione. Però
2: no, legittimiamo tutti i vaccini anche noi, che
3: non è il caso.
2: Il vaccino Covid,
3: sì, solo che quelli che sono venuti qua no, parlavano della vaccinazione dei bambini, comunque lasciamo perdere. Sì, ecco, allora io quindi le faccio questa domanda perché poi alla fine, se no, passa quelli che vengono qua e dicono cose, gli si lascia dire queste cose, non c'è nessuno di autorevole che può mettersi lì a spiegare invece il punto di vista non della persona interrogata, nella fattispecie lei, ma della comunità scientifica.
1: Beatrice, io piuttosto che rispondere vi fornirei un'analisi degli effetti indesiderati dei vaccini a partire dalle miocarditi, le pericarditi, adeguatamente sottolineato con tutti i dati e con tutte le prove pro e contro. Chi pensa che i vaccini siano 100% efficaci e 100% sicuri sbaglia sicuramente. L'analisi recente, sto cercando se lo trovo questo magnifico lavoro, l'analisi recente che è stata fatta proprio in queste settimane per i casi di morbillo negli Stati Uniti, ci dicono una cosa importante, che è bastato scendere sotto il 95% in altri paesi per avere l'incremento dei casi, e anche se qualcuno ha detto è ritornare indietro di 20 anni per quanto riguarda. Il vaccino Covid è un vaccino nuovo, è un vaccino del quale ancora noi non sappiamo tutto, però era l'unica cosa che secondo il programma dell'attivazione che aveva chiesto il Presidente degli Stati Uniti era possibile realizzare in così breve tempo. Io dico che anche il vaccino AstraZeneca poteva essere utilizzato, l'Inghilterra ha usato tanto vaccino AstraZeneca, l'India ha usato semplicemente vaccino AstraZeneca, quindi su questo il vaccino lo farò avere alla segreteria un'analisi, perché punto per punto di quali sono gli effetti, i pro e i contro. Io ho sentito questo dibattito, però le vorrei dire che le associazioni su caso singolo possono anche avere ragione. Il problema è il denominatore. Uno deve fare questi conti sui grandi numeri. E così come dire attivo-passivo, ho sentito la sorveglianza. E io spero che voi sentiate qualcuno di AIFA, perché forse la persona che è venuta non vi ha dato molti dettagli. Però su questo il modello è unico in tutta Europa, il modello di sorveglianza. E meno male che esiste l'EMA, che ha fatto un modello di riferimento. Per cui non mi soffermerei su singola condizione, mi farei dono di un lavoro evidenziato.
2: Va bene,
4: No, Presidente, mi perdoni, io volevo capire se, sì, sull'ordine dei lavori volevo intervenire, se siamo nel
2: finale vaccini. No, non si parla di vaccini, in teoria non si parla,
4: giusto per comprendere, io le domande sui vaccini avevo previste, anche se avrei da farne, però non le avevo previste.
2: No, ma ho tollerato la domanda, non siamo nel ciclo dei vaccini, come sa bene la senatrice Zambito. Dopodiché ho fatto
3: eravamo nell'approvvigionamento stamattina ci siamo, e abbiamo parlato di altro.
2: Non è così, abbiamo non invitato, mi fate arrabbiare.
3: Abbiamo invitato una persona che con l'approvvigionamento non c'entrava proprio niente.
2: Non è così, è così. Una domanda.
3: Va bene, grazie Presidente, lei è sempre molto gentile. Allora,
2: dopodiché se lo vuol fare anche qualcuno all'opposizione, sì. All'opposizione si può fare.
3: Certo, no, invece mi piaceva sottolineare un po' quello che lei riferiva in merito ad alcuni ritrovati che erano stati testati e che erano risultati assolutamente, diciamo, palliativi o comunque non fortemente efficaci nel contrasto della pandemia. Io vorrei che lei rimettesse quella diapositiva e ce la spiegasse, perché era andato un po' veloce e invece la ritengo importante, sa, perché
1: adesso ci arrivo.
3: Perché ci arrivo. Siccome qua sono state dette tante cose.
1: La diapositiva era numero 37.
3: Sì. Grazie.
1: La diapositiva era numero 37, 16 dicembre 2020, eccolo qua. Questo è il termine di approvazione dei farmaci, perché il 16 dicembre 2020 c'era un solo farmaco approvato e due largamente utilizzati e solo due considerati promettenti. La diapositiva successiva faceva vedere come si erano bruciati in termini rapidi i diversi farmaci che erano stati proposti, che non erano efficaci, e ancora come sempre secondo le FDA americane questa lista di farmaci, che c'è la clorochina, il favipiravir che serviva per l'influenza, l'idrossiclorochina, in Italia tutti si sono comprati un po' di idrossiclorochina, chi non se l'è comprato? Molti di questi sono stati considerati, vedete, non efficaci. Poi ci sono stati cosiddetti agenti di supporto, tipo la vitamina C, l'azitromicina, i farmaci per l'artrite, baricitinib, la colchicina, che è una malattia, gli steroidi. Per arrivare al vantaggio degli steroidi si è arrivati alla fine dell'anno, quando l'OMS ha fatto uno studio su quando andavano usati gli steroidi e ha detto che il cortisone dato in fase precoce faceva bene al virus al posto di fargli male, l'ossido nitrico inalato, alcuni farmaci, la vitamina D e ultimo lo zinco, infine altri, in questa categoria altri ci sono, aspettate che li leggo da qui, gli ACE inibitori, gli anticoagulanti, il plasma di convalescente che ha dovuto aspettare 3 anni prima che si dimostrasse che potesse fare qualcosa, un farmaco per l'ulcera, la famotidina, un inibitore delle statine, un antifungino, i farmaci dati per aerosol, le nitrosamine, i FANS, che invece sono stati tranquillamente utilizzati. E una cosa vorrei dire, Presidente, ritengo che tra i falsi profeti che avevano firmato quel documento che il virus era morto, c'è anche chi dice che non si potevano dare i fans si potevano dare tranquillamente, anzi io che sono un fanatico dell'animesulide ritengo che i fans facciano bene tutti, sempre perché Guardi, l'ho preso prima di venire qua, c'avevo mal di testa. Vede, tra dicembre...
2: No, dico che la cosa migliore è non averne bisogno.
1: Ma se ha mal di testa può prendere il crescevo.
2: Sì, guardi, sono emicranico, quindi vuole le faccio io una lezione sui farmaci.
1: Però adesso c'ha il monoclonale.
2: C'ho il monoclonale.
1: Sì. C'ha il monoclonale, quindi ha risolto. Vedete come le indicazioni internazionali tra... quello che dicevano le autorità cinesi dicembre 2019 era quello che dicevano le autorità cinesi tra gennaio e febbraio. Sono le osservazioni cliniche, la prima colonna di quello che dicevano le autorità cinesi. A marzo l'opinavir e il ritonavir, che è il primo di quei farmaci che sono stati esclusi, ma e poi l'uso dei farmaci anticoagulanti. I farmaci anticoagulanti si sono dimostrati un vero problema, ma c'è voluto tempo perché si capisse. Ancora sulla storia di quello che dice il 10 di agosto l'FDA americano fa questo è interamente scaricabile dal sito dell'FDA, c'è anche la lista dei farmaci e su quest'altra ci sono tutte le lettere che sono state mandate ai produttori di farmaci che continuavano a dire che queste sostanze potevano essere usate per il Covid. Mi perdoni, però lo ripeto.
2: No, non deve ripetere, no, non lo ripeto, ma lo stesso. Non ho capito la prima tabella, cioè sono un insieme di cose che non capisco, mi perdoni. Cioè, torni indietro, cioè non riesco proprio a capire cosa dice, allora, cioè, però sta parlando in arabo. Cioè, questa è una cosa, questo è uno studio, quello dopo
1: no,
2: è un altro studio.
1: Questo non è uno studio, queste sono le indicazioni internazionali che venivano pubblicate, aggiornate di mese in mese sulla disponibilità e l'utilizzo che andava fatto dei diversi farmaci.
2: Questa tabella qua, questa roba qua,
1: certo,
2: chi l'ha fatta?
1: E quelli sono, è compilata da quelle che sono le diverse riviste,
2: cioè,
1: è originale.
2: Cioè questo, certo, sarà uno studio, immagino.
1: Ognuno di quelli,
2: okay,
1: è uno studio.
2: Questa cosa qua l'ha fatta lei?
1: Ma questa è stata riportata anche negli allegati del processo di Bergamo, per cui la trovate anche lì.
2: No, ho capito, ma se io non so chi l'ha fatta, se l'ha fatta il mio ortopedico...
1: L'ha fatta gente che all'epoca lavorava con
2: quindi
1: noi.
2: Quindi lei argomento non sa da chi è
1: no,
2: stata
1: No, io
2: fatta.
1: So chi l'ha fatta, ma sono tutti dati scientifici, Presidente.
2: Ho capito,
1: Presidente,
4: questo
1: mica
4: lo dice lei.
1: Come?
4: Questo lo dice lei,
2: ho
4: cioè
2: capito,
4: lei ha supposto
2: ma...
4: di...
1: Ma mi perdoni, senatrice, io sono pronto a presentare gli studi fino a dopodomani. Non mi faccio offendere, perché se lei dice che io devo presentargli gli studi, dico lei se vuole.
2: No, allora,
1: innanzitutto
2: stia calmo,
4: non offenda.
2: Si dia una calmata e non offenda i commissari. Prima cosa. Seconda cosa,
1: nessuno.
2: Se io le chiedo, gli ho chiesto una cosa semplice, cioè lei mi fa vedere una tabella, gli ho chiesto chi l'ha fatta, non è che gli ho chiesto e lei mi...
1: Se la porto qui me ne assumo la responsabilità.
2: Ma non è la risposta, mi perdoni. La risposta non è questa. Lei mi dice, io non so chi l'ha fatta.
1: No,
2: però
1: io so chi l'ha fatta.
2: E allora mi dica chi l'ha fatta.
1: Ma l'ha fatta uno che all'epoca lavorava con me e me l'ha preparata quando
2: l'ho
1: portata. Perdoni, ma mica io devo... Allora, per ognuno di quegli studi devo portare. Lì ci sono 50 studi
2: ma
1: a supporto.
2: Mi perdoni, se mi cita delle cose, credo che sia naturale che qualcuno le chieda chi. Se l'ha fatto
1: un mio collaboratore.
2: Ma non c'è niente di male, non è che si deve arrabbiare, ma se mi fa vedere delle cose, non capisco chi le ha fatte, mi perdoni. Cioè, è normale che le chieda chi le ha fatte. Ne parla velocemente, cita delle cose, non c'è scritto niente,
1: più,
2: come faccio a capire?
1: Ne posso parlare
2: ho capito,
1: più,
2: ma capisce?
1: Molto più lentamente,
2: ho capito, ma ne può parlare anche lentamente, ma se non mi dai riferimenti, gliel'ho chiesto, ma, cioè, non c'è nulla di male, se l'ha fatto un suo collaboratore, se l'ha fatto ma almeno so chi l'ha fatta, perché non c'è citato
1: Presidente,
2: niente.
1: Presidente, le vorrei fare...
2: Non le metto in discussione...
1: Presidente, qua c'è scritto...
2: Sì, ma io faccio una... Sì, ma ognuno fa la tabella e riporta i lavori scientifici che gli interessa a lui. Cioè, la scelta di cosa mettere in una tabella è determinante. Se la fa lui, la farà in una maniera, se viene
1: Presidente,
2: un altro, la farà in un'altra maniera.
1: Allora
2: voglio solo capire chi l'ha fatta la tabella.
1: No, però mi perdoni, gli studi sono gli studi che sono andati a finire nelle linee guida internazionali che sono state fatte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sono state fatte dai CDC americani, che ancora esistevano, che sono state fatte dall'Infectious Disease Society of America e dalla Società Europea di Malattie Infettive. In più, per la parte rianimatoria, dalla Società Europea di Anestesia e Rianimazione, e voi avete udito il professor Antonelli che vi ha dettagliato esattamente il cambiamento del trattamento dei pazienti che arrivavano alla rianimazione, e l'ha dettagliato con molta attenzione, riportando esattamente gli stessi studi, perché quando questa è stata preparata per una nota che andò alla Suprema Corte di Cassazione per avere un accesso univoco da parte dei diversi tribunali sulla gestione, questo è lo standard che fu fornito alla Suprema Corte di Cassazione.
2: Quindi è una sua memoria difensiva? Cioè,
1: non è una mia memoria difensiva.
2: Perché la Corte di Cassazione?
1: La Corte di Cassazione, l'allora Presidente, chiese 5 documenti che furono forniti, i dati epidemiologici, l'accesso ai trattamenti, l'uso della rianimazione, il professor Antonelli ne ha parlato benissimo.
2: Li chiese in relazione a che cosa?
1: Cioè, in relazione al momento in cui si erano resi disponibili diversi trattamenti.
2: Vabbè, non vado oltre perché non capisco.
1: No, mi perdoni, io provo a spiegarmi.
2: No, voglio capire. Lei ha detto...
0: Presidente, posso intervenire sul...
2: No, adesso starebbe a loro. Io sto provando solo a rendere più chiare le cose. Cioè, perché lei dà tante informazioni. Presidente della Corte di Cassazione... Cioè, non è che si sveglia e chiama non so chi per
1: chiedere. No, chiama il ministro della salute dell'epoca, che chiede ai diversi commissari di preparare alcuni
2: del CTS.
1: Del CTS.
2: Quindi il presidente della Corte di Cassazione
1: chiama il ministro.
2: Allora, nel 2020?
1: Nel 2020, non mi ricordo chi era il presidente.
2: E ha chiesto:
1: mi mandate quando sono state disponibili le diverse informazioni.
2: Ok, ma l'ha fatto per una curiosità personale?
1: No,
2: o in relazione a un procedimento, a qualcosa?
1: Questo l'ha fatto perché nei diversi procedimenti che si aprivano dalle procure c'erano appoggi non univoci. E periodicamente la Corte di Cassazione la prossima settimana fa un aggiornamento su un tema diverso e chiama esperti che dice ditemi che cosa si sa su questo.
2: Sono stato chiaro. Dalle informazioni, da un pezzettino, non si capisce. Cioè, presuppone che uno capisca tutto il resto, ma se no non capisce niente nessuno di quelli che si ascolta. Non capisco niente io. Quindi è solo per avere l'informazione completa.
1: Certo.
2: Cioè, abbiamo capito l'origine di questa tabella. Oh. Cosa dice questa tabella? Perché dovrei fare così su tutto. Cioè, non riesco a capire. Cioè, c'è una tabella con 400 scritte. Qual è il significato di questa tabella? Che il trattamento del Covid è cambiato molte volte nel corso di questi mesi, quindi è cambiato diverse volte?
1: Certo.
2: Perfetto.
1: E nello spirito iniziale della tabella che le ho fatto vedere dell'FDA, che era questa, che diceva questi sono approvati, questi sono largamente usati, questi sono promettenti, questi si stanno tentando, ma c'è un'evidenza non conclusiva, e poi ce n'erano 5 che venivano automaticamente
2: scattati. E questa è una tabella dell'FDA alla data del 16 dicembre 2020.
1: Certo.
2: Ok. Poi va di là.
1: Poi vado qua.
2: Questa che cos'è?
1: Vedere.
2: È sempre un suo lavoro?
1: Certo, ma questa è esattamente la stessa cosa per come sono stati eliminati, e lì sotto c'è da chi lo porta.
2: E chi è che lo porta? Questi sono i farmaci che sono stati eliminati il 18/8/2020.
1: La società americana di farmacia ospedaliera, che è autorizzata dall'FDA, dava accesso ai farmaci, fa questa lista di quali sono, e in aggiornamento continuo quelli che vede sono quelli che sono stati aggiornati, e quelli in rosso e quelli che sono stati introdotti in base ad evidenze man mano disponibili.
2: E questa era al 10/8/2020. Ho capito.
1: Ancora
2: 18/8/2020, questa diceva questi vanno bene, questi
1: no,
2: non vanno bene.
1: Questo è quello che viene usato. La. Poi ancora.
2: In America, questa in è una America. Cosa americana. In Germania magari era diversa.
1: Ma
2: in
1: le posso Francia dire che diversa. Noi chiedo, meno male che ci abbiamo avuto l'America in questo. Tanto che il 10 di agosto del 2020, sulla base della tabella che vi ho fatto vedere nella diapositiva 40, l'FDA dice, mette in guardia le persone dal fatto che si utilizzassero farmaci di cui non era provata l'efficacia. E dice, l'FDA americana sta pubblicando lettere di allarme per le aziende che stanno vendendo prodotti fraudolenti per prevenire, trattare, mitigare, diagnosticare o curare il Covid-19. Noi stiamo monitorando ognuna di queste società, tanto che poi ad aprile 2021 la Commissione federale, l'equivalente del nostro MIMIT per capirci, manda una lettera definitiva dicendo adesso basta, perché noi ve l'abbiamo detto con le buone, ma per tutti questi prodotti non c'è nessuna prova per continuare a usarli, a venderli.
2: No, a venderli.
1: Eh certo, perché quelli sono
2: quindi la vitamina C non l'ha venduta più nessuno,
1: ma non come terapeutica per il Covid.
2: Ok, allora vede, cioè, sto chiedendo però, a prescrivere per il Covid la vitamina C.
1: Ah, c'è scritto, presidente, mi perdoni, io sono un povero figlio, un povero farmacista di provincia, non sono nato in Emilia Romagna come lei. C'è scritto, tuttavia, correntemente non c'è evidenza scientifica che questi prodotti o questi servizi possano prevenire o trattare il Covid-19.
2: Scusi, professore, adesso lei è un genio della scienza. Io del vocabolario italiano sono un povero fautore del vocabolario italiano. Primo, questa roba qua non si vede. Quindi chi ci ascolta non vede quello che lei sta dicendo. Secondo, se lei mi dice e dice solo ha detto che ha invitato di venderli, sembra che non erano più in commercio. Le sto chiedendo le precisazioni.
1: Presidente, di non prescritto per prevenire o curare.
2: Ma conta quello che dice, non quello che c'è scritto. Le sto spiegando che ci stanno ascoltando, non si capisce niente. Allora, dica quello che vuole. Ma basta, andate avanti perché è impossibile parlare con il dottor Ippolito. Prego.
1: Presidente, però io ho detto esattamente queste parole quando ho presentato la diapositiva numero 43. Al momento attuale questi farmaci o questi prodotti non sono utili per prevenire o per curare il Covid-19.
2: Oh, questo è corretto.
4: C'è anche lo yogurt.
2: Dopo ha detto di no. Sì, c'è lo yogurt Povidone, ci siete tutti felici. Andate avanti con i vostri 10 minuti. Andate avanti con le vostre domande, io mi rassegno.
5: Posso? Allora, grazie professore, a me sembra limpido la sua illustrazione, soprattutto la slide numero 40 che mi sembra riporti quanto il professor Antonelli ci aveva già accuratamente illustrato, e quindi la ringrazio, tutte le precisazioni non sono altro che benvenute naturalmente. Io, se lei consente, professore, tornerei sulla sua slide 33, e per la quale lei ci ha parlato del tasso di contagiosità fino a 17 anni. E dunque le vorrei chiedere, presentato delle fasce di età, 17 anni, e poi anche la seconda fascia, mi pare di ricordare, sino a 39. Ora, le vorrei chiedere, mi può mettere gentilmente in relazione questo tasso elevato di contagiosità, ecco, sino a 34 anni da seconda, quindi fino a 17 anni 13,1, da 18 a 34 14,8 la percentuale di persone risultate positive. Ci può mettere gentilmente in relazione questo dato con la politica di chiusura delle scuole?
1: Allora, una piccola precisazione, questo è uno studio nazionale di prevalenza, quindi 1,5 milioni sono valori pesati, c'era 1,5 milioni di persone, se sono stati fatti 64 mila prelievi, l'equivalente è per la struttura della popolazione, nella parte che ho coperto c'è la struttura di popolazione in maniera che sia realmente rappresentativa della popolazione italiana. Il 13% di quelli fino a 17 anni risultava positivo per il Covid, e nella fascia successiva il 14,8%. Questo dato è parallelo a quello che ho fatto vedere nella diapositiva successiva, che è quello della Francia, dove fa vedere come la crescita di infezione all'interno di una popolazione annuncia l'arrivo di una nuova ondata. Ancora, sempre con quello stesso criterio e sempre con la stessa struttura di popolazione, il 41% delle persone che in Italia sono risultate positive erano conviventi con uno del Covid, e questo rappresentava l'esigenza, la necessità di mantenere alcune misure, di garantire la quantità massima di studenti per classe, la turnazione, l'entrata separata, e quando questo non fosse possibile di chiudere le scuole. Le scuole non le chiudeva lo Stato. Mi perdoni il Presidente, una sociologa di Bolzano ha pubblicato un magnifico lavoro sui criteri di chiusura delle scuole in Italia, in cui spiega chiaramente che le scuole venivano chiuse nell'autonomia degli istituti, sulla base delle indicazioni che veniva dalle frecce in su o in giù delle regioni. Aver comprato 250.000 test per vedere quanti erano positivi tra gli studenti e il personale scolastico e permettere di fare quello che dovevano essere dei test random all'interno delle scuole era il sistema di preparazione per riaprire le scuole.
5: Tabella, professore, anche un dato che mi sembra rimarchevole e che, sul quale chiederei anche il suo commento, è il tasso di contagio anche in relazione alla fascia tra 60 e 69. Cioè, noi vediamo che fino a 17 anni il tasso di contagio è leggermente, ma solo leggermente, inferiore a quello nella fascia tra 60 e 69. Questo è un dato davvero rimarchevole. Ce lo può commentare?
1: Mi scusi, io prima ho detto che nella fascia fino a 17 anni e nella fascia 60-69 c'era esattamente la stessa prevalenza, che era inferiore a quella dell'età lavorativa maggiore 35-49 ed era leggermente inferiore a quella della fascia superiore. La fascia superiore è 50-59. Questo era legato al fatto che le fasce lavorative, le fasce più giovani avevano una circolazione maggiore, sia per i giovani, dopo i 60 anni c'è una riduzione di mobilità, e vorrei dire che ci sono studi anche in Italia su questi, fatti sull'uso dei telefonini e sulla mobilità e i contatti che ci sono stati, che permettono di monitorare il numero di contatti tra persone di età diversa in base all'uso dei telefoni. Anche questo, le fasce erano fasce che circolavano di meno, eppure avevano il 13 o il 3, il 13,1 di prevalenza.
5: Diciamo che queste tabelle 33 e 35 mi consentono un commento, ci consentono davvero di spiegare le politiche di chiusura della scuola o di riapertura anche in quella fase del secondo semestre del 2020. Anche questa 35 è assai esplicativa. Appunto, il tasso di contagio dei familiari conviventi 41,7 è davvero rimarchevole. E le vorrei chiedere, professore, nella seconda fase, l'emersione dei casi sommersi nella seconda fase, cioè lei con la slide 9 ci ha detto, ha proprio detto da cosa dipese la enorme facilità della seconda fase, proprio le parole che lei ha usato. Le vorrei chiedere, in questa seconda fase, quelle tabelle, anzi quei grafici che lei ci ha riportato, tengono conto che si ha rispetto alla prima una maggiore emersione di casi?
1: Della prima fase noi avevamo una capacità diagnostica estremamente limitata.
6: Esatto.
1: Mi perdoni, in questa diapo che ho messo adesso, ecco, che non so qual è, lei vede
6: 17.
1: Ma la devo recuperare qui perché non vedo, io sono cercato e non trovo mai gli occhiali. Su questa lei vede il numero di tamponi Covid effettuabili giornalmente alla fine di ogni mese. Questi dati sono disponibili per giorno, quindi se uno ci vuole lavorare questi dati sono disponibili per giorno. Noi al 30 marzo avevamo cumulativamente 1.970.000 tamponi, al 31 di agosto avevamo 8 milioni, ecco, di tamponi, e al 31 dicembre avevamo 26 milioni di tamponi. E il messie della Palisse direbbe che la percentuale di positività che noi abbiamo riscontrato, fatte salvo la positività della prima fase, che sono le prime quattro righe, ma perché il numero di test disponibili erano pochi, 8,2, 19,81, 20,87, perché il numero di test disponibili erano pochi, solo quando i test sono stati disponibili noi siamo arrivati ad avere questo. Anzi, se lei lo vede sulle 24 ore, che il tasso di positività delle ultime 24 ore, lo vede a maggior ragione. Il primo giorno ne aveva uno su quattro che erano positivi, erano tutti sintomatici. Scusi se mi sono accaldato.
5: No, ma mi accaldo pure io. Allora, professore, le dico in maniera forte e vigorosa. Quindi, nella comparazione tra la prima e la seconda fase, è improprio far riferimento al tasso di positività, è più proprio far riferimento al tasso di letalità o al tasso di mortalità, che sono concetti che in questa commissione ha introdotto il dottor Miozzo.
1: Allora, ritorniamo a quella che lei ha detto che era la diapositiva 9. La diapositiva 9 fa vedere esattamente come come questo tasso, che è quello dell'utilizzo dei reparti, la diapositiva 9, eccola qui, lei vede sotto in blu il numero di nuovi ricoveri per milione di abitanti e sopra il numero di diagnosi. E noi abbiamo avuto pochi casi, prendiamo il primissimo periodo, quello intorno tra febbraio ed aprile, pochi casi, tanti ricoveri, poi abbiamo avuto tanti casi e pochi ricoveri, mano a mano siamo andati scemando perché abbiamo aumentato il denominatore dei testati e anche a prevalenze più elevate avevamo imparato come si faceva.
5: Chiarissimo, molto, molto evidente questo, semplice direi. E mi può, gentilmente, con riferimento alla slide numero 12 che lei ci ha mostrato, illustrare come le varianti hanno interagito nella seconda fase? Mi può dire proprio queste varianti, allora, che cos'erano? Perché io non ho le competenze scientifiche.
1: Allora, mi perdoni, ho preso stasera che lei è un notaio, quindi essere così. Allora, il virus si modifica e modificandosi così cambia. Tutti i virus cambiano, quindi non dobbiamo pensare che qualsiasi cosa, anche noi cambiamo in funzione di quello che abbiamo. Le varianti hanno iniziato a circolare in corrispondenza dell'estate. Il primo picco è in corrispondenza dell'estate. Poi abbiamo avuto alla fine dell'anno una seconda variante. Queste varianti hanno fatto ricircolare il virus e quando lei legge beta lì è esattamente in coincidenza col nuovo picco, che è quello che è stato a cavallo di Natale. Tutto si voleva aprire per Natale quando i casi sono riaumentati perché ha circolato una nuova variante. Anche chi aveva avuto quella non ha reagito così bene alla nuova variante.
2: Bene, maggioranza.
4: Sì, è vero, un lapsus pericoloso, Presidente. Una precisazione rispetto allo scambio di prima, dottor Ippolito. Sarà che io scelgo di ascoltare a tutti, anche quando qualche scienziato dice cose che posso non condividere, non faccio come qualcun altro che magari prende i piedi, sbatte la porta e se ne va, ma scelgo anche di non credere ad altrettanti. In questo caso quando si parla di scienza, scelgo di credere a scienziati che hanno un approccio non dogmatico, non fidelistico, scelgo di credere a scienziati che non hanno, che si sentono liberi e che non si sentono legati a case farmaceutiche da grandi interessi, conflitti di interesse. Spesso i risultati negativi vengono taciuti, gli studi possono essere indirizzati, ed è per questo che semplicemente, come ho fatto la settimana scorsa con auditi che non piacevano alla collega Zambito, ho chiesto gli studi a supporto di quello che loro affermavano, chiedo gli studi a supporto di quello che lei ha affermato, e non lo faccio per insultare la sua sacenza o la sua, il suo sapere, lo faccio perché questa è una commissione d'inchiesta, gli studi rimangono agli atti, quindi qualsiasi cosa che va detta da me o da lei, se certificata, non è una domanda, se certificata è solo una puntualizzazione, quindi non se la prenda. Io ho un fratello, che scrive libri scientifici e a supporto delle sue affermazioni riporta le bibliografie. Detto questo, le faccio delle domande che riguardano tre temi, in particolare vorrei iniziare con la questione dei tamponi. Mi sarà concesso di fare un piccolo passo indietro rispetto al periodo che lei ha analizzato nella sua relazione, e cioè di citare l'articolo 3 dell'ordinanza del capo della protezione civile, la numero 640 del 2020, datata 27 febbraio 2020, che ha assegnato all'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, e cioè lo Spallanzani, come centro di collaboratore dell'OMS per la gestione clinica da Covid-19, la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali attraverso apposito database connesso con la piattaforma dati di cui è l'articolo 1 della stessa ordinanza. Questo incarico è stato ribadito con un'ordinanza del capo della protezione civile numero 691 del 2020, datata agosto 2020. Le domande che le voglio porre: qual è stata l'attività, cioè qual era concretamente l'attività di sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali?
1: Allora, io la ringrazio di questa domanda, prima però mi deve far fare una precisazione.
4: Mi perdoni, abbiamo tempo contingentato. La può fare alla fine, abbiamo tempo contingentato, io richiedo la risposta alla domanda.
1: Io rispondo. Allora, prima di tutto, se c'è uno che ce l'ha a morte con le aziende farmaceutiche, sono io. La seconda,
4: contingentato, non è questa la mia domanda.
1: No, mi faccia dire. La seconda, io sono favorevole alla pubblicazione dei dati negativi, tanto che geste un giornale, Journal of Negative Results. Terzo, se c'è uno che mette la voci bibliografiche, sempre sono io, lo trovo sotto.
4: Anche in questa relazione.
1: Ma guardi, sotto ognuna di queste diapositive.
4: Scaldi.
1: No,
4: si scaldi,
1: perché guardi, trovo offensivo che lei mi dica che io non metto la bibliografia. In merito alla sorveglianza, clinica è una cosa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandava per i primi 100 casi. 100 casi, come lei ha visto, siamo arrivati in 8 giorni a 1000 casi. Secondo, la protezione civile doveva recuperare questo benedetto software. Dice l'articolo 3, formazione e malattie altamente in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità istituisce un gruppo per valutare i casi dei morti, gestito dal professor Onder, che forse voi avete sentito, e che ha fatto la revisione di tutta la roba, di cui faceva parte il dottor Petrosillo, che voi avete ugualmente sentito. La sorveglianza epidemiologica dispone che l'Istituto Superiore di Sanità gestisce una specifica piattaforma che fu proposta in un incontro alle conferenze Stato-Regioni e in particolare alla Lombardia, in cui erano presenti il dottor Nicastri, che è la persona che lavorava allo Spallanzani su questo tema, il professor Grossi, che era il consulente del presidente della regione Lombardia, e il professor Rizzardini e il professor Pesenti del Policlinico. Per l'attivazione il 13 marzo alle ore 15 la sede della protezione civile fu fatta una riunione per la piattaforma digitale protetta e l'OMS non diede alla protezione civile questa benedetta piattaforma, tanto che perché poi i casi non sono stati 100 ma sono diventati 1000, e questo per un motivo semplicissimo: fu fatta questa riunione, dato un documento di gestione dei pazienti per arrivare a un approccio omogeneo in tutte le strutture cliniche come attuazione di programma straordinario, e la condivisione dei protocolli. Condivisione dei protocolli che fu fatta il giorno 13 marzo alle ore 15 nella sede della Protezione Civile.
4: Allora, quindi, io le ricordo che ci sono delle persone che ci ascoltano e...
6: Per approccio omogeneo, cos'è in tempo?
1: Evitare di usare i farmaci che non erano raccomandati, cercare di razionalizzare l'accesso ai test, capire come veniva gestita la rianimazione. Ricordate, sia dalla mia precedente audizione che da quello che va detto il professor Antonelli, che fu fatto un protocollo nazionale. Lui era presidente della società europea, fu fatto un protocollo unico nazionale e il professor Pesenti fece il protocollo per la gestione dell'ECMO. ECMO che tutte le regioni avevano avuto grazie all'allarme dell'influenza, inclusa la sua, per la circolazione extracorporea. Queste sono linee guida nazionali, lei le trova sugli atti e le diapositive della mia precedente audizione.
4: Voglio ricordare che la sua precedente audizione non è ancora, se non sbaglio, desecretata.
1: No, è desecretata ed è disponibile.
2: Andiamo avanti.
1: Senatrice, vorrei essere... Senatrice, pure lei faccia parlare, io già penso di andare alla voce. Che cosa...
4: Io gli ho chiesto precisamente, concretamente, cosa facevano per fare la sorveglianza, anche perché il dottor Guerra e il dottor Sandri, auditi in questa commissione, hanno dichiarato che l'Istituto Nazionale non ha svolto la sorveglianza delle caratteristiche cliniche dei casi nazionali. L'hanno dichiarato.
1: Ma mi perdoni, le strutture sanitarie dovevano alimentare un flusso informativo

0: Lombardia, che in quell'epoca, 13 marzo, era colpita, dichiarò che non poteva usare il forme dell'OMS che si chiamava CRF-WHO-OMS ISARIC e trasmettevano report settimanali riassuntivi all'Istituto Superiore di Sanità con diagnosi confermata suddivisi per tipologia assistenziale, tasso di utilizzo dei posti letto programmati e dedicati all'emergenza epidemica, distribuiti per patologia di setting e presidio ospedaliero. E questo lei lo sa bene perché in una delle audizioni ha detto che lei aveva una responsabilità in regione Sardegna e partecipava alla trasmissione, sapeva della trasmissione dei dati. Quindi lei sa
1: Non ho mai
0: che lei.
1: detto che partecipavo.
0: Non so chi fosse, le posso dire chi era il rappresentante della regione Sardegna che una volta a settimana portava
1: Guardi, io
0: questi.
1: le sto chiedendo cosa doveva fare l'Istituto Nazionale Malattie Infettive. Non le sto chiedendo che doveva fare la Regione
0: Nulla,
1: Lombardia, la
0: nulla a
1: Regione
0: quel
1: Sardegna, perché io so cosa ha fatto la Regione Sardegna e so cosa ha chiesto anche la Regione Sardegna. Le sto chiedendo invece, nella qualità del ruolo che lei ricopriva in quel
0: No,
1: momento,
0: io non
1: che
0: avevo ruolo
1: cosa
0: perché ero il direttore
1: dovesse fare
0: scientifico.
1: l'Istituto Nazionale
0: Mi
1: Malattie
0: doveva
1: Infettive.
0: dare queste indicazioni che furono date.
1: Guardi, se ci parliamo sopra non riusciamo a capirci, però siccome adesso io provo a farle un'altra domanda, gliela pongo. È consultabile un database, un elenco delle caratteristiche cliniche che voi avete osservato perché c'era un'ordinanza di protezione civile che vi chiedeva di compiere una determinata azione come Istituto Nazionale Malattie Infettive? Esiste del materiale consultabile?
0: La descrizione dei casi clinici è stata fatta mettendo tutti i pazienti in un unico database e sono stati ampiamente pubblicati. E questo a partire dalla Regione Lombardia, che ha fatto il miglior lavoro che si potesse fare in questo, testuali parole di quello che va detto Antonelli, perché loro hanno avuto in un solo mese talmente tanti casi che si era ben oltre i 100 casi con i quali bisognava
1: Quindi
0: stabilire
1: l'Istituto
0: qual era
1: Nazionale
0: l'esito.
1: Malattie Infettive ha studiato i casi della Lombardia e avrà
0: No,
1: fatto, no.
0: ha dato indicazioni nella riunione del 13 marzo, ore 15, alla Protezione Civile di quali erano i quadri per la presa in carico, come si potevano raccogliere questi dati, come gestire il trasferimento di isolamento fiduciario a domicilio, il ricovero in basse strutture e intensità di cure e quanto. Questi pazienti avevano una sindrome di stress respiratorio acuto con un rapporto PaO2-FI2 tra 200 e 300 millimetri di mercurio e la terapia intensiva. Queste sono le stesse identiche parole che vi ha detto il professor Antonelli quando è venuto qui.
1: Guardi, a me fa piacere che lei sia stato particolarmente attento a tutte le audizioni precedenti. In realtà poi il fatto che fossero segrete alcune aveva un senso affinché tranquillamente non vi poteste ascoltare in audizione, tra gli altri motivi. Però io ritorno a bomba. Siccome lei mi parla dei dati della Lombardia, ha cercato di parlarmi dei dati della Regione Sardegna, ma l'Istituto Nazionale aveva un ruolo affidato da delle ordinanze di protezione civile, aveva un determinato compito. Ovviamente i dati pervenivano, immagino, dalle regioni, ma immagino da ultima qua dentro come titoli scientifici che quei dati riportati dalle regioni venissero analizzati dall'Istituto Nazionale di Malattie Infettive, perché di una nuova malattia infettiva stiamo parlando. Quindi mi può dire che cosa ha fatto l'Istituto Nazionale Malattie Infettive nell'incarico che gli attribuiscono due ordinanze di protezione civile?
0: Ripeto, l'articolo 1, l'Istituto Superiore di Sanità predispone e gestisce una specifica piattaforma con le regioni e le province autonome che sono tenute ad alimentare. Le regioni e le province autonome non ce l'hanno fatta ad alimentare e va detto Miozzo che tutti i sistemi di tracciamento e controllo erano saltati. L'ha detto in questa sede la scorsa settimana. I sistemi di tracciamento erano saltati, per cui non era possibile riuscire a tracciare i casi e a raccogliere le informazioni necessarie per alimentare questa piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità.
2: Non hanno fatto gli studi.

0: scientifici. Punto. Cioè, se la riassumeva così,
1: Cioè,
0: forse facevamo prima.
2: non li ha fatti?
0: Non sono stati fatti perché le piattaforme, le
1: La
0: cose non
1: piattaforma non
0: avevano
1: è stata
0: alimentato
1: alimentata dalle regioni.
0: e quindi su questo non l'hanno fatto per
2: No,
0: colpa delle
2: no,
0: regioni.
2: aspetti un attimo,
0: Scusi.
2: Presidente, mi perdoni, però sarà che sono anche un po' degoccio. Vorrei capire se la sintesi che lei ha fatto viene
1: No,
2: confermata dal
1: allora, l'istituto ha
2: dottor
1: pubblicato centinaia di
2: Ippolito.
1: lavori sulla
2: Questa è un'altra
1: presentazione
2: cosa. A
1: clinica.
2: me interessa
1: Mi perdoni, e al
2: quell'azione
1: lavoro.
2: che le
1: Mi
2: ordina.
1: perdoni se lei mi fa. E ha organizzato il lavoro delle regioni in un incontro il 13 marzo del 2020 presso la Protezione
0: Alle ore
1: Civile alle
0: 15,
1: ore 15
0: l'ha
1: in
0: già
1: cui
0: detto
1: sono
0: 8
1: state date
2: volte.
1: queste indicazioni alle regioni.
3: Allora, professore, l'istituto è stato incaricato di fare uno studio sulle caratteristiche cliniche della sindrome, giusto? Ha avuto questo incarico l'istituto?
1: Cosa che ha fatto? Ha pubblicato
3: No, sì,
1: centinaia di
3: no, ha
1: lavori su questo.
3: pubblicato, ha fatto bene, ha fatto attività di ricerca, ma qua non doveva fare attività di ricerca l'istituto, doveva fare attività di ricerca e dire. La sindrome da Covid si determina con diversi quadri clinici. Il primo quadro clinico può determinare queste sintomatologie. Il secondo quadro clinico determina quest'altra sintomatologia e va affrontata in questo modo. Il terzo caso clinico, cioè in maniera semplice e banale.
1: Senatore,
3: Perché io
1: questo è
3: ascolto,
1: stato
3: ascolti,
1: fatto, io
3: perché
1: le
3: se io
1: posso
3: sono medico,
1: dare
3: no, un secondo, mi deve fare
1: diapositive
3: finire, non ascolti.
1: distribuite in quella
3: Io
1: sede.
3: ascolto tutti, come vede, e non interrompo nessuno.
1: Bene.
3: Le chiedo cortesemente di ascoltarmi. Perché io da semplice medico di medicina generale non mi devo mettere a leggere tutti i grandi studi che voi avete fatto. Io non è che dico che non è vero, è vero. Io da medico di medicina generale ho necessità di avere un quadro dei casi nazionali descritto per step. E per step capire se hai questo quadro ti devi bere un bicchiere d'acqua. Se hai quest'altro quadro devi bere un po' di caffè. Allora, io voglio sapere, voi avete fatto questo, sì o no?
1: È stata fatta questa
2: No,
1: descrizione e le posso fornire, se mi fa parlare, guardi, io no, ma scusate, vi vorrei dire che non solo vi posso fornire le diapositive che sono state date alle regioni, le rintraccerò come ho rintracciato quelle dei cinesi, che è la prima cosa, e la seconda, tutta la descrizione dei casi clinici è riportata nel volume blu, nel programma di formazione clinica che è stato fatto con un programma di formazione a cascata presso l'Istituto Superiore di Sanità. Prima dell'estate, glielo posso dire.
0: Ci riserva di comunicarcelo.
2: L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministro della Salute, nelle linee guida Evoluzione della strategia e pianificazione della fase di transizione per il periodo autunno-invernale ottobre 2020, e quindi arriviamo al periodo che ci interessa, collega Colucci, ma serviva quel passaggio, hanno previsto l'obbligo per l'Istituto Nazionale Malattie Infettive, quindi un altro obbligo a capo dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive, di validare i test diagnostici. A pagina 33 hanno statuito al laboratorio regionale di riferimento presso l'Istituto Nazionale Malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, è stato affidato il compito di validare i nuovi test diagnostici molecolari e antigenici rapidi. Tali linee guida sono state recepite come allegato numero 25 del DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato il 4 novembre in Gazzetta Ufficiale numero 275. Quindi abbiamo l'obbligo dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive di validare i kit diagnostici utilizzabili nel nostro paese. È stato ribadito anche nel DPCM del 3 dicembre 2020 e in quello del 14 gennaio del 2021. È riproposto addirittura in un ulteriore DPCM del 2 marzo del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale numero 52. La mia domanda è: quali marche e quali produttori di test per la diagnostica usati dai laboratori e dalle farmacie del nostro paese l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive ha validato e dove è consultabile la documentazione di queste validazioni?
1: Allora, se dà un attimo di tempo, io le spiego questo secondo punto. Uno non valida il singolo test, valida il criterio per fare il test. E questa tanto che la classe del SARS-CoV-2 si sono applicati una direttiva 9779 CE, che lei se la può scrivere, che sono classificati in due categorie. disponibili come altri. Questa categoria include i test destinati da parte di operatori sanitari professionisti e per questi dispositivi i fabbricanti potevano procedere alla posizione della marcatura CE. La posizione, la marcatura CE non è soggetta, lei sa come funziona meglio di me, e non è un sistema, non è tramite autodichiarazione di conformità. I dispositivi per test autodiagnostici, self-testing, che comprende i test destinati a persone inesperte, in più devono essere fatti l'intervento di un organismo notificato. L'Istituto Nazionale Malattie Infettive valida singoli campioni che gli vengono dati, neanche l'Istituto Superiore di Sanità notifica, tanto che lei ricorderà che l'Istituto Superiore di Sanità all'inizio di questo percorso aveva un gruppo di cui faceva parte lo Spallanzani, faceva parte un virologo di Milano e il Dipartimento di Malattie Infettive che aveva valutato l'Istituto Superiore di Sanità, che può rientrare tra un organismo notificato in estenso. Quello che faceva l'Istituto Spallanzani è di valutare singoli test come quelli che sono stati fatti. Esempio, i test che sono stati utilizzati per la riapertura delle scuole, il test su saliva, poiché erano fatti da... sono stati validati e messi a punto. Il test molecolare, perché i test molecolari, quando non c'era uno standard, si provava a costruire uno standard. Voi avete discusso il numero di cicli, sul numero di cicli ne possiamo parlare, tanto che la cosa non è andata che il gruppo di coordinamento dei dispositivi medici ha riclassificato i test in data aprile 2025. Quindi una cosa è la teoria, una cosa è la pratica, perché bisogna... In più è stato fatto un gruppo che ha valutato i criteri per l'acquisto da parte della struttura commissariale. Validare significa che avessero, come dice il riferimento, che avessero tutto quelli che erano i requisiti previsti dalla normativa vigente. Non è che se li mettevano a validare uno per uno. Quindi la validazione è stata fatta e su questo sono stati comprati tutti quei milioni di test, perché rispondevano ai criteri previsti dalla direttiva comunitaria 98/79 e dal regolamento 2017/746, che è stato riclassificato solo ad aprile 2025.
2: La dottoressa Capobianchi che ruolo aveva?
1: Era direttore del laboratorio di virologia.
2: Quindi direttore dell'unità operativa complessa del laboratorio, sì, di virologia. Ok. Ha dichiarato, ma probabilmente lei lo sa, ma lo dico per chi ci ascolta, in un interrogatorio penale, che l'Istituto Nazionale non ha validato alcun test. E ha validato un unico test antigenico. Ma salivare, non nasofaringeo. Il dottor Alfonso Ferraioli, capo Dipartimento di Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie, ha affermato che l'Istituto Nazionale Malattie Infettive avrebbe validato un solo test diagnostico antigenico salivare, nessun nasofaringeo. Conferma?
1: No, perché ritengo che la premessa sia uno valida i test che riesce a provare, quelli che valida sulla base di un criterio scientifico. Gli altri, non essendo organismo notificante ai sensi della normativa, prende atto che abbiano quei requisiti che è consentito agli organismi non notificanti della valutazione della conformità rispetto all'indicazione d'uso. Mi faccia finire. Il Ministero della Salute ha una direzione generale di dispositivi medici, allora diretta dal professor Iachino, che era colui che controllava gli organismi notificanti.
2: Quindi, di fatto, dopo tutto quello che lei ci ha detto anche con questa risposta, o chi ha scritto il DPCM, diversi, due ne ho citato, chi ha scritto le ordinanze di protezione civile vi ha dato un incarico che di fatto non doveva darvi, oppure l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive ha omesso di fare un atto d'ufficio che gli veniva riconosciuto da DPCM. Ricordiamo la rilevanza di tipo giuridico che ci aveva il DPCM.
1: Se posso continuare, sempre tra...
2: No, guardi, deve rispondere alla domanda.
1: Le sto rispondendo, che è stato fatto esattamente quanto era previsto dalla normativa che le ho citato per i test diagnostici in vitro.
2: Quindi hanno sbagliato a scrivere il DPCM?
1: Il DPCM ha confuso. Pensato, ha pensato che la validazione è la valutazione, tanto che i test di laboratorio per SARS-CoV-2 e il loro uso
2: non
1: in sanità
2: riesco ancora
1: pubblica,
2: a vedere, cioè sono giovane, ma... Non c'è bisogno, tanto le persone che sono a casa non lo vedono. Lascerà gli atti, non c'è bisogno. Il 23 settembre di che anno, per chi ci ascolta?
3: Posso chiedere una cosa a proposito di test? Quindi dobbiamo distinguere test scientificamente testati e test solamente validati.
1: Certo.
3: Ah, perfetto. Ma questo è...
2: E questo è il punto a cui volevamo arrivare.
3: Perché una cosa è un test scientificamente testato, una cosa è un test validato, quindi che rispetta delle norme, delle regole, ma non è scientificamente testato. Quindi non siamo certi che...
1: Mi perdoni, chi mette in commercio ha un obbligo, ai sensi di una normativa, di rispettare quei requisiti.
3: Ma lei mi insegna che una cosa è scientifica testare...
1: Però non si potevano testare tanti milioni di test. Se lei pensa che...
2: Guardi,
1: si testa...
2: io credo però che Spallanzani avrebbe potuto validare un test base su 65 marche, su 65 tipi di prodotti che si potevano validare.
1: Mi perdoni. Io le farò avere le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con tutte le marche dei test e come sono stati valutati. Chi rispondeva ed era messo in quell'elenco era di per sé buono e utilizzabile, esattamente come i farmaci. Vi farò avere anche la copia delle linee guida che sono state pubblicate dal Ministero e dall'Istituto.
2: Guardi, probabilmente li avreste dovuti far avere all'epoca a chi ha sottoscritto i DPCM, che ripeto avevano un determinato peso per tutti i comuni cittadini, e quindi doveva avere anche un determinato peso per l'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive. Ma prendiamo atto che o chi ha scritto il DPCM ha sbagliato e lo andiamo a verificare, oppure l'Istituto Nazionale non ha fatto qualcosa che DPCM e ordinanze prevedevano.
0: Parlate uno alla volta.
1: Lei è convinta che uno potesse testare 67 marche di reagenti, mentre ci aveva milioni di test al giorno da fare? Non era una cosa fattibile. L'Istituto Superiore di Sanità, che pure avrebbe potuto farlo, subito si è tirato fuori. Tanto che il professor di Tor Vergata ha detto a voi, come si chiama? È un compito che pensavamo facesse l'Istituto Superiore di Sanità.
2: Guardi, a dirlo non sono io, ma sono altri scienziati, altri suoi colleghi. Per esempio Guerra, addirittura qui in questa audizione, ha detto anche che lei si era rifiutato di fare la sorveglianza epidemiologica. Quindi in realtà io al massimo riporto informazioni e dati che altri suoi colleghi scienziati.
1: Io conosco Ranieri Guerra da molti anni più di lei, e su questa vicenda sul software da mettere presso la Protezione Civile ne parlai direttamente con Zambon, e Zambon mi disse che lui aveva l'ordine di non mettere questo software quando le regioni, che erano la Lombardia prima di tutto, che era piena di casi, non riusciva a riempire questo, è evidente che non si potesse fare. La seconda cosa, la sorveglianza clinica, nel frattempo era uscita la documentazione sulla clinica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
3: Allora, sempre sul tema dei test, la dottoressa Cogliardo precisava che quanto comunicato dal Ministero non costituiva in alcun modo una validazione né una valutazione della qualità di un dispositivo medico diagnostico in vitro, bensì esclusivamente un resoconto della situazione amministrativa del prodotto in questione. Rammentava altresì che, senza il decreto legislativo 332 del 2000, attuativo della direttiva 9879 CE, che disciplinava la commercializzazione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro nell'Unione Europea, i prodotti marcati CE rientranti nell'allegato 2 della direttiva e non destinati ai test autodiagnostici venivano inseriti nella banca dati attraverso una procedura eseguita direttamente, quindi dal fabbricante. Quindi,
1: esattamente. Presso il Ministero della Salute. Alla Direzione Generale Farmaci e Dispositivi.
3: Sì, ma quindi a questo punto non c'era nessuna validazione. Perché il ministero non validava niente per quello che ha detto la dottoressa.
1: Collega Ciancitto, mi perdoni, sì. Io vorrei dire che una cosa è fare un lavoro all'inizio. Le indicazioni che sono venute fuori sono quelle riportate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per i profili di prodotti che servono alla diagnostica, profili che si sono rapidamente evoluti in un documento che vi proporrò, che si chiama Target Products Profile for Priority Diagnostic del 28 settembre, che riassume tutti i passaggi che sono stati fatti e l'Organizzazione Mondiale Sanità ha fatto la valutazione della rispondenza a quei criteri. Essere inserito in quella lista descrive le caratteristiche dei test dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolinea che deve soddisfare non solo i criteri di specificità e sensibilità, ma anche le caratteristiche per un test normale o un test rapido. Nell'ambito, dice sempre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non io che so l'ultimo scafista, nell'ambito attività di sorveglianza che siano sostenibili. E vi ho fatto vedere la quantità di test essere sostenibili, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed in grado di rilevare i soggetti positivi nel loro reale periodo di contagiosità. Su questo periodo di contagiosità, sul quale voi vi siete fermati in altre audizioni con il numero di cicli, i COI, è l'argomento che è riportato nella nota del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità 23 ottobre 2020, che riporta esattamente tutte queste spiegazioni per dire come è stata fatta questa operazione in Italia. Ve ne fornirò copia.
3: Sì, la ringrazio. Sempre rimanendo sul tema dei test diagnostici, lei sa che le validazioni che avvengono in America e in Giappone per i dispositivi medici sono quelle più restrittive di tutte. Io le chiedo, questi test diagnostici che sono stati utilizzati in Italia erano stati valutati positivamente dall'FDA e dall'organismo giapponese che fa la validazione dei dispositivi medici?
1: Questo non glielo so dire perché non è argomento.
3: Lei sa, da collega, sa che sono quelli che danno sono le più restrittive di tutte, perché quando tu utilizzi una protesi cardiaca che è approvata,
1: una cosa,
3: no, ma anche sulla validazione dei test diagnostici lo sa, che una cosa è utilizzare un qualcosa validato dall'FDA o dall'organismo giapponese, una cosa è un qualcosa che non ha questa validazione. È riconosciuto nel mondo scientifico questo, non lo dico io.
1: Mi perdoni, sempre secondo quella che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che noi dobbiamo considerare un riferimento, il test deve essere sensibile e specifico a sufficienza, perché ognuno di questi doveva averlo testato e dichiarato.
3: Ma lei sa che al di là dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, scientificamente ciò che vale nel mondo scientifico più di quello che dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità è l'FDA e l'organismo giapponese che fa la validazione di test diagnostici o di protesi di qualsiasi cosa deve essere validato a livello.
1: Guardi,
3: del
1: non ho idea se erano fatti dall'FDA, però le posso dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con questo suo lavoro che ha fatto di mettere in lista tutti i test che diventavano man mano disponibili, aveva inizialmente due criteri. E successivamente questi sono stati modificati dicendo che doveva essere accettabile una capacità analitica equivalente a 10,3 copie di genoma per ogni campione respiratorio, e una sensibilità e una sensibilità del 95 e una specificità del 99. Veniva considerato accettabile quando aveva 10^2 100 copie di genomi, ma che avesse una sensibilità del 98% e una specificità del 99%. Per quanto riguardava i test rapidi, doveva essere una sensibilità morbilità accettabile superiore all'80%, ma desiderabile il 90%, e una specificità del 97% e desiderabile il 99%. Le aziende si sono tutte adeguate per rientrare in questo. Per essere precisi, sempre in merito a questo problema, solo a giugno 2020 è stato effettuata per conto dell'Istituto Superiore di Sanità, cosa che la Capo Bianchi vi avrà detto sicuramente, il test di uno standard, si chiamava Biosensor, perché doveva essere effettuato con campioni freschi e non campioni succelati. La sensibilità analitica risultò di 4 milioni di copie e la sensibilità clinica tra l'80 e il 100% dei campioni con alta carica.
0: Va bene, avete esaurito il tempo. Scusi professore, quindi i tamponi non erano validi, cioè quelli che il cittadino andava a prendere in qualsiasi farmacia o qualsiasi, quel tampone lì aveva dei parametri dati dall'OMS che l'azienda che li produceva li autocertificava.
1: Esattamente.
0: Nessuno ha mai controllato.
1: Esattamente.
0: Se
1: come tutti i farmaci, Presidente.
0: Posso, scusate, cioè non ho capito perché. No, non c'è un difetto di comprensione, no. Di niente, perché i test venivano prodotti da delle aziende, come tutti i farmaci, ma sui farmaci immagino che ci siano dei processi produttivi, ci siano dei controlli, ci siano altri.
1: Non so su questi. Su questi, quando lei li inserisce in questa piattaforma del Ministero della Sanità.
0: Chi è che controllava quello che arrivava in farmacia? Chi è che controllava se era nella piattaforma, se non era nella piattaforma?
1: Non lo potevano vendere se non era in piattaforma. È come i farmaci.
4: Dico che il DPCM, i DPCM no, hanno stiamo, chiesto allora una cosa.
1: Stiamo, senatrice, ma lei veramente. Lei ha avuto un ruolo direttivo, mi ha detto. Lei veramente no. Pensava che si potessero testare 26 milioni di campioni di testa?
4: No, guardi che prima abbiamo parlato di 65 tipologie
1: e quelli li aveva l'OMS, li aveva inseriti.
4: Però lei è scienziato, io non sono scienziata, e lei sa bene che determinati, non i farmaci ma le protesi cardiache, i tamponi seguono un iter differente. Quindi sinceramente io rimango basita dal fatto che lei mi dica che così non è, ma soprattutto rimango ancora più basita che chi ha scritto un DPCM due DPCM in quei momenti, e il DPCM faceva legge, vorrei ricordare a tutti, abbia scritto e abbia richiesto qualcosa all'Istituto Nazionale che poi non ha fatto, o hanno sbagliato loro a chiedere all'Istituto Nazionale di farlo, e magari poteva suggerire a chi scriveva il DPCM di non scrivere cose che non si potevano.
0: Ne abbiamo già approfondito questo discorso, chiuso, se no torniamo a ripetere in continuazione la stessa cosa. No, io ho fatto una domanda semplice, poi se viene fatto per tutti i farmaci come viene fatto, lo verificheremo, però cioè, non è che ogni cosa che uno le chiede deve trovare la giustificazione, dato di fatto è che erano venduti sulla base di un'autocertificazione su dei parametri che... Questo è il dato oggettivo.
1: Quelli venivano accettati dall'autorità notificante e immessi in una lista del Ministero della Salute che diceva tutti
0: i requisiti. Sta dicendo un'altra cosa. Qualcuno ha mai preso a campione i test per verificare se quello che autocertificavano le aziende era corretto? Quei test che venivano venduti in tutta Italia, nelle farmacie, un test, una campionatura fisica, una validazione fisica a campione è mai stata fatta?
1: Alcuni test sono stati testati nell'ambito di programmi scientifici, ma sia a Roma che a Milano. Fausto Baldanti ha provato molti test, la Capo Bianchi ha provato molti test. Quindi il che significa che i test campioni, e sono anche pubblicati, sono stati valutati la rispondenza in condizioni normali e in condizioni specifiche, materiale fresco, materiale cancellato, alta carica, bassa carica. però non riesco a spiegarmi. Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito quei criteri perché fossero ammessi, e poiché l'Italia è un paese che afferisce all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il criterio è univoco. Ma per lei pensa che i farmaci, io prendo l'Aulin e compro l'Aulin generico, il più schifoso dei generici, ma mica mi preoccupo se è stato valutato meno, perché penso che la ditta che lo produca in quel range di più o meno il 10% che è previsto per i farmaci.
0: Questa è una sua valutazione che recepisco, non condivido. Va bene, allora, visto che ci sono diverse altre domande, anch'io ne ho delle diverse.
1: Ma
0: però
1: me le
0: io
1: faccia, Presidente.
0: Fisserei, visto che l'ora ritarda, riprogrammiamo l'audizione per proseguirla.
1: Ma non mi
0: in un'altra
1: dire
0: sede.
1: Su quali temi?
0: Aspetta, i temi sono...
1: Perché mi devo preparare.
0: I temi sono sempre l'oggetto di questo, quindi saranno la chiusura... La seconda ondata, i test, l'apertura, la chiusura, le cose, cioè quello che ha presentato. Quindi sempre questo.
1: Più di quello che vi ho detto.
0: Sì, ma dottor Ippolito, c'è quello che ci dice, quello che non ha detto, magari uno ha delle domande, no?
1: Va bene, però.
0: Lei ha detto quello che vuole lei.
1: No,
0: magari
1: no,
0: i commissari vogliono sapere cose che non ha detto, no? Giustamente.
1: Mi perdoni, Presidente, perché io vado fiero di essere uno che dice quello che pensa. Io sono apolitico, apartitico, areligioso, però ritengo di aver fatto questo con uno spirito di servizio, e quello che vi dico è quello che mi sento, è che ricostruire questa cosa mi è costata una fatica che voi non potete immaginare, perché sennò venivo come hanno fatto giustamente il dottor Ciciliano e il dottor Miozzo. Vi dicevo, abbiamo fatto un DPCM su questo, abbiamo proposto di fare questo. Io ho provato, poiché è il mio lavoro, di aggiungere un profilo.
0: Vabbè.
1: Di quali erano le conoscenze?
0: E di questo la ringraziamo, ma nessuno gli ha contestato nulla. Non capisco questa. Cioè, la recepisco.
1: Certo.
0: Proprio perché ha fatto un lavoro di studio, non è che deve studiare cose nuove, perché l'audizione sarà sulla sua presentazione le stesse cose. Poi, per quanto integrativa, magari ci sono delle altre domande. Cioè, perché se uno parla e le domande servono a questo, no? Per chiedere chiarimenti e per chiedere magari integrazioni su passaggi.
3: Anche perché, Presidente, scusi se la interrompo, posso?
0: Prego.
3: Grazie.
0: Sull'ordine dei lavori.
3: Sull'ordine dei lavori. Ma anche perché il professor Ippolito ha presentato talmente tanti studi clinici che vanno attenzionati, verificati, senza mettere in dubbio quello che lei dice. Ma uno studio scientifico va letto, analizzato, perché dal suo punto di vista può dire quello che lei ci ha detto oggi qui, da un altro punto di vista può dimostrare qualcosa di differente, no? Quindi secondo me lei ha presentato talmente tanti studi che il Presidente, io, tutti abbiamo avuto anche difficoltà a seguire, per cui secondo me è necessario e indispensabile fare una seconda audizione, perché se no anche le domande che facciamo possono anche... Presidente?
0: Comunque la motivazione principale è perché l'opposizione mi chiede, giustamente, e stanca, anche altri commissari, quindi vengo incontro alle richieste, anche perché se no sarebbero tante domande, faremo molto tardi, quindi comunque ritengo plausibile la possibilità che comunque bisogna tornare, quindi torniamo e ci ritagliamo un altro spazio. Allora,
1: grazie.
0: Liberiamo momentaneamente, così si riposa e la prossima volta viene ancora più energico. Rinviamo la prosecuzione dell'audizione, la data che concorderemo col dottor Ippolito. Va bene, chiudo la seduta e buonanotte.
5: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

Il pranzo della domenica, programma ideato e condotto da Cristina Gimignani. La politica e la guerra cognitiva.

0: Viviamo una situazione complicata. Queste le parole del cardinale Pizzaballa, cui è stato impedito dalla polizia israeliana di celebrare la messa della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro. A denunciarlo una dura nota del patriarcato latino, che parla di misura irragionevole e sproporzionata, sottolineando che si tratta di un pericoloso precedente, visto che mai negli ultimi secoli era stato impedito di celebrare la messa in una ricorrenza così importante. Ragioni di sicurezza, spiegano gli agenti israeliani, per questo aggiungono: dall'inizio della guerra sono stati chiusi ai fedeli i luoghi di culto della città vecchia. Tutto questo mentre proprio a Gerusalemme, così come a Tel Aviv e in Cisgiordania, gli allarmi hanno ripreso a suonare dopo l'attacco contro una città portuale iraniana nei pressi dello stretto di Hormuz, che ha ucciso 5 persone. Nella zona è arrivata la nave da sbarco americana con a bordo 3.500 marine pronti, secondo il Washington Post, a entrare in azione. Gli Stati Uniti fingono di dialogare mentre pianificano un attacco via terra all'affondo del capo del Parlamento iraniano Ghalibaf. In Pakistan il via oggi ai negoziati indiretti con l'incontro tra i paesi mediatori Arabia Saudita, Egitto e Turchia.
1: Il Partito Socialista Italiano ci ha chiesto una canzone per le elezioni amministrative del 15 giugno. Noi dell'Equipe 84 lo facciamo volentieri. Prima di tutto perché crediamo che il Partito Socialista Italiano sia l'esponente più giusto delle idee di noi giovani. E poi perché siamo convinti che libertà, diritti civili e democrazia di base siano parole belle ma vuote se non si riempiono di contenuti. E se non trovano riscontro nella partecipazione di tutti e soprattutto delle giovani generazioni.

0: accorgerà.
1: 15 giugno. Vota Partito Socialista Italiano.
2: Passare dal vuoto di valori alla guerra cognitiva è stato un attimo. Nell'epoca dei social e delle notizie inventate è difficile dividere la realtà dalla finzione e la politica dalla mistificazione.
3: Internet comunque arrivò al CNUCE di Pisa, quindi per la prima volta in Italia nel 1986. A quell'epoca nessuno di noi aveva l'impressione di fare una cosa particolarmente importante. Mi ricordo che comunque andai a curiosare per vedere qual era questo router speciale che ci avevano installato gli americani che erano venuti apposta quel giorno da noi. Era un router della Bolt Beranek Newman di nome Butterfly Gateway, che era enorme, insomma grande come un frigorifero, e che aveva all'interno un piccolo Macintosh che serviva come console. Le principali comunicazioni furono quelle di collegarsi con sistemi o della Cornell University o di una sede californiana dove c'era un po' la gestione di internet. Ci avevano assegnato lo user e la password per accedere a questi sistemi, e poi lì, usando i sistemi, i metodi di messaggistica interna di questi computer con cui ci eravamo collegati, scambiavamo un po' di messaggi con tecnici del luogo che conoscevamo, cioè soprattutto i miei colleghi, non tanto io, i miei colleghi conoscevano bene perché li avevano già incontrati più e più volte in incontri vari a giro per il mondo.
4: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.
2: La guerra cognitiva è un conflitto ibrido basato sulla conduzione di attacchi continui volti a piegare la psicologia degli individui inducendoli a comportamenti non virtuosi.
5: Il punto della giornata. Metà degli italiani ha creduto ad una notizia letta su internet che poi si è rivelata falsa, e un quarto le ha rilanciate. Dice di non essere mai stato ingannato il 22%, il 34% è convinto che in rete l'informazione sia più libera. Però bisogna dire che anche l'altra metà degli italiani ha riconosciuto le fake news, le false notizie, proprio con l'aiuto della rete, quanto emerge da un'indagine di Demos Coop. Ne parliamo con la senatrice Rosanna Filippin del PD, che ha messo a punto un provvedimento sull'argomento insieme a Luigi Zanda, presidente dei senatori del PD. Buon pomeriggio.
6: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
5: Parliamo un pochino dei dati, cominciamo da questo. Sempre da quanto emerge dall'indagine, oltre il 63% degli italiani si informa con internet e il 17% sui giornali, quelli di carta, intendiamoci.
6: E questo dimostra come sia assolutamente necessario intervenire per regolamentare la comunicazione che avviene sui social, usiamo genericamente questa espressione, perché ormai l'opinione pubblica si forma esattamente in quel luogo. Quindi è necessario vigilare perché l'opinione pubblica si formi in maniera corretta, che non sia fuorviata, che non sia vittima di vere e proprie campagne orchestrate per influenzare e dirottare l'attenzione o persino il voto verso altre direzioni.
5: E infatti, continuando ancora con i dati, le informazioni si diffondono in modo immediato, scavalcando mediazioni e media, ma di conseguenza con i controlli che vengono, anche i controlli vengono affidati alla rete, ai social media, cioè in pratica tutti possono controllare tutti e così nascono anche le false notizie.
6: Esattamente questo. Il problema su internet è che in qualche modo l'utente è spinto a cercare notizie che gli piacciono, cioè va in cerca di conferme di ciò che già pensa, e quindi quando vede una notizia che ritiene confacente al suo pensiero immediatamente la condivide, la rilancia e non si preoccupa di controllare se quella notizia è fondata o meno. Questo è un problema perché sto pensando ad esempio i giornalisti, sia i giornalisti della carta stampata che i giornalisti degli altri mezzi di comunicazione, radio, TV per esempio, hanno codici deontologici e norme molto severe, oserei dire rigide per quanto riguarda la correttezza dell'informazione, con obblighi ben precisi di rettifica qualora comunichino una notizia non vera o falsa o non corretta. Invece stiamo assistendo in questo momento ad una comunicazione che avviene sui social non verificata, non verificabile e soprattutto che chiunque può utilizzare a suo piacimento senza in qualche modo pagare dazio se invece ciò che veicola sono informazioni false, non corrette o addirittura peggio istigatrici, cioè fomentatrici dell'odio, fomentatrici del rancore, del razzismo, del fascismo.
5: Però parlando di numeri bisogna ricordare che un quarto le ha rilanciate, cioè il 25%, e che l'altra metà, cioè il 50% degli italiani, riconosce le fake news, come avevamo detto riprendendo i dati della Demos COP.
6: Grazie a Dio che almeno un 50% è in grado di fare una valutazione di ciò che legge nei settori della comunicazione social, ma considero altrettanto preoccupante che ci sia un 25% che rilancia senza assolutamente fare un controllo e una verifica. Il disegno di legge che con il senatore Zanda abbiamo predisposto non vuole in qualche modo censurare il pensiero di un cittadino che può esprimere liberamente nel mondo dei social, condividendo, rilanciando, postando ciò che crede. Ma quello che noi volevamo fare attraverso questo disegno di legge è esercitare un controllo, cioè obbligare chi, le piattaforme in particolare, le piattaforme social, chi gestisce quelle piattaforme, ad esercitare la vigilanza su ciò che è nel settore della comunicazione, ciò che passa, ciò che viene postato. Se un contenuto è manifestamente illecito, non deve esserci, e quindi anche se viene rilanciato solo dal 25% dei cittadini italiani, a me interessa poco, quel contenuto va immediatamente rimosso.
5: Può spiegare ancora in modo più approfondito come si fa a non correre il rischio che si realizzi però un grande fratello immaginato da Orwell che controlli tutto nell'informazione?
6: Allora, non è un controllo preventivo, nel senso che nessuno può impedire alle persone, ai singoli soggetti o peggio ancora purtroppo a delle vere e proprie associazioni, userei anche l'espressione associazione a delinquere, di orchestrare una comunicazione fuorviata sui social. Il punto è che succede un minuto dopo, cioè un minuto dopo che questa notizia o questa catena di notizie è stata pubblicata e condivisa, postata, fatta propria da migliaia di persone. Allora il meccanismo prevede che vi sia la segnalazione del contenuto illecito. Faccio un esempio: viene postata una notizia chiaramente diffamatoria nei confronti per esempio di un membro istituzionale. Mi viene in mente chiaramente immediatamente la presidente Boldrini, che su questo è stata particolarmente presa di mira. La piattaforma social in questo caso deve immediatamente prendere cognizione della segnalazione, cioè di quel contenuto illecito, e rimuoverlo, impedire la condivisione. Quel contenuto non ci deve stare nel mondo vero, perché è diffamatorio, ma non ci può stare nemmeno nel mondo virtuale di internet. Quindi i reati che noi abbiamo già previsti nel nostro ordinamento possono essere commessi anche in quel mondo. Noi chiediamo semplicemente che di fronte a reati che vengono commessi in quel mondo, la risposta da parte della piattaforma social sia immediata, la rimozione del contenuto illecito.
5: Secondo il deputato Michele Anzaldi del PD, sempre le fake news sono un problema reale che si risolve con l'informazione. Lui avrebbe fatto una legge, dice che andrebbe fatta una legge perché c'è gente che ci guadagna, e per questo ha presentato un disegno di legge che prevede di tassare i blog che incassano più di 100.000 euro.
6: Allora, è chiaro che di fronte a un fenomeno complesso, qual è la comunicazione nel mondo d'oggi, ma in particolare la comunicazione sui social e l'abuso della stessa, cioè le fake news, non può che avere una risposta complessa, non ce ne può essere un'unica risposta. Quindi quello che con il senatore Zanda abbiamo pensato noi è l'esempio tedesco, quindi l'obbligatorietà dei controlli dell'immediato intervento da parte dei gestori, cioè piattaforma social. Nella nostra, facciamo un esempio chiaro, Facebook, Google o quello che è, un sistema efficace di reclamo e di controllo per cui a segnalazione del contenuto illecito rimuovono immediatamente il post offensivo. Ma questa è una risposta insufficiente se è l'unica. Ci deve essere dell'altro. Ci deve essere che cosa? Ci deve essere per esempio l'educazione digitale. Se la comunicazione, ormai l'ha citato poco fa i numeri, si sta spostando su altri piani, con i media tradizionali che in qualche modo ne risentono, allora tutti, in particolare le nuove generazioni, devono essere educate a riconoscere quella comunicazione, a capirla, a cercarne i fondamenti, se possibile anche a verificarne proprio l'autenticità, la veridicità. Educazione digitale e trasparenza, cioè chi è che sta sul mondo degli internet, chi è che sta sui social, chi è che posta, quali sono i soggetti giuridici che stanno dietro quelle nickname, quali sono i loro interessi economici. Quindi trasparenza anche nel mondo dei social, assoluta vigilanza e immediato intervento da parte dei gestori quando vi è un abuso, educazione nella scuola e in tutti i luoghi educativi, perché le nuove generazioni, ma anche quelle che in questo momento si trovano, come dire, nel pieno della loro vita, siano preparate a questo nuovo modo di stare al mondo.
5: Ok, grazie alla senatrice Filippin del PD, buon pomeriggio, e dobbiamo adesso passare ad ascoltare.
6: Grazie.
5: Grazie a lei, la commissione banche con l'audizione del ministro Padoan. Quindi grazie a Augusto Pazzatti, a Augusto Sabatini in regia, a Paola Galanti e un saluto ad Emanuela Valenti. Quindi questa la commissione delle banche, la sentiremo tra poco.
2: Così, se le ideologie anni 70 hanno plasmato una generazione dedicata al panpoliticismo, la comunicazione di massa ci spinge alla radicalizzazione delle idee e alla polarizzazione più estrema. Una generazione questa messa a dura prova dai social, con alti picchi depressivi e una politica ferma nei palazzi, forse troppo distante dal sangue e melma di craxiana memoria, senza contare l'utilizzo di agenti chimici nelle guerre neurologiche che possono portare al tumore al cervello.

0: Un mondo nuovo e drammaticamente pericoloso, a cui la politica deve dare una risposta per la tutela del cittadino.
1: Perché è un'informazione che può stimolare la conversazione con gli altri. Perché è un'informazione interessante. Cioè, la fake news ha lo stesso valore informativo e di interesse di una informazione reale. Le piattaforme sociali funzionano attraverso relazioni sociali che costruiamo con i nostri amici. Quindi è colpa degli amici che avete. Poi ci sono gli algoritmi, e qui c'è la responsabilità delle piattaforme. Poi ci siete voi che condividete gattini, e quindi qui è colpa vostra proprio. Piattaforme come Facebook e Twitter, vale la pena dirlo, hanno una responsabilità morale e sociale oggi fortissima, cioè non sono compagnie telefoniche. L'idea non è che siamo neutri perché forniamo il canale e voi vi parlate fra di voi, vi dite quello che vi pare, perché in qualche maniera incidono sul tipo di contenuto che noi vediamo. Tutte le ricerche ci dicono che l'attendibilità di un contenuto dipende anche dalla posizione di visibilità che questo contenuto ha all'interno delle piattaforme.
2: Quindi Walter Quattrociocchi, direttore Computational Social Science all'IMT di Lucca.
3: Mi circondo di persone che la pensano come me, perché avendo a disposizione una gran vastità di informazioni, cercherò quella con la narrazione che più mi aggrada, entrerò lì, troverò gente che la pensa come me e in qualche modo creerò un'isola, quella che viene chiamata l'echo chamber, la cassa di risonanza. Il problema dietro la misinformation è la polarizzazione di gruppi, creare lo scontro. Io sono bello, tu sei imbecille perché sei complottista. Il complottista, tu sei pagato da... Esattamente, l'hate speech. È molto bello, lui dice, dobbiamo promuovere una cultura dell'umiltà, dobbiamo tornare a comunicare. Non dire alla gente che è stupida. Il fact-checking, il bullino, se farà semplicemente che l'informazione sarà saltata perché è considerata pro-mainstream, Trump ha vinto perché ha fornito un'alternativa, una narrativa alternativa a quella che aveva stancato. E lo stiamo vedendo anche con il referendum, stiamo facendo un lavoro con il Corriere. Il problema è che noi quando comunichiamo, comunichiamo per aver ragione, non comunichiamo perché l'altro possa aver ragione a sua volta, non ascoltiamo più. Quindi il problema dietro la misinformation è la polarizzazione, perché come diceva Popper, siamo in una società aperta, non abbiamo più nemici da identificare, sfoghiamo l'ansia su oggetti specifici, quindi ci creiamo in qualche modo una narrazione per placare la rabbia. Cioè la rabbia istituzionale, l'odio istituzionale, il discomfort non si combatte con ulteriore polarizzazione, si combatte con una meccanica inclusiva, si combatte con un ritorno alla comunicazione con le persone.

0: professor Andrea Venanzoni, che si sta dedicando a un argomento di cui conosciamo poco, perché il mondo social ci mette davanti a una realtà che mai avremmo immaginato, delle guerre sotterranee. Me ne parli lei?
1: Si tratta di un fenomeno molto nuovo, molto recente, di cui ci si occupa tanto, diciamo, le scienze cognitive, comportamentali, il mondo del diritto e soprattutto gli eserciti dal 2017. Ed è ciò che viene conosciuta come guerra cognitiva, un termine decisamente suggestivo ed anche inquietante, ovviamente, perché ha a che vedere direttamente con la mente umana e con i comportamenti. Al netto della difficoltà di una univoca definizione, su cui pure molto gli accademici si stanno esercitando, possiamo con un certo grado di, diciamo, di genericità, comunque di approssimazione, definire la guerra cognitiva come una strategia complessa che tende a considerare come dominio di conflitto la mente umana e i comportamenti. Questo aspetto poi deve essere sempre letto in combinato con un altro elemento parimenti inquietante. La mente umana non è solo il campo di conflitto, ma diventa anche lo strumento attraverso cui si esercita il conflitto. Noi, come sappiamo, i campi, i domini della guerra tendenzialmente sono cinque, quelli classici: la terra, il mare, il cielo, lo spazio e da ultimo il quinto dominio, quello cibernetico. La NATO non considera la mente ad oggi un dominio autonomo, ma considera la guerra cognitiva come compartecipante di tutti e cinque i domini. Ed è una tipologia di guerra non solo silenziosa, ma microfisica, perché finisce per entrare all'interno dei singoli individui.
0: Ecco.

0: l'uomo all'interno di questa guerra, mi scusi se la interrompo, è vittima o carnefice?
1: Ecco, il tema è esattamente questo, perché è potenzialmente e paradossalmente entrambe le cose, perché la guerra cognitiva, mirando ad alterare ovviamente il comportamento del singolo individuo o di gruppi sociali, perché naturalmente ci sono distinti livelli, finisce tanto per rendere il singolo individuo o il gruppo che viene preso di mira, viene targettizzato, tanto quanto vittima, quanto poi a sua volta carnefice. Da questo punto di vista, un caso molto eclatante di guerra cognitiva di natura individuale, è quella che noi stiamo iniziando a sperimentare anche in questi giorni, con ciò che vediamo nelle scuole. Tanto il caso di Bergamo quanto quello di Perugia. Quelli non sono casi di anomia giovanile, di disagio giovanile, ma i gruppi che si muovono nell'ombra attraverso l'architettura algoritmica di praticamente quasi tutte le piattaforme social sono gruppi che praticano ingegneria sociale, manipolazione mentale attraverso tecniche che sono oggettivamente di guerra cognitiva. Molto spesso, sia pur involontariamente, facilitate dagli algoritmi di nuova generazione delle piattaforme che sono fortemente polarizzanti.
0: Perché succede tutto questo? Perché esistono anche dei gruppi, non so come definirli, che istigano i ragazzi al suicidio, per esempio?
1: Allora, diciamo, la guerra cognitiva si esplica attraverso distinte dimensioni, c'è una dimensione sociale che tendenzialmente mira a disarticolare la società, ad esempio inquinando l'opinione pubblica o alterando il circuito elettorale. In questo caso ovviamente l'impatto è molto forte e molto spesso dietro ci sono degli attori statali ostili. Lo ha ricostruito molto bene un'attrice, Jessica Caro, libro uscito di recente per Neri Possa, La guerra segreta di Putin, perché chiaramente dietro molto spesso ci sono, ripeto, questi attori statali ostili. Poi c'è una dimensione di gruppo che è quella che mira alla iperpolarizzazione, a mettere gruppi contro gruppi, e c'è poi quest'ultima dimensione che è forse quella più inquietante, che è quella individuale ed è quella che ci è rimandata dai casi di cronaca nera. Perché ci sono dei gruppi tendenzialmente che sono nati in maniera più o meno spontanea, cioè sono gruppi di eversione, gruppi estremisti che mirano a creare il caos assoluto e tendenzialmente a utilizzare queste tecniche di ingegneria sociale per poi destabilizzare la società. All'interno di questi gruppi, naturalmente, poi si sono innervate le logiche di attori statali ostili che, avendo percepito il potenziale assolutamente destabilizzante di questi gruppi, hanno iniziato ad utilizzarli. Negli Stati Uniti la questione è talmente seria che l'FBI dal 2023 ha definito questi gruppi, sigle come 764, No Lives Matter, quindi questa intera costellazione di nichilismo violento digitale, la sigla criminologica con cui vengono identificati, li ha definiti una delle minacce terroristiche di primo livello. La nostra stessa Europol nel 2024 ha redatto e pubblicato un corposo dossier su questi gruppi. E ahinoi stiamo iniziando a vedere i frutti anche in Italia. Il primo caso è di febbraio 2025 e adesso però c'è un significativo incremento con una serie di pattern che sono totalmente tra loro speculari. Il manifesto di rivendicazione del ragazzo di Bergamo è nei fatti un form precompilato da questi stessi gruppi e molto spesso più o meno tradotto. L'accoltellatore era a sua volta abusante e manipolatore di un'altra ragazza, l'idea di ritrasmettere in diretta, in questo caso Telegram, ma non è solo Telegram la piattaforma, sono tutte le piattaforme, soprattutto quelle dove ci sono i giovanissimi, perché questi gruppi predano soprattutto in danno di, in molti casi, bambini, perché in realtà abbiamo avuto vittime di 9-10 anni, quindi da questo punto di vista non possiamo neanche più parlare di ragazzini, cioè stiamo parlando di individui che non hanno ancora una forma cognitiva definita, un approccio, e quindi possono essere fortemente manipolati attraverso un'ingegneria sociale, una manipolazione che va avanti molto spesso per settimane o addirittura per mesi.
0: Che cosa può fare la politica italiana per difendersi da tutto questo?
1: Innanzitutto parlarne e prendere consapevolezza, soprattutto evitando quel rumore di fondo della solita bega politica. Io ho letto una serie di analisi e di commenti del Fatto di Bergamo e soprattutto quello di Perugia, che cercavano di ascrivere per fini di polemica politica questa o quell'altra parte. Questo è l'approccio peggiore, che facilita questi gruppi, perché nei fatti non si arriva mai alla comprensione. Io prima parlavo di un processo di manipolazione che va avanti molto spesso per settimane e per mesi. Sono necessarie delle campagne educative ed informative che avvertano anche i genitori, molto spesso, dell'alterazione del carattere dei loro figli. L'uso smodato delle piattaforme social, se è già di suo pernicioso, chiaramente in questi casi diventa ancora più potenzialmente devastante. Gli strumenti repressivi in realtà ci sono, non è necessario, diciamo, approvare norme segnaletiche. Noi abbiamo un'eccellenza in Italia, che è la Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica, che è ben consapevole di questi fenomeni, di monitora, ma è necessario un presidio tanto scolastico quanto familiare, con campagne informative, un dibattito meno inquinato da una polemica politica e soprattutto una grande comprensione che questi fenomeni non sono leggende metropolitane, ma sono, ai noi, una tragica realtà.
0: Oggi si leggono delle notizie devastanti sulla cronaca, addirittura dei casi di pedofilia estremi. Secondo lei questo dipende da queste nuove tecniche di comunicazione, o è un vulnus che nell'uomo c'è sempre stato?
1: Allora, io credo in realtà che da un lato questi aspetti siano sempre stati latenti e presenti nell'essere umano, ma le tecniche e soprattutto l'alta tecnologia finisce per polarizzare, per mobilitare questi molto spesso questi istinti, o anche la fascinazione per il male, ma tende a trasformarli in un'arma, tendenzialmente, quindi fa emergere e militarizza quasi tanto l'informazione quanto la disinformazione. Pensiamo ad esempio ai deepfake. Fino a poco tempo fa non avremmo mai potuto pensare che un circuito elettorale o l'opinione pubblica potessero essere inquinate da una riproduzione pressoché perfetta di un certo politico cui mettere in bocca delle atrocità o cose assolutamente inenarrabili. E questi aspetti tendono ad essere poi chiaramente fortemente manipolatori anche per il singolo ragazzo, per il bambino. Da un lato, ecco, noi abbiamo avuto di recente questa sentenza che è un po' storica, questa arrivata in California, che ha sancito, almeno in primo grado, un maxi risarcimento nei confronti di una ragazza di 20 anni per una dipendenza dai social, in questo caso anche dalle piattaforme. Ecco, il problema è che questa ragazza, quando ha iniziato a sviluppare questa dipendenza, la sua prima pagina YouTube l'ha aperta che aveva 6 anni. Quindi è chiaro che dare il device tecnologico, uno smartphone che è collegato H24 ad un mondo interattivo in cui c'è di tutto, ovviamente, a bambini che sono nel pieno della loro formazione come individui e come esseri umani, è pericoloso. Noi dobbiamo iniziare a capire che tendenzialmente uno smartphone è come la macchina, può essere potenzialmente un'arma, perché soprattutto quando nelle mani sbagliate quella persona tendenzialmente ha accesso ad un mondo ignoto, all'interno della quale chiaramente ci sono anche i lupi e gli squali. E questi gruppi ne sono ben consapevoli, perché molto spesso si abbeverano chiaramente anche a tecniche manipolative che arrivano dalla guerra psicologica coniata dagli eserciti. In molti casi ci sono dietro proprio gruppi russi. La guerra cognitiva è ben conosciuta anche ad esempio alla Cina, quindi è chiaro che come fattore di destabilizzazione molto spesso sì, c'è un nichilismo magari individuale o di singoli gruppi, ma molto spesso c'è anche qualcosa di peggio dietro,

0: ore 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno e buona domenica da Chiara Paolini. Gli impegni delle assemblee parlamentari riprenderanno martedì a Montecitorio, mentre a Palazzo Madama la prossima settimana saranno interamente dedicata ai lavori delle commissioni. Primo punto all'ordine del giorno della Camera dalle 11, lo svolgimento del sindacato ispettivo. Poi dalle 14 discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia delle aree interne. Successivamente verrà avviato il dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni. Il testo, già approvato dal Senato, scade il 10, già preannunciato quindi l'ennesimo ricorso alla questione di fiducia. Il provvedimento è noto anche come decreto ponte, perché tra gli interventi previsti quelli sulla prosecuzione dell'iter per l'infrastruttura tra Sicilia e Calabria. Obiettivo dell'esecutivo è quello di superare i rilievi mossi dalla Corte dei Conti. Ampia la pagina di esteri, nuove minacce del presidente USA contro l'Iran, ma anche verso il vecchio continente, con annunci su dazi e di ritiro delle truppe americane. Domani in Armenia il vertice della comunità politica europea, tra i 48 capi di Stato e di Governo anche Meloni al centro della riunione, minacce ibride e sicurezza economica. E in relazione al caro carburanti, il Governo ha annunciato che il taglio delle accise su benzina e diesel in due tempi arriverà fino al 22 maggio. Sentiamo Paola Nania.
3: Il gas per l'inverno ci sarà e in un momento globale così complesso non era scontato. Le scorte sono già al 50%, un livello di riempimento degli stoccaggi molto al di sopra della media europea, al 32%. I contratti italiani sono chiusi per arrivare fino al 90% di riempimento. Il punto saranno piuttosto i costi. Il gas più caro si tradurrà in bollette più care. Di costoso c'è anche il prezzo del carburante, su cui è intervenuto nuovamente il governo prorogando il taglio delle accise. Una misura pensata in due tempi, per definire con esattezza le coperture. Un primo provvedimento dal 2 al 10 maggio con 146 milioni e mezzo già disponibili, poi un nuovo decreto ministeriale dall'11 al 22 maggio. 10 giorni di tempo per capire quanti soldi entreranno nelle casse dello Stato dall'extragettito IVA sui carburanti. Più aumenti il prezzo, più sale l'imposta versata allo Stato, 200 i milioni attesi. I tagli saranno gli stessi per tutte e tre le settimane. 24 centesimi al litro per il diesel, prorogando la misura precedente, 6 per la benzina, con una riduzione dello sconto.
2: E l'economia è inevitabilmente al centro del confronto politico. Sentiamo Lucio Bondi.
4: Stabilità più serietà uguale risultati è l'equazione che Fratelli d'Italia incide sulla medaglia d'argento del governo Meloni, e tra i risultati il partito della Premier cita occupazione record, contrasto all'immigrazione irregolare, taglio delle tasse, centralità internazionale. Proprio da oltre confine arrivano le sfide dei nuovi dazi e della crisi energetica, e se Forza Italia vuole lavorare con l'Europa per un confronto con Trump, la Lega chiede a Bruxelles di poter fare debito. Claudio Borghi.
5: L'Italia ha messo del fieno in cascina. È il momento di utilizzarlo, indipendentemente dall'opinione di qualche burocrate.
4: Diversa la ricetta del PD, ispirata alla Spagna di Pedro Sanchez. Bisogna puntare sulle rinnovabili, dice Elly Schlein, mentre Meloni ci rende dipendenti dal gas americano. Non a caso dalla Premier continua non è arrivata neanche una parola sui dazi di Trump. Nulla da festeggiare per i 5 Stelle con i record del governo. Anna Laura Urrico.
6: Calo della produzione industriale, crescita allo zero virgola. Gli stipendi sono al palo e dicono no al salario minimo.
4: Meloni revochi gli accordi sottoscritti con gli Stati Uniti, chiede AVS, a partire da quelli per la spesa militare.
2: E torniamo in Medio Oriente, dove le tregue a Gaza e in Libano sono sempre più paradossali. Israele ha infatti sempre continuato a colpire sia l'enclave palestinese sia lo Stato libanese, dove la scorsa notte i droni hanno colpito una moschea, un ristorante e una farmacia, provocando nuove vittime. Da marzo sono oltre 2.500. E a Gaza, nel bilancio odierno, vanno iscritti due palestinesi assassinati dalle truppe di Tel Aviv. Dalla cosiddetta tregua sono quasi 800 i Gazawi uccisi. Intanto il Times of Israel riferisce della torta sormontata da un cappio dorato preparata per il compleanno del ministro dell'ultradestra Ben Gvir, un omaggio alla controversa legge che impone la pena di morte per i detenuti palestinesi. Prolungata poi la prigionia dei due attivisti della flottiglia rapiti da una nave battente bandiera italiana e condotti in Israele dopo l'assalto in acque internazionali alle imbarcazioni con gli aiuti umanitari per Gaza. Il punto con la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
7: Nuovi ordini di evacuazione per 11 villaggi sono stati emanati questa mattina dall'esercito israeliano nel sud del Libano. Questi ordini preannunciano sempre bombardamenti. Tutti i civili sono stati invitati ad allontanarsi almeno un chilometro dalle aree interessate. Da giorni i bombardamenti sono costanti, si contano vittime anche tra i civili. L'esercito ha però voluto divulgare anche delle immagini in cui mostra miliziani di Hezbollah colpiti durante i raid. Sono loro gli obiettivi, come le loro infrastrutture, continua a precisare. Ma il paese vive in una condizione ormai catastrofica. Secondo le Nazioni Unite, oltre 1 milione di persone sono ad alto rischio crisi alimentare. Il cibo c'è, ma i prezzi sono in ascesa e non tutti sono in grado di permetterselo. Dal Libano qui in Israele invece, in particolare ad Ashkelon, perché oggi al tribunale della città sono apparsi due attivisti, Tiago Avila e Seif Aboukeshek. La loro detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. I due, che ieri avevano visto i loro avvocati, hanno parlato di abusi subiti durante il viaggio in nave, sono stati tenuti bendati le mani dietro la schiena, strattonati. Spagna e Brasile, di cui i due sono cittadini, parlano di sequestro da parte delle autorità israeliane e ne richiedono l'immediato rilascio.
2: Tra le violazioni commesse dallo Stato ebraico, gli attacchi deliberati contro operatori della sanità e dell'informazione. Oggi, in occasione della giornata internazionale della libertà di stampa, il Papa li ha ricordati le parole di Leone XIV nel Regina Cieli da San Pietro.
8: Oggi si celebra la giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
2: È tutto per questa edizione, curata in regia da De Mondo Cotta. Buona prosecuzione d'ascolto sulle nostre frequenze.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La nostra programmazione prosegue proponendovi l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 28 aprile in seno alle Commissioni Riunite Bilancio di Camera e Senato, commissioni che hanno ascoltato la Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Lilia Cavallari. Buon ascolto.
9: L'ordine del giorno reca l'audizione della Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, la professoressa Cavallari, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis della Camera dei Deputati e 125 bis del Senato, comma 3 del Senato. Chiedo alla professoressa di mantenere il suo intervento entro un tempo di 3/4 d'ora. Grazie. Prego.
10: Perfetto, grazie Presidente, buongiorno e buongiorno a tutti. Sì, credo di riuscire a mantenere in 3/4 d'ora. Il quadro macroeconomico si è deteriorato negli ultimi mesi, e questo in seguito al nuovo conflitto, quindi alla guerra in Medio Oriente, e questo ha generato un incremento dei prezzi delle materie prime energetiche, ha generato problemi negli approvvigionamenti delle forniture energetiche, e questo si traduce chiaramente in pressioni inflazionistiche. C'è un aumento dell'incertezza e questo si riflette chiaramente nel quadro macroeconomico, che si deteriora. Ora noi siamo entrati in questo nuovo anno con una crescita che viene dal 2025 con un acquisito di 0,3 punti percentuali, e il 25 si è chiuso con una crescita complessiva dello 0,5, una crescita trainata soprattutto dalle componenti interne della domanda. Per la prima volta dal 22 il contributo delle esportazioni nette è stato negativo e fino al primo trimestre di quest'anno le nostre, diciamo, previsioni sono per una crescita moderata, cioè queste tensioni che si sono verificate a partire da fine febbraio ancora non si sono immediatamente registrate sui dati, sugli ultimi dati congiunturali, quindi sul primo trimestre, e le vedremo però nella seconda parte di quest'anno e anche nell'anno prossimo. Questi peggioramenti indotti dalla guerra hanno peggiorato anche il quadro dell'esogene dal quale dipendono le previsioni macroeconomiche, sia un calo del commercio mondiale nel 2026 con un'ipotesi poi di graduale recupero nel corso del tempo, sia un peggioramento dei prezzi, quindi un aumento dei prezzi sia del petrolio che del gas, e anche un leggero peggioramento della curva dei rendimenti, della curva dei tassi. Quindi tutto questo si traduce in minore, in impulsi più deboli per la crescita lungo tutto l'orizzonte di previsione. Infatti le previsioni sia per quest'anno sia per gli altri anni sono state riviste al ribasso, sia nel quadro tendenziale del MEF sia nelle nostre stesse previsioni. Come sapete, il MEF prevede una crescita per il biennio 26-27 pari allo 0,6, quindi in riduzione rispetto alle previsioni dell'autunno scorso, e una crescita che riprenderebbe allo 0,8 nel biennio finale. Le nostre previsioni sono leggermente più caute: noi abbiamo lo 0,5 sull'anno in corso, lo 0,6 negli anni successivi. Il quadro validato, il quadro tendenziale macroeconomico è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, e la validazione, come sapete, è un processo che ha una procedura piuttosto estesa nel tempo, quindi che è iniziato a fine marzo ed è durato fino alla comunicazione di aprile, e quindi la validazione è fatta sulla base delle informazioni che erano disponibili nella prima settimana di aprile e validato perché chiaramente quelle previsioni sono accettabili, sono nella considerate condivisibili dall'UPB e dal panel di previsori dell'UPB, e c'è da dire che ad oggi, a distanza di un mese, quelle previsioni ancora tengono, nel senso che le previsioni scontano una normalizzazione, quindi scontano innanzitutto una tregua che, per quanto fragile, permette una normalizzazione dei prezzi energetici e delle forniture, a partire dalla seconda metà dell'anno e fino a tutto il 2027. Questo è una fotografia, diciamo, sulla base anche delle informazioni ulteriori che abbiamo acquisito in questo mese, quindi per esempio guardando alle quotazioni sui mercati a termine delle materie energetiche, che ancora regge, però è una previsione che è sottoposta a dei rischi molto forti. Perché è sottoposta a dei rischi molto forti? Perché chiaramente la tregua è ancora fragile, ancora non sappiamo quindi quanto quando si chiuderà completamente il conflitto, e quindi potrebbero verificarsi ulteriori shock che incidono sui prezzi dell'energia. Ad oggi ancora non si sono materializzati questi rischi, però abbiamo quindi un quadro che rimane fortemente fragile, fortemente esposto a dei rischi a ribasso. E per anche solamente per dare un'idea diciamo quantitativa dell'entità degli aggiustamenti che potrebbero essere richiesti in futuro o qualora ci fossero nuovi sviluppi, abbiamo presentato uno scenario meno favorevole in cui comunque c'è una tregua, quindi non c'è un'escalation militare, per cui è uno scenario meno favorevole dell'attuale ma non estremo, meno favorevole dell'attuale ma non estremo. In questo scenario la revisione rispetto alle previsioni fatte in autunno sarebbe maggiore di circa 2 decimi di punto, cioè già oggi abbiamo delle previsioni diciamo in uno scenario relativamente favorevole con una normalizzazione dei prezzi che si esaurisce nel 27, una revisione a ribasso per il PIL nel biennio di 2 decimi. Se la normalizzazione fosse più lunga, quindi cominciasse nel 27 e si esaurisse poi gradualmente nel tempo, la riduzione di crescita sarebbe doppia, quindi sarebbe di 0,2 in più ogni anno, e parallelamente sarebbero più forti gli effetti dell'inflazione, cioè nello scenario diciamo favorevole di normalizzazione relativamente favorevole l'incremento dell'inflazione si vede soprattutto sul 26. In questo scenario meno favorevole si avrebbe un incremento dell'inflazione anche nel 2027, quindi questo per dare un'idea di come le condizioni sono comunque esposte a forti rischi. E chiaramente questo deterioramento del quadro macroeconomico porta con sé anche un peggioramento dei tendenziali di finanza pubblica, tendenziali che peggiorano nel senso che abbiamo un disavanzo quest'anno del 3,1% e che comunque è più basso di quanto previsto dal piano strutturale di bilancio. E nell'orizzonte di previsione il disavanzo è in diminuzione ma ad un ritmo un po' più lento rispetto a quanto previsto originariamente rispetto alle attese di ottobre. Quindi c'è un riflesso di questo quadro macroeconomico sui tendenziali di finanza pubblica, ma il dato importante è che nonostante questo riflesso continua il processo di consolidamento dei conti pubblici, cioè noi vediamo nel 2026 un indebitamento netto al 3,1% del PIL, dal 26 in poi si riduce, quindi va al di sotto della soglia del 3% già nel 26, quindi con possibilità di uscire dalla procedura nel 2027, e poi continua questa progressiva riduzione. E questo è particolarmente importante in un contesto in cui non solo il quadro macroeconomico si è deteriorato ma sono in aumento le spese per interessi. Ora nel 2025 l'incidenza della spesa per interessi sul PIL è rimasta invariata, quindi, nonostante i minori rendimenti sui titoli di Stato grazie anche al processo diciamo di consolidamento e quindi al miglior merito del credito che ha il debito sovrano italiano, nel tempo però questa incidenza tende ad aumentare, quest'anno è del 4,1, è prevista sul tendenziale ad arrivare fino al 4,5% del PIL nell'anno finale, quindi nel 2029, e questo chiaramente incide sull'indebitamento netto. Però ripeto, il dato importante è che continua questo progressivo consolidamento dei conti pubblici, quindi continua lungo tutto l'orizzonte, l'arco di previsione, un aumento dell'avanzo primario e quindi trainato questo soprattutto dalla riduzione delle uscite primarie, e nell'ambito delle uscite primarie in particolare sono i contributi agli investimenti che diminuiscono anche per il venir meno lungo l'orizzonte di previsione degli investimenti e dei contributi previsti dal PNRR. Quindi un quadro leggermente peggiore delle attese di ottobre, ma comunque comunque in consolidamento, quindi che mantiene il consolidamento. Il mantenere il consolidamento è chiaramente molto, molto importante per il nostro paese che ha un debito così elevato. Se guardiamo al profilo del debito, anche qui abbiamo come fotografia un profilo leggermente più sfavorevole rispetto a quello che avevamo nelle previsioni di ottobre, rispetto a quello che c'era nel piano strutturale di bilancio, ma l'andamento è sostanzialmente simile, cioè c'è questa crescita nel 2026, una leggera riduzione nel 2027 e poi una discesa più, diciamo, pronunciata dal 28 in poi. E sul profilo temporale del debito continuano a pesare fino al 2026-27 gli effetti di cassa legati soprattutto alla contabilizzazione dei crediti fiscali edilizi pesa, diciamo, sulla dinamica del debito una componente di snowball, cioè di differenza tra la crescita nominale e il costo medio del debito, che ormai è divenuta sfavorevole, e dall'altro invece il lato positivo pesa, diciamo, contribuisce positivamente l'aumento dell'avanzo primario. Ora, questo profilo del debito quindi è importante che sia in discesa ed è un profilo che però è esposto, come tutto il quadro di macroeconomico prima e di finanza pubblica di conseguenza, alla grande incertezza che abbiamo di fronte. E per darvi un'idea, in quello scenario che ho descritto prima di normalizzazione più lenta degli effetti della guerra, se noi trasportiamo, diciamo, quell'ipotesi nella dinamica del debito, l'effetto di questa normalizzazione più lenta, che quindi significa minore crescita nel 26-27 e maggiore inflazione nel 26-27, questo scenario porterebbe ad un aumento del PIL anche intorno al 140% del debito, intorno al 140% del PIL nel 2026, quindi un aumento più marcato rispetto a quello registrato nel tendenziale. Poi nel tempo, diciamo, questo picco tenderebbe a sgonfiarsi e quindi il debito tenderebbe a convergere verso lo scenario di riferimento, e questo perché proprio nell'ipotesi che abbiamo fatto non ci sono, diciamo, degli effetti permanenti, quindi è uno shock transitorio legato ad una più lenta normalizzazione degli effetti del conflitto in Medio Oriente, senza però immaginare reazioni da parte della politica monetaria, reazioni da parte dei mercati, quindi un eventuale aumento del premio di rischio, senza quindi considerare reazioni della politica di bilancio, quindi la possibilità per esempio di aumentare la spesa per sostenere, per contrastare lo shock energetico, quindi a parità di tutte le altre condizioni, considerando solamente un profilo temporale più lento di riassorbimento dell'aumento dei prezzi petroliferi e quindi di riassorbimento dell'inflazione, questo si ripercuote immediatamente sul debito. Se noi quindi è importante capire che la dinamica del debito è fondamentale che si mantenga decrescente ed è però esposta, come tutto il quadro di finanza pubblica, chiaramente alle condizioni esterne. Allungando lo sguardo oltre il breve termine, se noi guardiamo all'andamento nel medio termine del debito pubblico, abbiamo simulato, diciamo, l'andamento del debito in condizioni, nelle nostre, diciamo, condizioni macroeconomiche. Vi dicevo prima che le previsioni dell'UPB sono leggermente più caute di quelle del MEF, quindi abbiamo una crescita tra 0,5 e 0,6 lungo l'orizzonte di programmazione, il MEF tra 0,6 e 0,8, e abbiamo un pochino più di inflazione nel 2026 rispetto al quadro del MEF. Quindi, confrontando le nostre previsioni e le previsioni del MEF, il profilo del debito nel medio termine è sostanzialmente simile, cioè quindi gli effetti le differenze, diciamo, sono relativamente sono relativamente poco rilevanti nel breve termine, però anche degli scostamenti che sono effettivamente molto marginali nel breve termine, nel tempo tendono a accumularsi. Quindi se voi guardate il profilo del debito nel medio termine, rimane chiaramente discendente anche nel nostro scenario, però su un livello che è più alto rispetto a quello previsto dal MEF. Che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che anche degli scostamenti piccoli, quindi un deterioramento marginale delle condizioni macrofinanziarie alla base delle proiezioni del debito, può produrre degli effetti trascurabili nel breve termine, quindi in 1, 2, 3 anni, ma nel tempo questi effetti tendono a accumularsi e l'accumulata può incidere in maniera non marginale, cioè quindi in maniera significativa sul livello del debito. Questo per farvi capire e per il fatto che avere un debito così alto è una vulnerabilità. Avere un debito così alto fa sì che l'accumulata di questi effetti, anche molto piccoli nel breve termine, nel tempo però diventi rilevante. Quindi è importante mantenere il consolidamento per mantenere il debito su un sentiero discendente. L'ultimo punto, quadro di finanza pubblica, riguarda la spesa netta, che come sapete è l'indicatore. Utilizzato per il monitoraggio. Prima avevo dimenticato un ultimo aspetto riguardo sempre la dinamica del debito che anche abbiamo fatto vedere nelle simulazioni, e cioè che un altro elemento, oltre chiaramente alla dipendenza dalle condizioni macrofinanziarie di base, dalle ipotesi sulle condizioni macrofinanziarie, un altro importante elemento che incide è la dinamica, gli introiti delle privatizzazioni. Ora noi abbiamo provato a chiederci che cosa succede alla dinamica del debito se il programma di privatizzazioni considerato nel documento di finanza pubblica non si dovesse realizzare. Ricordo che in tutto l'orizzonte si presume di avere introiti da privatizzazioni per circa 0,8 punti percentuali di PIL, che quindi è un ammontare considerevole. Se non ci fossero questi introiti, il debito, la discesa del debito rallenterebbe, cioè quindi nel 27 continuerebbe ad aumentare e poi questa discesa sarebbe più lenta. Quindi sempre per tornare all'importanza di mantenere il debito su un sentiero discendente. L'altro indicatore, cioè l'indicatore che è chiaramente legato al debito e a tutto il quadro di finanza pubblica, ma che rappresenta l'indicatore principe per il monitoraggio secondo le regole europee, è la spesa netta. Nella spesa netta che cosa abbiamo? Nel 2025 un andamento, una crescita superiore al limite concordato nel piano strutturale di bilancio, 1,9 rispetto a 1,3, e questo scostamento è legato sostanzialmente ai maggiori crediti edilizi. Produce uno scostamento nel conto di controllo che è comunque nel limite annuale dello 0,3 punti percentuali di PIL, e anche il cumulato è fino al 2025 nell'ordine di 0,3, quindi siamo nei margini di flessibilità consentiti dalle regole europee. Per il 26 si prevede un andamento tendenziale sostanzialmente in linea con il limite, in linea con l'obiettivo programmato. Per il 27 invece si prevede, il tendenziale prevede un andamento della spesa più superiore al limite, stabilito, è 2,2 il tasso di crescita rispetto ad 1,9. Rimarrebbe lo scostamento nei limiti consentiti, e questo però comporta una sostanzialmente una piena utilizzazione dei margini di flessibilità previsti dalla regola. Cioè, se noi guardiamo agli andamenti tendenziali dell'indicatore di spesa netta lungo tutto l'orizzonte, è o superiore, per esempio nel 27, o uguale, cioè coincidente con il limite consentito in tutti gli anni dell'orizzonte di programmazione, cioè quindi dal 26 al 29. E questo chiaramente significa che i margini di intervento sono chiaramente ridotti, i margini di intervento sia a fronte della crisi attuale sia soprattutto a fronte di evoluzioni future o involuzioni future che potrebbero manifestarsi. Quindi io mi avvierei alle conclusioni sottolineando, diciamo, i punti importanti. C'è un deterioramento del quadro macroeconomico, quindi meno crescita e più inflazione, che si riflette nelle previsioni lungo tutto l'orizzonte di programmazione. È un deterioramento in misura, se vogliamo, moderata, cioè si tratta di qualche decimo di punto per il PIL e qualcosa in più per l'inflazione nel 2026, e queste previsioni scontano una lenta ma graduale normalizzazione degli effetti, diciamo, sui prezzi energetici e sulle forniture, sugli approvvigionamenti. Questo è compatibile con il quadro ad oggi, con il quadro attuale, ma è esposto comunque a dei rischi, perché i prezzi dell'energia sono ancora relativamente alti, il petrolio sta ancora sui $100 a barile, i tassi di interesse hanno reagito a breve, la curva dei tassi è aumentata lievemente a breve, i tassi a lunga sono ancora relativamente contenuti gli aumenti, però non si può escludere che queste pressioni permangano, non si può escludere che ci siano ulteriori aumenti nei prezzi dell'energia, ulteriori aumenti nei tassi di interesse. Quindi ad oggi la situazione è questa, ma rimane esposta a dei rischi molto forti. Il quadro e quindi le previsioni sul quadro tendenziale di finanza pubblica sono un po' il riflesso di questo, cioè anche la finanza pubblica ha subito un peggioramento in tutte le sue varie componenti, in tutti i saldi, è un peggioramento anche questo moderato in un certo senso, cioè che non inficia e non interrompe questo impegnativo processo di consolidamento dei conti pubblici che abbiamo delineato nel piano strutturale di bilancio. Quindi anche qui il consolidamento continua, è importante che ci sia questa continuità, ma i rischi sono chiaramente elevati, perché un peggioramento ulteriore del quadro si riflette anche sui saldi di finanza pubblica, perché i saldi e perché i margini di flessibilità, i margini di tolleranza anche negli sforamenti della regola della spesa sono stati di fatto utilizzati e si prevede che siano utilizzati nelle previsioni tendenziali, quindi questo lascia, diciamo, poco spazio per eventuali ulteriori interventi per far fronte ad eventuali ulteriori shock. Sul documento abbiamo trovato apprezzabile il prolungamento dell'orizzonte temporale rispetto per esempio al documento dell'anno scorso, cioè oggi le previsioni su tutti gli indicatori hanno un orizzonte triennale. Riteniamo che questo sia importante e sia tanto più importante in un contesto di elevata incertezza, quando dare informazioni su un orizzonte esteso, dare maggiori informazioni contribuisce ad ancorare gli aspetti aspettative, contribuisce a generare più solidità alle previsioni di, e a, alla programmazione di bilancio, quindi questo è importante. È importante, sarebbe importante proprio in vista, in questa situazione di grande incertezza, nel documento si legge che per esempio lo sforamento dell'indicatore di spesa del 2027, se ci dovessero essere delle azioni correttive, queste saranno valutate nella sessione autunnale, diciamo, saranno valutate in autunno. Proprio perché le condizioni sono così incerte, sarebbe invece sempre in quest'ottica di aiutare una programmazione lungimirante, solida di bilancio, sarebbe utile, sarebbe importante avere delle indicazioni anche di massima sulle possibili aree di intervento. Diciamo, questo aiuta sia la programmazione, aiuta il Parlamento ad avere maggiore, diciamo, contezza di che cosa si sta profilando, e aiuta anche le aspettative. Diciamo, è importante, quanto maggiore l'incertezza, tanto più importante è mantenere solide, ancorate le aspettative anche sul consolidamento, sul proseguire del consolidamento dei conti pubblici. Quindi io terminerei qui. Naturalmente, come al solito, il documento è molto più ricco di quanto io possa aver detto in così poco tempo, quindi se ci sono domande, chiaramente.
9: Allora, un attimino, iniziamo dall'onorevole Steger. Prego, onorevole Steger.
11: Nel dibattito pubblico spesso si parla di quantità della spesa e molto meno spesso della qualità della spesa. Tuttavia, in un paese come l'Italia, che ad alto debito e a bassa potenzialità di crescita, questa differenziazione diventa decisiva. Secondo il vostro punto di vista, quali strumenti di valutazione, diciamo, andrebbero rafforzati per misurare meglio l'impatto delle politiche pubbliche in termini di produttività, di occupazione stabile e di investimenti e crescita potenziale? E ritenete che l'attuale impatto del DFP dia già una valutazione sufficientemente chiara per quanto riguarda la qualità della spesa, o servirebbe piuttosto un salto metodologico nella programmazione e magari anche nel monitoraggio?
9: Grazie. Onorevole Guerra.
12: Grazie Presidente, mi scuso che sono arrivata un po' di corsa, ma ho sentito quasi tutto. Volevo fare una domanda articolata, partendo dalla considerazione che l'effetto snowball è stato sottolineato uno delle componenti preoccupanti per quanto riguarda in particolare l'andamento del debito. Ora, questo effetto che arriva praticamente a compensare l'effetto quasi compensare l'effetto positivo di un avanzo primario che comincia a essere significativo, deve avere tutta l'attenzione che merita, e partirei dalla componente crescita, che evidentemente è l'elemento su cui dobbiamo soffermare, credo, di più la nostra attenzione, perché è chiaro che questo è un elemento che era già debole nel nostro paese prima della situazione che crea grande preoccupazione, grande incertezza legata alla scellerata guerra del Golfo. E quindi credo che, alla luce di questo, faccio un po' un volo la cosa che lei, Presidente, ha detto in chiusura, e cioè che sarebbe stato bene, come noi chiediamo come opposizioni da sempre, cioè che il documento contenga anche elementi che definiamo programmatici, ma per intenderci, cioè interventi, identificazione di aree di intervento, di direzione di marcia, non solo nel brevissimo periodo ma anche nel medio, sarebbe essenziale, perché sennò ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'Italia è ormai fanalino di coda o comunque molto indietro rispetto a economie similari, compresi i famosi PIGS, e poi noi non sappiamo, rispetto a questo problema che, ripeto, è aggravato significativamente dalla crisi internazionale, però era comunque precedente, non sappiamo quali strumenti il governo in carica pensa di mettere in campo. A questo ci torno dopo. L'altro aspetto, l'altro corno, cioè il tasso di interesse, lei giustamente ci ha dato dei dati sul contenimento che anche comunque il controllo, diciamo, dei conti pubblici ha esercitato positivamente sulla spesa per interessi, però volevo farle una domanda che era questa. Si parla di ipotizzare, a fronte appunto della crisi che sicuramente sarà pesante, poi lei ci ha ricordato che ci trova sguarnito anche di fondi di fondi di sostegno agli investimenti che vanno ad esaurirsi, ci troviamo con delle ipotesi di cui ovviamente si parlerà a tempo debito, tipo un allentamento del patto di stabilità o anche uno scostamento, che però volevo chiedere il suo parere su questo. Mi sembra che abbiano, al di là del giudizio che se ne darà, non è che voglio dare un giudizio adesso, dico però che hanno tutte e due lo stesso effetto, cioè di porre l'Italia di fronte a un problema che è suo e che è suo diversamente dagli altri paesi, perché se tu intraprendi o uno scostamento, quindi un ricorso al debito per fatti tuoi, diciamo, sempre compatibilmente con le nuove leggi, con le nuove norme europee, e in un contesto in cui di fatto lo scostamento non è neanche accuratamente disciplinato, sia un allentamento del patto di stabilità che ti permette però sempre di un ricorso al debito, il paese che avrà fra poco il più alto debito europeo, molto esposto già con le spese per interessi, nel perseguire queste due linee probabilmente si troverebbe molto più esposto rispetto ad altri, al di fuori di politiche come furono le politiche anti-Covid, quindi politiche gestite in comune, con debito comune, garantito comunque da un intervento significativo della Banca Centrale Europea, potrebbe trovarsi in una difficoltà significativa. Questo elemento non mi sembra sia ancora entrato nel dibattito, quindi ci tenevo ad avere una sua valutazione tecnica ovviamente su questo. Poi le volevo chiedere, non mi sembra che lei abbia parlato del PNRR, ho visto che c'è un monitoraggio nel documento, però volevo chiederle un punto particolare, e cioè abbiamo tutti una difficoltà a capire, anche per una insufficienza di informazione, una poca trasparenza, diciamolo col suo termine, abbiamo difficoltà a capire questo PNRR che contributo ha dato e che contributo darà nel prossimi mesi, orizzonte almeno di un anno, sulla crescita del PIL, perché quello che leggiamo ci fa sempre pensare che senza PNRR noi saremmo in recessione. Chiaramente non puoi fare un conto aritmetico, lo capisco.

0: Mi turba, quindi volevo sapere se voi avete delle valutazioni che ci potete mettere a disposizione sull'impatto passato, cioè lo storico. Questo PNRR ha contribuito in che misura a sostenere la crescita negli anni in cui è stato attivato e che prospettive ancora abbiamo in questi mesi che porteranno al suo esaurirsi, ma anche per gli aspetti che sono stati in qualche modo artificialmente, ma del tutto legittimamente prolungati delle cosiddette facilities. Grazie.
1: Grazie, onorevole Iaria, prego.
2: Grazie, dottoressa. Da stamattina sento, diciamo, una visione, raccontare una visione catastrofica che, tra l'altro, se non fosse appunto per gli autorevoli auditi, penserei che fosse una discussione interna al Movimento 5 Stelle in cui critichiamo il governo nella sua incapacità di aver avuto una visione economica. Però quando dico queste cose pubblicamente, la prima risposta molto tecnica che mi arriva è: a colpa il super bonus. Cioè, qualunque cosa diciamo sulla non crescita del PIL, sulla recessione, sul debito, eccetera, a colpa il super bonus. Adesso la domanda che vi volevo fare è: rispetto ai dati che ho a disposizione, l'ultima stima del costo del super bonus Fontenea era 123 miliardi di costi in detrazione da pagare, l'ultima è del 2025, ottobre 2025. Quello che vi chiedo, abbiamo una stima dell'effetto del superbonus contando anche quello che il superbonus faceva in termini di aiuto all'economia, cioè l'aumento delle entrate fiscali? Anche questo è difficile stimarlo, ma è vero ed è palese che negli anni in cui il superbonus c'era e funzionava, senza le mille modifiche, le entrate fiscali erano aumentate rispetto di tanto rispetto al 2019, quindi l'anno prima della pandemia. Adesso volevo chiedervi appunto, sapendo che le cifre che dicono del costo superbonus non sono quelle che si sparano a mezzo stampa, sapendo che la fine dell'effetto del superbonus ha portato una stima di un punto in meno di PIL e che le entrate fiscali avevano anche un apporto interessante nell'economia del paese, volevo sapere se potete dirmi qualcosa sulla situazione ad oggi su questa partita, così se mi convincete e se la maggioranza mi convince, andrò anch'io a dire in giro a colpa il superbonus. Grazie.
1: Sì, grazie onorevole Maratin, poi il senatore Misiani.
3: Ci posso provare io, Iaria, a convincerti o tu? No, niente, vabbè. Ok, allora. Certo, siete abituati a stare fra persone preparate, fra voi dei 5 Stelle, quindi ci capisco. Presidente, buongiorno, come sta? Piacere di rivederla. Allora, in realtà ho una sola domanda che non ha a che fare con la contingenza, questo non è un documento programmatico, quindi non. Sulla questione della regola della spesa netta, ho un dubbio che è stato colto recentemente anche da un articolo del Sole 24 Ore e che mi risulta rafforzato dall'aver capito come si calcola la soglia di tolleranza. Cioè, noi quest'anno abbiamo sforato dello 0,6 la spesa netta, 1,9 rispetto all'1,3. E voi Banca Italia dite: no, no, vabbè, ma stiamo nel limite dello 0,3. Al che ho detto: oddio, sono diventato uno del Movimento 5 Stelle, confondo 0,6 con 0,3. E invece poi ho visto e la soglia di tolleranza si valuta in rapporto al PIL. Quindi noi abbiamo sforato di 0,6 il valore assoluto dell'aumento della spesa netta, ma l'Europa dice: beh, ma non conta mica guardare il valore assoluto, devi guardare il rapporto al PIL. Quindi il fatto di aver deciso la traiettoria della spesa netta in valore assoluto nominale non è un problema. Perché, ad esempio, questo è il punto notato dal Sole 24 Ore per primo, in periodi di alta inflazione e col 40% della spesa primaria netta rappresentata da una componente indicizzata all'inflazione come le pensioni, e qua abbiamo sbagliato allora. perché naturalmente noi abbiamo un sentiero di deviazione della spesa primaria netta.

0: scelta che non è discrezionale rispetto al governo, e l'Europa sembra saperlo talmente bene che infatti valuta rispetto al PIL la soglia di tolleranza, perché ricordo, valutandolo rispetto al PIL tu controlli anche per l'inflazione, perché nominale su nominale. Quindi io non vorrei che questa trentennale storia del patto di stabilità e crescita, che ogni volta andiamo a tappare un buco, ogni volta se ne apre un altro, cioè pure questo indicatore qua sembra avere dei problemi, soprattutto perché siamo in un momento in cui non è escluso purtroppo che torneremo a un'inflazione molto sostenuta, e con un'inflazione molto sostenuta il sentiero di crescita della spesa primaria netta ti salta per aria. Quindi così, mi interessava sapere da voi cosa ne pensate.
1: Senatore Misiani.
2: La mia è una banalissima domanda che si ricollega a quanto veniva. Volevo capire se esiste un'analisi di sensitività dell'aggregato della spesa primaria netta rispetto all'inflazione, che a questo punto diventa una variabile determinante anche in prospettiva, stante i diversi scenari di aumento dei prezzi nel caso di prolungamento o meno della guerra.
1: Qualche altro collega vuole intervenire? No. Prego, professoressa.
3: Allora, grazie per gli interventi che mi danno la possibilità poi di anche magari di tornare su qualcosa che non avevo considerato. Primo intervento, Steiger, sulla quantità qualità della spesa, e chiaramente è fondamentale, tanto più in condizioni di spazi di bilancio stretti, è fondamentale agire sulla qualità della spesa, e dove qualità della spesa significa una spesa favorevole alla crescita, una spesa favorevole a come dire, a sostenere chi ne ha realmente bisogno, ad incentivare comportamenti diciamo pro crescita, sia dal lato lavoro sia dal lato capitale. Per disegnare una spesa di qualità occorre chiaramente avere una conoscenza degli effetti e quindi una valutazione dell'efficacia e dell'effettività della spesa. È una valutazione che è importante fare sia in fase ex ante, cioè sia prima di prendere nuovi provvedimenti, prima di considerare delle misure attraverso delle simulazioni del possibile impatto, e quindi chiedersi quali sono i canali di trasmissione, quali sono i possibili implicazioni. Abbiamo tanti strumenti, quindi tipicamente modelli di simulazione, microsimulazione, che ci permettono di valutare l'impatto ex ante, ed è importante altresì valutare l'impatto ex post, cioè una volta che una misura sia stata presa e quindi una spesa sia stata eseguita, è importante valutarne l'impatto. Chi deve farlo e come? Io penso che la varietà sia un elemento positivo, cioè è importante che la valutazione entri nello strumentario della stessa pubblica amministrazione, quindi che ci sia un rafforzamento dei presidi, diciamo, valutativi all'interno della pubblica amministrazione, ma è altresì importante e fondamentale per la trasparenza che la valutazione sia anche esterna, che quindi che ci sia una valutazione tecnica da parte di osservatori anche esterni sull'impatto delle misure. Questo è un un'attività che l'UPB svolge regolarmente ed è importante. Poi magari dirò qualcosa sulle nostre valutazioni a proposito dell'impatto del PNRR e del superbonus, che sono quindi un esempio di come è importante di come sia importante valutare. Diciamo, la capacità di valutazione dipende molto dalla disponibilità di dati, e la disponibilità di dati dipende anche da come le misure sono disegnate, e oltre che dalla disponibilità e dall'apertura delle banche dati, dalla capacità di connettere banche dati diverse. Quindi c'è un aspetto, diciamo, di informazione, di predisporre tutti gli strumenti informativi per consentire la valutazione, che è il famoso salto di qualità di cui parlava prima, e cioè è importante predisporre banche dati, interoperabili, cioè che comunicano tra di loro, per permettere delle valutazioni. E quindi questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto riguarda anche il disegno delle misure. Nel momento in cui si prendono delle misure, la capacità di monitorare e poi di valutare dipende anche da come sono disegnate le misure. Il super bonus è un esempio in questi termini. Le sorprese del super bonus continuano a verificarsi anche per come la misura è stata disegnata. Quindi, per esempio, nel periodo, diciamo, di piena crescita, questa crescita esponenziale la si è vista con un certo ritardo, anche perché la comunicazione delle informazioni, cioè della realizzazione della spesa, veniva fatta con ritardo all'Enea. L'Enea quindi comunicava a sua volta con alle istituzioni. Quindi è importante per la valutazione predisporre ex ante gli strumenti che consentono la valutazione. Dal lato delle informazioni, quindi massima disponibilità, apertura, interoperabilità delle banche dati, e dal lato però anche del disegno delle misure, cioè una misura di incentivo alle imprese, una misura di qualunque misura, è bene che sia disegnata nel momento in cui è disegnata, è bene che sia disegnata in modo da rendere facile, possibile, agevole il monitoraggio e quindi e poi la valutazione. Quindi assolutamente sì, la qualità è fondamentale. Per la qualità è fondamentale avere conoscenza sugli effetti e l'efficacia. Onorevole Guerra, sullo snowball. Lo snowball quindi è la differenza tra crescita nominale e tasso e costo medio del debito. Quindi dal lato crescita sicuramente, quindi abbiamo questa componente snowball che agisce negativamente sulla dinamica del debito, perché abbiamo una crescita più bassa del costo medio. Dal lato della crescita è indubbio che il grande motore di un reale consolidamento, di una reale discesa del debito, del rapporto debito-PIL, è aumentare la crescita potenziale, quindi le potenzialità di crescita dell'economia italiana. L'economia italiana ha ancora oggi delle potenzialità relativamente basse per una serie di fattori che conosciamo, sulla produttività molto bassa, sulla produttività dei fattori, in prospettiva sugli andamenti demografici, che sicuramente non contribuiscono ad aumentare la crescita potenziale, ma si può anche fare molto sia sul lato produttività sia sul lato demografia per aumentare le potenzialità di crescita. Quindi avventuro in programmi, però è molto chiaro quello che è da fare per aumentare le potenzialità in quella direzione. In qualche misura anche il PNRR è stata una forte scommessa sulla capacità di aumentare le potenzialità di crescita dell'economia italiana, non tanto dal punto di vista della spesa, certo è anche una spesa considerevole, quindi un impulso di domanda considerevole, ma è importante anche lì qualità della spesa, quindi la componente di investimenti e dove vanno a finire questi investimenti, e la componente riforme, che quindi agisce sulla struttura dei mercati, sulla struttura dell'economia, che ha delle note vulnerabilità. Quindi sicuramente l'indicazione principe per consolidare la diminuzione, quindi per consolidare la riduzione del debito, è nello stimolo della potenzialità. Sul tasso di interesse e quindi sul costo medio del debito, devo dire che il Tesoro fa molto bene il lavoro di gestione del debito pubblico in generale, generale e anche di gestione, per esempio, delle nuove emissioni. Quest'anno per la prima volta dal 22 le emissioni nette, che rappresentano cioè quanto il tesoro ha bisogno del mercato per collocare i suoi titoli, le emissioni nette quest'anno sono stimate, le stimiamo in circa 174 miliardi, che sono 23 miliardi in meno rispetto all'anno scorso. Perché? Perché sostanzialmente in parte l'anno scorso sono aumentate le disponibilità liquide del tesoro, nel senso che la strategia delle emissioni ha fatto in modo di utilizzare, di sfruttare le condizioni favorevoli di mercato, cioè nel 25 c'è stato, grazie anche al miglior merito del credito del paese, una riduzione nei tassi di aggiudicazione delle nuove aste. E la gestione accorta delle emissioni ha utilizzato queste condizioni favorevoli per aumentare le aste, quindi per aumentare le emissioni in quell'anno. Questo ha gonfiato il conto di tesoreria e oggi nel 2026 si può utilizzare parte di quel conto di tesoreria, di disponibilità liquide, per ridurre le emissioni nette. Ed è la prima volta dal 2022 che si riducono le emissioni nette, nonostante il fabbisogno continui ad aumentare. Quindi si può agire sul costo del debito attraverso una gestione accorta, e questo è un compito che, viste le condizioni e l'elevatezza del debito pubblico italiano, il Tesoro italiano ha imparato molto bene a fare nel corso del tempo e continua a fare molto bene. E chiaramente le dimensioni sono quelle che sono, e quindi è un contributo, ma non è, rimane, diciamo, la vulnerabilità di base. Quindi sul spendere di più, quindi eventualmente anche in scostamento rispetto agli obiettivi programmatici a debito, se non siano preferibili strumenti comuni, questo è sostanzialmente quello che ho recepito dalla domanda. Esistono sicuramente delle sfide comuni e dei beni pubblici europei, per esempio, che richiederebbero per definizione tecnica un approccio coordinato e quindi degli strumenti comuni. Quindi per esempio per le spese indurre, no, la transizione tecnologica e superare i ritardi tecnologici dell'Europa, è stato congegnato il sistema del RFF, quindi il PNRR per quanto riguarda la parte italiana. Quello è uno strumento comune per un'urgenza, per una sfida che è comune a tanti paesi, e quindi è sicuramente più indicato, più adatto che non uno strumento nazionale, perché gli strumenti nazionali, chiaramente gli spazi sono molto diversi tra paesi che li hanno e paesi che non li hanno. Quindi lo strumento nazionale, per esempio, potrebbe essere un aiuto di Stato, però chiaramente un paese come il nostro si trova ad avere forti difficoltà rispetto ad un paese, per esempio, come la Germania. Quindi sicuramente per affrontare crisi, shock, sfide che hanno una dimensione comune, quindi che riguardano più di un paese, gli strumenti comuni sono sicuramente preferibili. PNRR, qual è il contributo che ha dato a consuntivo e qual è il contributo che darà? Noi non abbiamo rifatto le nostre stime rispetto alle ultime, che se non sbaglio sono del 2020, fine 24, inizio 25, e che davano con una crescita, diciamo, un impatto lato domanda dell'intero piano sulla crescita del PIL intorno ai 3 punti percentuali. È una stima relativamente vecchia, quindi che non tiene conto delle rimodulazioni che sono state fatte, ed è una stima che non tiene conto di tutti gli impulsi lato offerta che vedremo auspicabilmente nel tempo con maggiori risorse. Maggiore tempo, perché le riforme, non le risorse, dispieghino i loro effetti. Quindi il contributo che darà, il contributo che darà, in parte lato spesa è stato anche spostato negli anni grazie, come si ricordava, anche grazie alle facility, quindi quello continuerà anche nel 27 con qualche strascico anche nel 28 e sulle stime riaggiorneremo e daremo e quindi insomma le riaggiorneremo a breve. E nel riaggiornare le stime del PNRR ci tengo però a dire che ora più che la stima diciamo aggregata dell'impatto sulla crescita ci stiamo concentrando e ci vogliamo concentrare di più sulla valutazione degli effetti per linee di intervento e quindi cercheremo appunto di dare una valutazione anche più micro, cioè sulla base delle singole linee di intervento. La domanda sul superbonus. Sul superbonus abbiamo chiaramente fatto le nostre stime, sia a suo tempo stime micro sulla sull'efficacia del risparmio energetico consentito dal superbonus con le risorse che sono state impiegate e lì quello che viene fuori è che il disegno della misura, essendo diciamo universale, non mirato su beneficiari più vulnerabili, su immobili più diciamo deficienti dal punto di vista energetico, il fatto di avere un disegno non mirato ma un disegno così aperto ha creato sicuramente dei problemi di efficacia della misura, nel senso che si sono spese molte risorse per incrementi di efficacia energetica relativamente ridotti, quindi questo sul piano micro. Sul piano macro anche abbiamo fatto le nostre stime sull'impatto e numeri sì, adesso me li stanno
4: 1,5
3: quindi 1,5 più 1,5 l'impatto sul 2021 più 1,4 l'impatto sul 22 e poi a decrescere. Qual è il punto? Il punto è che la misura ha sicuramente avuto un impatto, questi sono gli impatti addizionali, cioè l'incremento, cioè l'aumento di crescita in più rispetto a quello che si sarebbe verificato in assenza di incentivo. La misura inizialmente ha avuto un impatto diciamo additivo relativamente alto. Questo impatto additivo si è andato però a perdere nel tempo, cioè si è andato a ridurre nel tempo. Perché? Perché evidentemente è una misura che avrebbe dovuto essere mirata, mirata nella sua formulazione sulle attività, cioè sugli immobili e sui beneficiari, quindi sul tipo di e sui beneficiari, ma mirata anche nel tempo, perché la persistenza diciamo dell'incentivo ha fatto sì che l'incentivo via via perdesse mordente, quindi la misura avrebbe potuto sicuramente essere disegnata molto meglio e le misure che in futuro si penserà di disegnare per incentivare la transizione energetica, è bene che siano che imparino la lezione super bonus, ovvero che siano delle misure a tempo mirate per attività beneficiata e per tipo di beneficiario e che siano monitorabili, quindi il discorso che facevo prima sul disegnare la misura in modo che sia proprio possibile e tempestivo il monitoraggio, perché quando il monitoraggio è tempestivo si interviene subito a ridefinire la misura. Se il monitoraggio ha dei tempi molto lunghi si può intervenire solo quando magari è troppo tardi. Quindi il superbonus ha avuto degli impatti, del resto sarebbe difficile immaginare che una spesa di 130 miliardi non abbia degli impatti sul PIL, però avrebbe sicuramente potuto e dovuto essere disegnata in una maniera diversa. L'onorevole Marattin sulla soglia di tolleranza. La soglia di tolleranza è calcolata come il livello della spesa nominale realizzato meno il livello della spesa nominale raccomandata nel sentiero diviso il PIL nominale. Ok? Quindi questo 0,3 punti percentuali significa questo.
4: Sia annuale che
3: sì, sì, sì, sia annuale che cumulato. Allora, al suo, quindi questa è la definizione, ha un problema con l'inflazione. Chiaramente l'inflazione porta, fa aumentare con un ritardo che in genere è più o meno di un anno, la spesa indicizzata, sono soprattutto le spese per prestazioni sociali. Quindi l'inflazione aumenta nel 26, aumenta la spesa, diciamo, indicizzata, la spesa per pensioni e prestazioni sociali nel 2027. In parte la divisione con il PIL nominale tende, diciamo, ha un effetto in parte correttivo di questo, diciamo, di questo aumento, quindi il fatto di standardizzare per il PIL nominale in parte riduce, riduce l'effetto, cioè la dipendenza della, della soglia di tolleranza dall'inflazione. E c'è anche un altro aspetto che ha a che vedere con le entrate. Quando c'è l'inflazione aumentano, chiaramente aumentano le basi imponibili in termini nominali e quindi aumentano, aumentano anche le entrate, e la componente ciclica potrebbe essere detratta dall'indicatore di spesa netta, quindi questo ancora potrebbe essere un altro fattore, mitigante. Chiaramente se c'è, quando l'inflazione va giù l'effetto è, l'effetto è opposto, perché c'è la compensazione da parte, la compensazione ciclica. Quindi stime sulla sensibilità del margine di tolleranza e dell'indicatore di spesa all'inflazione non ne abbiamo fatte, ci possiamo pensare, quindi possiamo pensare di indicare, possiamo pensare di fare delle stime sia della, della reattività della spesa netta all'inflazione, dell'indicatore di spesa netta, sia delle, dei margini di tolleranza, per vedere appunto se questi effetti di compensazione sono abbastanza forti.
1: E grazie, grazie a tutti e buona giornata.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: La 15.08, ancora una volta ben trovati dalla redazione della GR Parlamento. La nostra programmazione di oggi, domenica 3 maggio, prosegue proponendovi l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 21 aprile in seno alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto. Si tratta di una serie di audizioni. Buon ascolto.
7: Bene, buongiorno a tutti. Iniziamo la commissione. Seduta odierna prevede l'audizione in videoconferenza di Leandro Radicchi, già dirigente del settore del Genio Civile Valdarno Superiore, e di Giovanni Massini, dirigente del settore del Genio Civile del Valdarno Superiore. Bene, quindi chiedo se il dottor Radicchi è collegato e se ci sente.
8: Sì, sono collegato e vi sento, e vi chiedo anche la cortesia di poter far partecipare alla riunione un collaboratore che è, che conosce tutto l'iter della pratica di cui dovremo parlare. Si chiama Carmelo Cacciatore.
7: Va bene,
8: è un ingegnere che, eccolo qua.
7: Sì, buongiorno.
8: È un ingegnere che appunto mi assisterà nel ricostruire la, diciamo, la vicenda.
7: Perfetto, senza problemi, grazie ingegnere della presenza, della collaborazione. Dunque io la ringrazio dottore per la disponibilità, vado al punto e contestualizzo il motivo per il quale oggi la commissione d'inchiesta del Forteto ha deciso di appunto convocarla e sentirla. In buona sostanza, da quanto risulta dalle verifiche effettuate, dalle relazioni che abbiamo acquisito agli atti di questa commissione, soprattutto dall'audizione che abbiamo fatto alcune settimane fa del liquidatore della cooperativa, dottor professor Quagliotti, al Forteto nel corso degli anni ci sono stati gravi irregolarità nell'utilizzo delle acque. In particolare mi riferisco al caseificio, considerato il fiore all'occhiello del Forteto, l'attività produttiva per eccellenza, che veniva approvvigionato di acqua per oltre 40 anni in maniera illegale. Si tratta di un utilizzo di acqua non potabile con elusione delle normative e costi rilevanti dei canoni demaniali. In sostanza, oltre a tutti gli efferati crimini che il Forteto, che all'interno del Forteto furono commessi e che sono stati accertati in sede penale, noi abbiamo rilevato ed accertato anche questa gravissima irregolarità dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua. I prodotti che finivano sul mercato vi finivano senza che vi fossero le condizioni sanitarie previste dalla legge. Quindi siamo qui per chiedere a lei, per chiedere a chi, diciamo, era in qualche modo nella condizione di sovraintendere alla situazione. Vorremmo intanto che ci illustraste i requisiti di legge e le richieste di autorizzazioni necessarie per un'attività di questo tipo. Il professor Quagliotti, ricordo che ci ha parlato di qualcosa come di 30 milioni di litri d'acqua che ogni anno venivano utilizzati illegalmente, illecitamente dalla cooperativa per la produzione di formaggio, che poi appunto veniva immesso, di prodotti caseari che venivano immessi sul mercato. Ecco, rispetto a questo, se può farci una panoramica della situazione e poi ovviamente entrare nel merito della situazione, che è quello che poi ci interessa realmente, della cooperativa agricola e di come avveniva l'approvvigionamento e l'utilizzo dell'acqua al Forteto e del perché la Regione Toscana non ha mai pensato di intervenire per legalizzare questo tipo di attività.
8: Allora, mi premetto che lei ha parlato di 40 anni di utilizzazione, va bene, di questo pozzo, di un sistema di pozzi, non so, ora vedremo. 40 anni sono un lasso di tempo molto lungo. La Regione Toscana è divenuta competente in materia di rilascio delle concessioni d'acqua pubblica ai sensi del 1775 del 1933, cioè un regio decreto 1775 del 1933, che dal 1 gennaio 2016, quindi sono 10 anni ormai compiuti. Abbiamo ereditato ovviamente dalla provincia di Firenze prima, dalla città metropolitana prima e prima della provincia di Firenze dalla regione Toscana a sua volta, ok? Quindi questa materia è passata, come sapete bene, di competenza in più, ogni 10-15 anni è passata di competenza. Appena abbiamo ricevuto, insomma, questa competenza, ci siamo resi conto che non soltanto per la situazione del Forteto, ma per molte utenze della provincia di Firenze. Prego?
7: Prego, prego, la sentiamo bene.
8: Vado, ecco, vado. Dicevo, per molte utenze della provincia di Firenze vi era un utilizzo, va bene, dell'acqua pubblica, va bene, senza concessione. Questo perché? Con la legge 36 del 1994 tutte le acque furono dichiarate pubbliche, ma a quella data lì c'erano già in essere moltissimi utilizzi che dovevano quindi essere concessionati ai sensi della legge 36 del 94, la famosa legge Galli. Alcune regioni, tra cui la Toscana, hanno avanzato un'iniziativa di autodenuncia, per cui i cittadini erano obbligati, era richiesto ai cittadini di denunciare i pozzi esistenti e denunciarne anche l'utilizzo, quindi se erano pozzi agricoli, ad uso domestico, ad uso industriale, ad uso idropotabile. O altri usi. In questo processo è iniziato immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge Galli ed è durato diversi anni. Alcune province sono riuscite un pochettino a gestire questa cosa, altre province non ci sono riuscite per la notevole quantità di concessioni, di derivazioni, di utilizzi che vi erano nel proprio territorio. Noi, quando siamo entrati il 1 gennaio del 2016, abbiamo ereditato ovviamente dalle province toscane una situazione molto differente, molto eterogenea, provincia per provincia. In particolare nella provincia di Firenze, dove ricade appunto l'attingimento di cui stiamo parlando oggi, quante erano allora gli utilizzi, diciamo le concessioni preferenziali, no? Queste, che cosa sono le concessioni preferenziali? Sono quelle che si consentiva nelle more del perfezionamento di una concessione l'utilizzo purché venissero pagati i canoni.
4: Bypassando
8: la fase di concorrenza, come appunto prescrive il Regio Decreto 1775 del 33.
4: Appunto, quindi la pratica di concessione del Forteto preferenziale è stata, comunque risulta in atti ed è datata intorno al 2005. Si sta parlando del cosiddetto Pozzo d'Isola, che è quello da cui il caseificio derivava acqua per le proprie attività produttive. La richiesta di concessione è datata al 2005, è però relativa a un utilizzo ad uso esclusivamente agricolo, irriguo, per un quantitativo relativamente modesto, si parla di circa 4.000 metri cubi d'anno. E questa pratica, come tutte le molte altre pratiche che diceva poc'anzi l'ingegner Radicchi, erano fra quelle che per cui era stata fatta richiesta, ma che comunque non risultavano in bollettazione quando sono state non veniva richiesto un canone neanche dalla provincia di Firenze, e quindi erano stato di dormienza, passatemi il termine. Nel 2022 su questa concessione è stata richiesta e istruita dal sottoscritto una richiesta di variante sostanziale per aumento del prelievo e modifica dell'utilizzo, introducendo anche l'uso potabile ai fini dell'attività del caseificio, aumentando il prelievo da 4.000 a circa 60.000 metri cubi, un aumento insomma abbastanza importante. Questo procedimento però non è arrivato alla conclusione, per chiediato poi circa l'anno successivo, per il fatto che noi nell'istruttoria siamo comunque tenuti a chiedere, acquisire dall'autorità di distretto competente. In quell'occasione l'autorità di distretto competente, ravvisando alcune incongruenze e in mancanze nella documentazione a corredo dell'istanza, non aveva sospeso il parere perché richiedeva alcune integrazioni, nello specifico l'aggiornamento delle prove di portata sul pozzo e poi chiarimenti più approfonditi in merito al corpo idrico dal quale si dichiarava avvenire il prelievo, perché risultavano delle incongruenze con appunto la richiesta di concessione preferenziale, nel quale si diceva che il pozzo, nel 2005 si diceva che era un pozzo che pescava in subalveo e ci può stare perché è un pozzo che risulta avere una profondità abbastanza ridotta, siamo intorno ai 10 metri, pescava in subalveo dal torrente Sieve, che comunque scorre lì vicino. La Sieve è un corso d'acqua che perennemente ha un afflusso idrico, diciamo più o meno costante tutto l'anno, poiché comunque ammonta un invaso che alimenta tutti i fabbisogni idrici della città di Firenze, quindi è costantemente, c'è acqua costantemente tutto l'anno. E quindi durante il rilascio appunto viene captata agevolmente dal pozzo. Quindi il pozzo probabilmente ha una produttività che riesce a sostenere questo fabbisogno richiesto. Però la cosa andava chiaramente in conflitto col fatto che nelle vicinanze di questo pozzo, insomma, che è appunto vicino alla Sieve, c'è anche lo scarico dell'impianto di depurazione della stessa struttura. Ora, in realtà, su questo fronte qui la norma, il codice ambiente, ha non detta delle restrizioni esplicite, in quanto nell'articolo 94, in cui si parla appunto dell'istituzione dell'area di salvaguardia delle opere di captazione a uso potabile, quest'articolo in realtà si riferisce solo alle captazioni a servizio di acquedotti, quindi noi lo applichiamo per le richieste di concessione che sono gestite poi dai gestori dei pubblici acquedotti. Va bene? In quell'occasione, non era, non è, pur stando in questa salvaguardia, non è stata comunque applicata questa restrizione. Detto questo, comunque l'istruttore non ha avuto compimento, perché comunque in quella nella relazione accorrente della richiesta di variante, il tecnico asseriva invece che il pozzo non pescava da subalveo ma da un corpo idrico sotterraneo che non era alimentato dalla siepe. E questo chiaramente contrastava con quanto invece asserito nella relazione della stessa pratica precedente. Su questa richiesta di integrazione l'istante non ha formulato nessuna integrazione, i decorsi termini, poi noi abbiamo proceduto a fare preso archiviazione e archiviare la pratica senza procedere al rilascio della concessione per 70.000 metri cubi, quelli che erano, introducendo anche l'uso potabile. Quindi il pozzo allo stato attuale al momento è oggetto di una concessione preferenziale ancora a uso agricolo. Noi chiaramente all'epoca dell'istruttoria della variante, ravvisando il fatto che non erano stati chiesti i canoni e i pregressi per la correlativa alla concessione preferenziale, per evitare di applicare le sanzioni previste dall'articolo 17 del decreto 1775 in caso di violazione a uso abusivo senza titolo, abbiamo comunque provveduto ad avvalerci della richiesta di concessione preferenziale, rendendola nuovamente, diciamo, legittima, chiedendo a tal proposito i canoni pregressi relativi all'uso agricolo. Chiaramente è stata applicata la prescrizione quinquennale, perché tanto la prevede il codice, e quelli sono stati richiesti e corrisposti, però, e da allora la pratica dal 2022 è in bollettazione, però per l'uso agricolo, non ha avuto ulteriori sviluppi. Questa è la cronistoria dei fatti che sono successi.
9: Mi scusi, ingegnere, su quello che ha appena detto vorrei un po' lascio la parola ai commissari. Lei ci ha parlato di questo primo step del 2005 e poi del 2022, 4.000 metri cubi di acqua dal 2005 al 2022 e poi una, diciamo, variante che ha chiesta dalla cooperativa agricola del Forteto, che ha comportato un aumento ulteriore fino a 60.000 metri cubi d'acqua con la richiesta di acqua potabile. Ma chiedo, in quel lasso di tempo, cioè nel 2005, in quegli anni, la regione o l'ente competente è andato a verificare l'effettivo consumo e utilizzo di acqua? Ma soprattutto mi pare evidente di capire che la regione o comunque gli enti preposti erano a conoscenza del fatto che veniva utilizzata acqua non potabile per l'utilizzo di prodotti caseari o per l'attività produttiva del Forteto.
4: Allora, la regione nel dettaglio no, come diceva poc'anzi la Dichi, è diventata competente dal 2016 in poi, quindi quello che è successo dal 2005 al 2016 non è dato saperlo, perché è tutto in mano alla provincia di Firenze. Dal 2016 al 2020 in Quertica non se ne ne ha saputo niente, perché nessuno ne ha sollevata, ne ha rivendicata la paternità, o comunque non è sempre di quelle che era per la quale la provincia che richiedeva il canone. In realtà non è stato, neanche la regione ha chiesto la messa a bollettazione, perché nessuno lo ha potuto verificare, nessuno lo ha né le ha rivendicato l'esistenza né la ne ha, come si chiama, né la rete della trampista. Infatti in questo senso qui la regione toscana, una delle prime, da quando è diventata una delle prime atti che ha disposto, era di libera qua da 122 mi sembra, con quest'atto praticamente siccome ha ricevuto nel passaggio di competenze un mappazzone di pratiche tutte insieme, ha disposto di istruire e portare a compimento quelle che erano ritenute strategiche più importanti, come per esempio molte dei gestori dei servizi idrici. Tutte le altre, compreso questa del Forteto, ma tutt'oggi permangono in un limbo in cui giacciono in attesa che possano essere riattivate su espressa istanza del richiedente, perché al momento non sarebbe possibile tracciarle tutte, perché nel frattempo molte utenze sono fallite, alcune sono state volturate, quindi è un'azione che giornalmente dal 2016 cerca di mandare avanti con i mezzi e le risorse umane disponibili nel tentativo di regolarizzarne il più possibile, però è una cosa che è talmente radicata nel territorio che non è difficile da gestire. Chiaramente si dà prima la priorità a tutti i prelievi che sono molto più importanti anche di questo qui in esame, per esempio.
8: Cioè noi praticamente sì, sì, come regione, avendo avuto e ereditato tutta una serie di attingimenti, no, da gestire, alcuni proprio ignoti, la cui esistenza non era nota, perché sebbene la regione avesse promosso la, l'obbligo dell'autocertificazione, dell'autodichiarazione o dell'autodenuncia, chiamiamola così, effettivamente molti utenti, molti cittadini non hanno provveduto a farlo. Alcune province sono state un pochettino più molto più precise, altre meno precise, non tutte hanno avuto un comportamento omogeneo. In provincia di Firenze questo è stato molto difficile, perché la provincia di Firenze ha dedicato probabilmente poca attenzione, non aveva molto personale, o forse all'ultimo, proprio in vista del, del momento di passaggio delle competenze, si sono concentrati, no, su alcuni aspetti, ma per molto tempo, diciamo, l'ufficio che si sarebbe dovuto occupare delle concessioni era sguarnito, cioè aveva il personale era impiegato più che altro nella regolarizzazione, nel rilascio di nuove concessioni, non tanto nel sanare le concessioni esistenti, che sono tantissime, che sono tantissime. Allora cosa è successo? Che praticamente sia la provincia di Firenze prima, la città metropolitana che è stata competente per un anno, e poi la regione, si sono trovati uno stato reale nel territorio che non corrisponde ovviamente ai dati che invece abbiamo in ufficio. Okay? Quindi ci sono moltissime utenze, non stabiliamo quante, che ancora utilizzano l'acqua senza titolo, va bene, ma non pagano e non sono note, diciamo, alla pubblica amministrazione. Ci sono poi alcuni che invece hanno ritenuto giustamente di pagare il canone pur non avendo la concessione, e quelli sono noti e si chiamano noi concessioni preferenziali, no? Per cui con una certa, diciamo, periodicità, con un certo ritmo, ecco, diciamo così, cerchiamo sempre di regolarizzarli e di metterli, di rilasciare la concessione. Ovviamente, come diceva poc'anzi l'ingegner Cacciatore, recuperando i canoni pregressi che per via della prescrizione, è chiaro, non possiamo più andare indietro oltre i 5 anni. Okay.
9: Sì, sì, no, la interrompo un attimo, poi lascio la parola ai commissari che me la stanno chiedendo. Il tema, diciamo, tecnico burocratico è molto chiaro, e quindi abbiamo capito che la provincia di Firenze all'epoca ha avuto delle gravi responsabilità ed omissioni, perché avrebbe dovuto controllare, perché dico con tutto il rispetto, che è un cittadino o una piccola azienda non è paragonabile a quello che avveniva al Forteto, e quindi alla mole di attività produttiva che si stava compiendo in quegli anni al Forteto, per cui un occhio, un'attenzione forse sarebbe stata richiesta e, come dire, sarebbe stata opportuna proprio in virtù anche dell'attività produttiva che insisteva lì dentro. Il punto a che a noi interessa è capire se gli enti preposti al controllo, quindi prima la provincia e poi la regione, sapevano quello che avveniva al Forteto e come mai non hanno controllato, non hanno mai verificato, non hanno mai chiesto, al di là della prescrizione quinquennale che ho ben compreso, non hanno comunque mai, non sono mai intervenuti per sanare o comunque per cercare di ricondurre nella legalità una situazione che era chiaramente nell'illegalità totale.
10: Allora, io volevo aggiungere una cosa. Allora, nel caso delle concessioni ad uso potabile, quindi in cui in realtà il genio civile non ha competenze dal punto di vista di carattere ambientale, nel senso che la nostra è fondamentalmente un'azione di censimento e catalogazione di tutti i prelievi finalizzata alla riscossione dei canoni. Però il giudizio di potabilità, che è prodromico all'attività, all'utilizzo di acque nel ciclo, nella lavorazione di alimenti, roba del genere, è comunque un obbligo che il richiedente, cioè il concessionario, ha da acquisire presso l'ASL competente. Quindi c'è, cioè, tutta la questione dei campionamenti, del funzionamento del depuratore, sono tutte questioni che il concessionario comunque si attiva e fa in collaborazione con la ASL. È la ASL come nelle concessioni di acque pubbliche ad uso potabile che dei gestori, rilascia quello che è il giudizio di potabilità, quindi l'idoneità certifica l'idoneità dell'acqua al consumo umano. Cioè, ripeto, non è che, cioè, se il Forteto usava l'acqua per questa situazione potabile, premetto che comunque, cioè, parlando col tecnico, alla fine ho scoperto che poi comunque i campionamenti loro li facevano e risultavano comunque nella norma, ancorché comunque la derivazione dell'acqua avveniva in questo famigerato contesto di 200 metri della fascia di salvaguardia del pozzo, che ripeto, in quell'occasione lì non sarebbe neanche prevista neanche per legge, perché in realtà quello che scorre nei 200 metri poi in realtà è il canale di scarico delle acque depurate, che è un canale che è in terra fondamentalmente, quindi potrebbe avere una certa dispersione nel sottosuolo, che però comunque poi, ripeto, quando arriva al corpo idrico sotterraneo, che alimentato il subacqueo, viene comunque già diluito e filtrato, e è già filtrato molto, quindi il pericolo mi sembra di capire che era comunque abbastanza ridimensionato, non è come è stato descritto. Ho visto che... comunque, a parte questo, ripeto, gli aspetti della potabilità non sono questioni di che un pezzo nell'ufficio, questo qui.
9: Allora, mi ha chiesto intanto la parola l'onorevole Di Maggio, prego.
11: Grazie Presidente, grazie per la relazione, in parte qualcosa è stato già detto ma vorremmo approfondire alcune questioni. Allora, al netto delle omissioni e delle negligenze da parte degli enti come è emerso, la prima domanda è se in qualche modo eravate innanzitutto a conoscenza della situazione del Forteto in merito alle autorizzazioni irrigue. Poi un altro caso che non possiamo non menzionare è quello che riguarda il comune di Vicchio del 1984, quando rilascia un'autorizzazione per laboratorio caseario che è connessa a un sistema di potabilizzazione delle acque, però non è mai, insomma, questa autorizzazione non c'è mai stata. Ecco, se eravate a conoscenza di questo. E concludo dicendo che sì, avete ben detto che molte responsabilità sono della regione, però perché al Forteto, quindi non stiamo parlando di una piccola impresa, stiamo parlando comunque di una realtà molto grossa, produttiva a livello nazionale, è stato consentito di continuare a utilizzare l'acqua anche dal caseificio, nonostante il palesarsi, questo era evidente sotto gli occhi di tutti, di notevoli irregolarità e in questo caso anche molto gravi.
8: Allora, come ripeto, nessuno dell'ufficio, io credo della provincia di Firenze, ma non posso parlare per loro, per quanto riguarda, io parlo da quando è il primo gennaio 2016, no? Da quando io sono diventato dirigente di questo settore del genio civile fino al 2021. Allora, è chiaro che ci siamo concentrati, appena acquisite queste competenze, ci siamo concentrati ovviamente nel rilascio delle concessioni nuove, perché il mondo, come dico sempre, va avanti, ci sono nuove imprese, nuovi utilizzi, nuove richieste, bisogna rilasciare le nuove concessioni. Per quanto riguarda le vecchie, ci siamo resi conto che agli atti dell'ufficio c'era un numero di concessioni preferenziali che evidentemente non corrispondevano alla realtà, quindi non abbiamo potuto fare nessuna azione sul territorio, semplicemente perché era, il territorio è enorme, tanto, e non avevamo le risorse umane per poterlo fare. Quindi ci siamo concentrati, ovviamente, a regolarizzare e a comprendere gli atti che avevamo presso gli uffici. Okay, a concentrarci sulle pratiche che avevamo presso gli uffici. Per quanto riguarda il Forteto, ora, sinceramente io non so quali possono essere stati gli atti che aveva a disposizione l'ufficio.
10: Io, per quanto riguarda la derivazione di acque pubbliche, come ripeto, quando abbiamo istruito la variante nel 2022, siamo andati a ricercare il fascicolo Renatti. Nel fascicolo Renatti c'è solo traccia della richiesta di concessione a uso agricolo del 2005 e prima ancora una denuncia di pozzo domestico degli anni 90, anni 80, non mi ricordo. Però dell'attività del caseificio, ripeto, non abbiamo documenti che ne testimoniano, che dicono indicazioni di qualcuno. L'unica indicazione nella richiesta di variante si parla dell'uso potabile richiesto per l'attività del caseificio, però di tutto quello che riguarda appunto l'attività del Forteto non ci sa niente nella documentazione, cioè non era dovuta, non era pertinente al nostro, alla nostra attività.
8: Ma ha chiesto sostanzialmente a quella data, alla data del 2016 in poi, fino al 2016 al 2022, noi agli atti avevamo solo una richiesta di un pozzo agricolo, ok? Collocato in quel comune, ok? In quella posizione, a nome di della ditta che all'epoca risultava, nel 2005, risultava come ragione sociale del proprietaria della particella su cui ricadeva il pozzo ad uso agricolo, ok?
9: Sì.
8: È stato proprio l'istanza, diciamo, da parte della stessa società del Forteto per trasformare l'uso agricolo in uso diciamo potabile a consentirci di sviluppare un'istruttoria, di chiedere delle integrazioni e di verificare diciamo quello che succedeva, qual era, diciamo, la portata emunta dal corpo idrico, cioè. Poi alla fine è chiaro che, siccome c'erano delle discrepanze fra quello che era la dichiarazione dell'uso agricolo alla dichiarazione di tipo fatta dal tecnico incaricato diciamo da ultimo, no, per l'uso potabile, riguardo a dove, a quale corpo idrico sotterraneo si andava a sottrarre l'acqua, evidentemente, e non essendo stata prodotta nessuna integrazione da parte del proponente, la pratica è stata archiviata senza rilascio di concessione. Al momento, quindi, gestiamo il pozzo dal posto del nostro ufficio, lo gestiamo ancora come pozzo ad uso agricolo con un limite massimo di 4.000 metri cubi annui.
10: Poi, chiaramente l'uso che ne ha fatto il Forteto l'ha fatto sotto la propria responsabilità degli anni dell'acqua, quindi.
9: Allora sì, mi ha chiesto la parola l'onorevole Colombo.
12: Sì, grazie, buongiorno. Allora, io non essendo un avvocato faccio una domanda che sembrerà banale, però quando voi dite che è stata archiviata questa pratica, no? Sapendo che comunque avete affermato anche voi che era stato richiesto un uso per la potabilità per un caseificio, perché avete affermato anche voi che sapevate che c'era questo caseificio, nel caseificio si fanno i formaggi, quindi quest'acqua non potabile era utilizzata per fare i formaggi, quindi questa cosa era nota, se a voi, che appunto quando voi dite l'avete archiviata equivale a un diniego, è una mia domanda che faccio perché, non essendo un avvocato, cerco di capire anch'io, insomma, che cos'è che non ha funzionato.
10: Sì, non si è proceduta a rilasciare ad autorizzare alcuna variante per uso potabile.
12: Esatto.
8: Quindi è rimasta agricola.
12: Quindi a un certo punto, allora, voi mi state dicendo che la Regione, sapendo appunto che c'è stata questa archiviazione, quindi che non è stata data la potabilità, sapeva già dalle 2000 e dal 2016 che si usava...
10: Dal 2022
12: che si usava dell'acqua, e prima la responsabilità,
10: no,
12: quindi era della provincia.
10: Questo è proprio, aspetti, è diverso, perché la concessione, come ripeto, nel 2022 il richiedente dice: voglio usare l'acqua per il caseificio. Voglio usare l'acqua, parlando in modo molto semplice, non vuol dire sto già usando l'acqua, perché in quel caso avremmo proceduto a fare la sanzione. Voglio fare l'acqua vuol dire che il genio civile istruisce la pratica, se rilascia il decreto che autorizza la variante, dalla data di emissione del decreto è autorizzato l'utilizzo di acqua ad uso potabile. Ferma resta che invece nel 2022 io sapevo che esisteva la concessione ad uso preferenziale ad uso agricolo. Fino al 2022 so che l'acqua è ad uso agricolo, non è stata sanzionata riconoscendo la preferenzialità, e quindi facendo questo sono stati richiesti canoni ad uso agricolo. Io non gli ho chiesto mica canone ad uso potabile, nel senso non ho detto che ok, te stai già usando l'acqua ad uso potabile, continua così, tanto ti rilascio la concessione. La cosa è leggermente diversa. Non so se era chiaro il concetto che sto dicendo.
8: Loro hanno fatto istanza per trasformare l'uso agricolo in uso potabile.
10: E io glielo ho cominciato a distruttare, che poi distruttare, come dicevo prima, in mancanza della richiesta, della risposta all'integrazione chiesta dall'autorità di bacino, non è stata valutata positivamente, quindi archiviata, perché non aveva prove sufficienti a garantire la sostenibilità di quel prelievo.
12: E nel frattempo voi non risulta che insomma quest'acqua fosse insomma, che il Forteto continuasse a utilizzare quest'acqua per uso potabile per il caseificio, visto che tutti sapevano che si utilizzava per questo caseificio dove si fa del formaggio?
10: Ma ripeto, come si è detto prima, l'attività del caseificio, l'autorizzazione al caseificio a operare come struttura, come attività, sì, non la rilascia il genere civile, quindi cioè, è inutile.
12: Tant'è avete che anche delle analisi?
10: I documenti a corredo dell'attività del caseificio, non abbiamo niente noi in atti.
12: E una domanda.
10: Quella è la differenza. Cioè.
12: Certo.
8: Cioè noi siamo competenti solo per la questione quantitativa, cioè noi dobbiamo verificare quanta acqua viene prelevata da quale corpo idrico sotterraneo, verificare che il corpo idrico sotterraneo non vada in crisi per quel prelievo, ok? Che quindi ci sia una sostenibilità dal punto di vista del corpo idrico sotterraneo all'emungimento di quel quantitativo richiesto, tanto è vero che chiediamo anche il parere all'autorità di distretto. L'autorità di distretto si pronuncia su questi aspetti, cioè sulla

0: ovviamente sia l'uso e la quantità determinano un valore di un canone che deve essere corrisposto annualmente, ok? A seconda dell'uso, se è agricolo o è potabile, il canone ovviamente cambia. Tutti gli aspetti legati poi alla questione igienico-sanitaria, ambientale,
1: Regia.
0: non riguardano questo ufficio, non ha la competenza questo ufficio per poter valutare questi aspetti. Il richiedente è tenuto ad avere per quell'utilizzo potabile un parere positivo, una valutazione, ad ottenere una valutazione, un parere positivo da parte dell'ARPAT, che poi farà dei prelievi, giudicherà se quell'acqua è idonea per quell'utilizzo. Ok? Quindi noi non ci concentriamo sugli aspetti, diciamo, igienico-sanitari e ambientali. Il nostro compito è valutare se il corpo idrico sotterraneo è in grado di sostenere quel quantitativo. Se è in grado di sostenerlo e di portare avanti quel quantitativo, noi rilasciamo la concessione e facciamo pagare un
1: Però
0: canone. Perché si è
1: scusate.
0: interrotta la pratica? Perché? Perché in un'istanza ci risultava un prelievo di Balvio, quindi un corpo idrico superficiale, diciamo molto superficiale, sotterraneo molto superficiale, mentre nella seconda istanza il tecnico ci dice che andava per un pozzo con una maggiore profondità e quindi andava ad emungere ad un altro corpo idrico sotterraneo. Questa discrepanza a cui noi abbiamo chiesto.
1: E oltretutto l'autorità chiedeva anche di eseguire le prove di portata sul pozzo, perché nel pozzo c'è in quel caso di aumento di prelievo, non è in grado di sostenere il prelievo che si richiede, non ha senso neanche rilasciargliela quella concessione. Ecco perché erano state chieste queste cose. E neanche queste ha fornito poi il richiedente. Poi in realtà si sono trovate anche, sono state fatte eseguite dopo, in un secondo tempo, e il pozzo, come dicevo prima, essendo alimentato dalla Sieve, sicuramente sarebbe stato produttivo per sostenere, appunto, tale da sostenere quel prelievo. Però, ripeto, non è stato fatto niente nei termini, quindi il procedimento si è arenato lì.
0: Si è arrivato, quindi non è che il pozzo diventa abusivo. Il pozzo semplicemente non poteva per ora, al momento, essere trasformato da agricolo a potabile. Fino a che loro non ci danno queste prove di capire da quale corpo idrico sotterraneo vengono a
1: Però
0: prelevare quel
1: scusate,
0: quantitativo, noi non
1: però
0: possiamo
1: a voi
0: rilasciare.
1: risulta che i prelievi erano molto superiori a quello di un utilizzo irriguo? Cioè voi avete detto che
0: No,
1: vi.
0: perché allora sarebbe. Allora, dunque, Regione Toscana, oltre da quando è diventata competente, ha introdotto sì un regolamento che è 51R nel 2015 che disciplina la questione delle comunicazioni dei consumi. In realtà, però, al di là che questo regolamento è molto lacunoso e ha delle falle che spero nel breve e medio termine vengano sanate. In realtà, se comunque la concessione non era in bollettazione e l'utente non pagava il canone, non sapeva neanche dove la pagava, non ha neanche ritenuto neanche necessario comunicare i consumi. E nessuno gliel'ha mai chiesto perché nessuno sapeva che quel prelievo, parlo almeno per l'ingegno civile, sapeva che quella derivazione era in atto. Capito?
2: Sì, allora
1: Quindi anche il controllo sulla
2: intervengo.
1: derivazione in realtà
2: No,
1: non è
2: ma capisco,
1: neanche.
2: però voi ci state descrivendo, poi lascio la parola a chi me l'ha chiesta, un sistema, come dire, una panoramica di un sistema dove ogni organo faceva la sua parte, però mi risulta difficile capire e credere che ognuno, come dire, fosse slegato dall'altro. Cioè, se c'era da parte, diciamo, dell'ente preposto la conoscenza, la consapevolezza che il Forteso stesse utilizzando l'acqua in quantità importanti, era comunque da parte, diciamo, vostra, come
1: Chi ha
2: dire,
1: chiesto questa cosa?
2: doveroso fare una denuncia all'ASL per questo punto di vista, avendo appreso che non c'era l'autorizzazione dell'ASL, cioè qualcuno avrebbe dovuto segnalare all'ASL, oppure capisco che è competenza dell'ASL, ma siccome il richiedente non ha mai fatto questa cosa, qualcuno bisognava che lo dicesse all'ASL stessa, altrimenti siamo in un mondo dove ognuno fa il suo compitino specifico e poi tutti pari.
1: Allora, l'attività di vigilanza del territorio è. Allora, come diceva Radicchi prima, cioè, il genio civile almeno fa i conti con le risorse.

0: umane ed economiche che ha a disposizione. Sul territorio, oltre al genio civile, chiaramente fa attività di controllo i carabinieri forestali, l'ARPAT, l'AIT, l'autorità idrica toscana, che è l'autorità che sovrintende, che gestisce l'attività, l'esercizio di tutte le reti potabili ad uso pubblico. Cioè, in realtà i soggetti che fanno attività sul territorio sono molteplici, tutti vanno a che modo random uno rispetto all'altro, però tutte non si riescono a parlare comunque le questioni, perché ripeto, cioè, si sta parlando di pratiche che sono a decine di migliaia, non è che sono 4-5 centinaia, cioè, e quindi diffuse in un posto che sono anche oggettivamente spesso anche irraggiungibili, perché. Ora, il sottoscritto, per esempio, con Radicchi sta parlando da Arezzo, il genio civile, Valdarno Superiore, copre con 10 persone praticamente un territorio che è quello di tutta la provincia di Arezzo, tutta la provincia di Firenze e mezza provincia di Siena. Cioè, sono utenze queste che sono a distanze qui, siamo intorno ai 200 km, cioè, ma è oggettivamente impossibile saperle tutte, capito? Ora, non è per cercare di scusarsi, però io ripeto, se in questa pratica la provincia di Firenze non chiedeva il canone, è transitata in Regione Toscana non ha cominciato a chiedere il canone perché ne ignorava proprio l'esistenza, era buttata in un faldone di milioni di pratiche. Quando è stata richiesta la variante del 2022 è stata ricercata, si è cercato di capire com'era la situazione, però poi anche quella richiesta di variante lì non è stata neanche possibile studiarla perché non c'erano dati sufficienti per averla. Si sono chiesti, l'hanno consegnata dal punto di vista amministrativo, la norma prevede quello. Capito?
1: Sì, no, no, ma quello, ripeto, credo ci sia anche una questione
0: Poi
1: che vada oltre.
0: l'autorizzazione che ha rilasciato il comune
1: Che
0: di
1: vada.
0: Vicchio non ne ho la minima idea quando gliel'ha rilasciato nell'85, quindi non so che valutazione hanno fatto all'epoca.
1: L'autorizzazione
0: A dire
1: dell'84.
0: il vero,
1: No.
0: al genio civile non è stata neanche notificata la cessazione dell'attività da parte del Forteto, che è stata dichiarata in fallimento. Cioè, quindi è difficile gestirle perché
1: Sì,
0: non si può
1: ma
0: avere,
1: chiedo,
0: non
1: per
0: abbiamo neanche uno
1: esempio.
0: strumento che ci permette di tenere sotto controllo tutte le
1: L'autorizzazione del
0: attività
1: comune
0: di
1: di
0: sicurezza.
1: Vicchio, l'autorizzazione che il comune di Vicchio nel 1984 rilascia, che è un'autorizzazione sanitaria per un laboratorio caseario, di fatto è connessa a un sistema di potabilizzazione dell'acqua che però non è mai stato realizzato. Voi, quando avete preso in
0: Perfetto,
1: carico
0: ma
1: questo
0: questo voglio dire,
1: fascicolo,
0: mica l'hanno
1: eravate a
0: comunicata
1: conoscenza
0: al
1: di
0: genio
1: questa cosa o
0: civile
1: no?
0: questa cosa.
1: Come?
0: Non ce l'hanno mica comunicata né questa cosa.
1: Sì, ma voi l'avete
0: E come si
1: verificato.
0: fa a sapere quello che istruisce il comune di Vicchio? Cioè, il problema è quello lì.
1: Però nel momento in cui voi prendete in carico il fascicolo, voi non andate a verificare questa cosa.
0: Ma ripeto, se il caseificio avvia l'attività e il comune di Vicchio gliel'autorizza, a noi mica ci dice niente nessuno, io che ne so che fa il comune di Vicchio e che c'è un caseificio che funziona in cima al Mugello.
1: Quindi
0: Io
1: era
0: so solo che nel
1: compito.
0: 2022 il caseificio mi chiede: vogliamo l'acqua a uso potabile per il caseificio? Bene, io faccio l'istruttore, ma non è che vado subito a vedere se il caseificio sta funzionando. Non ci sono neanche arrivato alla fase di sopralluogo, perché prima ancora gli ho chiesto delle cose, non me le hanno date, gli si è archiviata a monte il procedimento. Poi se il comune di Vicchio, se il caseificio nel frattempo stava derivando acqua a uso potabile, io che ci posso fare? Nessuno ce l'ha mai detto. Lei ha una bacchetta magica e esce una telecamera
1: Quando è che
0: attaccata
1: voi
0: sul
1: avete.
0: caseificio.
1: Quando è che
0: Cioè,
1: voi avete.
0: si sta
1: Sì.
0: ragionando di cose
1: Quando è che.
0: abbastanza.
1: Allora, faccio un'altra domanda. Quando è che voi avete preso cognizione del fatto che al Forteto c'erano delle irregolarità, delle illiceità?
0: A
1: Irregolarità.
0: noi non ce l'ha comunicato, direttamente al genio civile non ce l'ha comunicato nessuno, fondamentalmente, no.
1: Quindi finché non è arrivato il professor Quagliotti, diciamo, e la commissione parlamentare, per voi era tutto a posto sostanzialmente. Cioè non c'era niente di rilevante.
2: Noi abbiamo archiviato la pratica, punto e basta. Continueremo ora ad avere e monitorare il pozzo come pozzo agricolo. Quindi per noi quello è un pozzo
0: Cioè, a me
2: agricolo.
0: rispetto, tutte le
2: Ora.
0: questioni legate al fallimento del Forteto, tutta la questione giudiziaria, non hanno interessato direttamente il genio civile. Cioè, ne ha banalmente, io conosco la vicenda solo per le giornalate che sono uscite, ma non perché siamo stati chiamati in causa
1: No, no,
0: direttamente
1: quindi noi dovremmo
0: nell'attività di
1: sentire
0: questo caseificio.
1: ARPAT, la provincia di Firenze per il periodo non coperto, diciamo, di competenza dal 2005 al 2016, la provincia di Firenze e poi ho capito bene ASL e ARPAT, questo lo dico come dire a beneficio della commissione per capire chi
0: Certo,
1: sentire e per come dire anche andare a
0: sì,
1: graduare le
0: ci
1: responsabilità di chi
0: invitano
1: avrebbe
0: tutti.
1: dovuto monitorare determinate cose. È chiaro che, mi permetto di dire, risulta difficile, come dire, non che nessuno sapesse al Genio Civile che all'interno del Forteto non ci fosse un'importante produzione casearia che necessitasse di acqua. E questo è il punto, perché non era il consumo di una famiglia media, si parla di milioni di litri d'acqua, e quindi magari un controllo ulteriore o un occhio ulteriore sarebbe stato, secondo me, sarebbe stato opportuno, secondo noi. Dopodiché chiedo, rispetto a quello che è emerso quindi in queste settimane grazie al lavoro della Commissione, chi è chi deve andare a chiedere i canoni che non sono stati pagati, eventualmente le sanzioni che devono essere irrogate per l'utilizzo illegale dell'acqua?
2: Allora, i canoni che non sono stati pagati per l'utilizzo diverso dell'acqua. Quindi a questo punto ora potremmo anche sapere che evidentemente sono stati utilizzati dei quantitativi diversi, a parte che non avremo le prove, quindi la cosa diventa anche molto difficile, perché è chiaro che a questo punto bisognerebbe impostare un'azione sostanzialmente di controllo, di tipo una sanzione.
0: Se c'è la prova oggettiva che è stata derivata più acqua di quello concessionato e per uso diverso, si può vedere a sanzionare il problema abusivo di acqua e chiedere maggiori canoni pregressi relativi al, perché ovviamente l'uso potabile è più oneroso rispetto all'uso agricolo. In realtà poi sarà il Forteto. Aspetta, se il Forteto è una cooperativa che comunque nasce come azienda agricola, l'uso ai fini del canone sarebbe stato calcolato sempre come uso agricolo, perché il codice civile presuppone di utilizzare, di riconoscere come tale anche tutta la derivazione di acqua relativa alle attività connesse a quelle dell'azienda agricola. Quindi probabilmente il danno erariale non sarebbe neanche più di tanto importante, anche perché il canone fondamentalmente è calcolato come la somma di una quota fissa e di una quota variabile calcolata in ragione della portata derivata. In realtà però la quota fissa incide nel 95% del canone, quindi chiedendo il canone uso agricolo praticamente abbiamo già praticamente chiesto il dovuto che si poteva chiedere per l'uso dell'acqua.
1: Chiaro, ma ha chiesto la parola l'onorevole Giorgianni.
3: Sì, perché ufficialmente quindi a voi risulta che l'utilizzo del pozzo fosse per uso agricolo, ma voi sapevate, eravate a conoscenza o no che al Forteto si produceva formaggio? Questo mi sfugge.
0: Come Genio Civile nessuno ci aveva chiesto niente, non avevamo documentazione nati, perché ripeto, l'unica documentazione relativa a quel pozzo è la richiesta di concessione a uso agricolo irriguo, tra l'altro non intestata al Forteto ma cooperativa Il Forte, qualcosa che era un'azienda che all'epoca aveva il nome aveva un'attività la gestione dei campi su nel Mugello.
2: Per quanto ci concerne a noi, l'acqua che poteva utilizzare io da un normalista, se mi chiede come cittadino normale che so che trovo il formaggio al supermercato con scritto, non so, Forteto, quello che è, va bene, e mi devo domandare dove prende l'acqua, ecco.
0: Posso... Cioè, se il Forteto fosse stato anche collegato, io che ne so se il Forteto magari fa caseificio, utilizza l'acqua, ma utilizza l'acqua di un acquedotto pubblico, uso potabile.
2: Quello...
0: Se me non ce lo dicono, che ne so, per me vabbè, so che funziona quello.
2: Come faccio a domandarmi io ogni volta che vado e so che qualcuno produce un qualcosa, un formaggio, o un pascolo, o qualche altra cosa, o vuole anche una cartiera?
1: No, ho capito perfettamente, dottore.
2: Devo domandare, dice. Dove usa l'acqua?
1: Mi ha chiesto.
2: È chiaro che noi si va, per quanto riguarda l'uso industriale, e c'è un focus ben preciso, no? E anche lì siamo molto indietro. Ma per quanto riguarda l'uso agricolo, io cioè, che ne so io se per fare quel formaggio hanno utilizzato l'acqua del pozzo che hanno dichiarato agricolo, o piuttosto hanno preso l'acqua da un altro acquedotto. Capito? Che noi guardiamo quello che ci risulta agli atti. Agli atti ci risultava un pozzo agricolo per 4.000 metri cubi annui. Ora, archiviata questa situazione, praticamente dalla commissione parlamentare si viene a sapere che non solo loro hanno rinunciato a portare avanti la pratica ad uso potabile per 60.000 metri cubi, ma pare che questi 60.000 metri cubi sono in atto. Benissimo, faremo un approfondimento, ma a questo punto diventa difficile dire che loro quei 60.000 metri cubi li stanno utilizzando per un uso diverso da quello agricolo, poiché sono già una
1: sì, ho capito il punto di vista che
2: noi abbiamo anche dei limiti di indagini,
1: sì, sì, sì,
2: non
1: sì,
2: è
1: chiaro,
2: che
1: siamo certo,
2: tra casa
1: certo,
2: degli altri guardare, certo, osservare, abbiamo dei limiti. Noi siamo un ente che gestisce dal punto di vista amministrativo, ok, quindi chiaro che guardiamo gli atti amministrativi.
1: Mi ha chiesto, okay? Va bene, grazie dottore. Mi ha chiesto la parola l'onorevole Colombo di nuovo, prego onorevole.
4: Sì, scusate, però sto cercando di capire una cosa. Cioè, siete un ente amministrativo.
2: Scusami, sono Leandro.
4: Prego. Siete un ente amministrativo, quindi voi quando avete fatto questa pratica, sto cercando di capirmi, dite: ah, ma noi non possiamo andare a casa degli altri. Quindi il genio civile, lei mi sta dicendo che avete istruito questa pratica, o comunque voi istruite la pratica senza andare a fare un sopralluogo? Cioè, voi siete o non siete andati al Forteto a vedere questo pozzo, il tipo di metratura, la cubazione che avete, perché cosa veniva utilizzata quest'acqua? Voi avete deciso di archiviare un attimo, scusi. Avete deciso di archiviare la pratica, no? Perché secondo voi doveva rimanere per uso agricolo. Sarete andati al Forteto a vedere che tipo di pozzo era, cosa insisteva sopra, se c'era, appunto, sapevate, perché l'avete detto prima, che c'era un caseificio? E quindi è stato questo il motivo per cui avete deciso di archiviare la pratica. Lo volete o non lo volete dire questa cosa? Senza continuare ad agganciarci... No, questa cosa qui l'avete detta in varie spezzoni. Vi sto chiedendo di dirla in un unico momento. Siete andati al Forteto o non siete andati, oppure avete fatto questa pratica in ufficio e basta? Grazie.
0: Non ci siamo andati a fare il sopralluogo, ci siamo fermati alla fase prima. Perché se tanto non c'era neanche la documentazione per avviare l'istruttoria. Il procedimento si è chiamato prima di
2: forse merita a questo punto spiegare agli onorevoli come viene fatta l'istruttoria di una pratica, perché il sopralluogo non viene fatto al momento in cui viene inserita la domanda, ok? Quindi il sopralluogo è previsto, certo, ma in una fase successiva ed è facoltativo. Quando noi andiamo a non procedere, non procediamo, quindi per noi il pozzo rimane ad agricolo, ok? Sarebbe stato esatto agricolo, quindi è chiaro che noi si può anche a campione dire facciamo controlli a campione, ok, perfetto, ma abbiamo tantissime pratiche, si parla di decine di migliaia di pratiche all'interno della provincia, ok, per cui il controllo a campione sì, si può anche fare, ma quella è semplicemente una pratica in cui lui chiede una trasformazione e un aumento di quantità, non gli viene concesso e pertanto rimane in questo modo. Perfetto, potremmo fare il sopralluogo, ma semplicemente come controllo a campione. Non abbiamo portato avanti, diciamo, la pratica ad un livello tale da giustificare un sopralluogo.
0: Oltretutto, volevo dire, nel decreto, nel dispositivo del decreto di archiviazione che si è notificato al richiedente, è chiaramente concessa la facoltà del richiedente di fare ricorso o opporsi alla decisione presa dall'ufficio. Non ha avuto nessun esito neanche quello, quindi per noi formalmente voleva dire che il caseificio non prendeva atto di questa negazione e che quindi non avrebbe avviato l'uso dell'acqua a uso potabile. Punto. Se il caseificio a monte già usava l'acqua a uso potabile, non era potuto sapere, perché nessuno l'aveva detto niente a nessuno, cioè il genio civile non era a conoscenza di questa derivazione in atto con questa finalità.
1: Mi ha chiesto la parola la senatrice Petrucci.
5: Sì, salve, buongiorno. Allora, io volevo soffermarmi su due questioni. A quanto ho capito, scusatemi perché era un treno, andava e veniva la comunicazione, però a quanto ho capito è stata presentata quindi la richiesta di concessione all'uso potabile. Quando voi avete chiesto l'integrazione, no? Avete mandato quindi la richiesta all'ASL, giusto? Quindi voi l'avete mandata.
0: Noi l'abbiamo allora abbiamo chiesto il parere all'autorità di bacino.
5: Sì.
0: In realtà il parere è vincolante per me, quello lì. L'autorità di bacino ci ha risposto che sospendeva il parere perché voleva delle integrazioni. Noi abbiamo girato il parere sospeso con richiesta di integrazioni al richiedente. Il richiedente non ha mai evaso la richiesta di integrazione.
5: E l'ASL quindi non gliel'ha richiesto nessuno il parere? Al momento era...
2: Allora, alla ASL come si dice?
5: No, ve lo chiedo, guardate, in maniera ufficiale, perché facendolo, cioè, essendo un geologo facciamo queste cose, quindi o funziona in maniera diversa da provincia, da realtà, parte della regione, perché per farvi capire, nella zona di Grosseto funziona così: viene richiesta l'autorizzazione successivamente alla perforazione, nell'autorizzazione alla concessione viene richiesta anche il parere dell'ASL. Quindi è solo capire chi l'ha mandato.
0: Nella richiesta di parere, ora devo andare a rinnovare l'importanza, ma mi sembra di sì. Però l'ASL non c'ho il parere rilasciato, mi sembra.
5: Perché se no è impossibile rilasciarlo. Perché se
0: no, ma comunque ripeto, la richiesta di integrazione era quella relativa alla cosa. Riguardava il parere non espresso dell'autorità di bacino.
5: No, ho capito, però insieme a quello c'è da essere quello dell'ASL, perché sennò è inutile richiedere il potabile, è impossibile. Cioè,
0: sì, però mi chiedo l'ASL, non ce l'ho, mi sembra, non c'è il parere in ASL.
5: Ma quindi non è stato richiesto da nessuno il parere dell'ASL, è questo? Cioè,
0: è richiesto, ma mi sembra che non è pervenuto, ci riguardo.
5: Allora, chi l'ha richiesto, voi o l'autorità di bacino? Questo mi interessava capire.
0: Cosa?
5: In maniera tale, cioè, il parere, chi l'ha richiesto?
0: Il parere all'ASL lo richiede il genio civile, tra le altre insieme all'autorità di bacino. Cioè, noi chiediamo fare parere all'autorità di bacino, al settore miniere, alla...
5: Sì, lo so, però voi quelli che una volta ottenuti tutti i pareri rilasciate la concessione. Quindi voi dovete avere in mano tutti i pareri. Mi state le richieste.
0: Perfetto, però ripeto, il parere della, quello che è mancato è il parere dell'autorità di bacino. Noi abbiamo chiesto integrazioni per il rilascio del parere dell'autorità di bacino.
5: Ho capito, però essendo questo potabile, possiamo avere agli atti la richiesta della fatta all'ASL, fatta da voi, fatta dall'autorità di bacino?
0: C'è la richiesta di parere anche all'ASL, mi sembra di sì. Nel
2: ma volete che vi venga prodotta?
0: Ma non c'è il parere dell'ASL.
5: Ecco, quindi era impossibile procedere, perché se non c'è il parere, scusi, finisco io.
2: Non ho capito cosa richiede, mi scusi.
0: Lei parla del coso, parla del passo. Se abbiamo richiesto il parere alla ASL per l'uso potabile.
2: Ok, e tu cosa rispondi? Sì.
0: Che è stato richiesto il parere, ma mi sembra che il parere dell'ASL non mi sembra che ci sia fra le fasce.
2: Probabilmente perché ha avuto notizia l'ASL della società. Comunque, se vuole il fascicolo, che si produce.
5: Questo è
2: ci dice dove glielo dobbiamo mandare,
5: alla commissione.
2: Perfetto, va bene.
5: Se l'ASL, no, glielo dico perché non per voi, ma per l'ASL era a conoscenza della situazione, quindi come mai non ha risposto? Perché se non va mandato la risposta, al di là della vostra archivazione, loro hanno un procedimento nato e devono rispondere obbligatoriamente. L'altra cosa che volevo precisare, mi scusi, era la distanza di 200 metri. No, in realtà. Scusi, in realtà, e questo penso che l'abbia fatto l'autorità di bacino, ai sensi del DPGR 46R della Regione Toscana, che è all'articolo, al punto 6, che in assenza di individuazione delle zone di rispetto si tiene conto quello che è l'ormanda vigente, quindi in realtà c'è la distanza dagli impianti fognari. Quindi questo penso che sia un elemento negativo, e non vi hanno risposto forse perché non c'è questa distanza.
0: No, perché veramente non è stato aggiornato poi l'articolo 97 del codice ambiente, è specificato poi che la sentenza si applica per le derivazioni a servizio dei pubblici acquedotti.
5: No, si applica anche per gli altri, perché laddove non c'è la disciplina viene disciplinata dal regolamento, sennò si sarebbe freschi. Quindi è l'articolo 94 e 152 2006, però poi lo riprende di PGR, quindi 200 metri di distanza devono essere mantenuti, a meno che il Comune di Firenze abbia fatto una deroga, abbia detto no, puoi andare tranquillamente sotto di certo mare. Va bene, grazie.
2: Non è il Comune di Firenze, è un altro comune.
5: Comune di Firenze e gli altri comuni, la provincia di Firenze, scusate, volevo dire.
2: Sì,
5: la provincia di Firenze o il comune, sentite?
2: Sì.
5: Non vi ha fatto una deroga, ma non penso. O qualora ci fosse una deroga, ci interesserebbe averla perché è importante. Sì. Va bene, grazie.
2: Quindi ho capito.
1: Ma
2: bene,
1: chiesto la parola.
2: Integrazione, specificazione sulla questione dei 200 metri. Dei 200 metri, non ho capito cosa.
1: Chiedo scusa.
5: Sì, 200 metri, che in realtà voi prima avevate detto che non esisteva una norma. Cioè era previsto
2: per lupe, se non si
5: potabili, per usi potabili pubblici, invece no, usa è per gli usi potabili laddove non definiti. A noi abbiamo il DPGR,
0: vale per tutte le
2: quindi in merito.
1: Ha chiesto la parola l'onorevole. Prego, grazie. Prego senatrice, finisca. Ha chiesto la parola l'onorevole Di Maggio.
6: Sì, grazie Presidente. Allora, nel 2022 facciamo un passo indietro, quando avete contestato delle irregolarità arrivando a richiedere anche il pagamento dei 5 anni pregressi, ricordiamo che in quel momento Rodolfo Fiesoli era già stato condannato per sentenza definitiva insieme ad altri. Ecco, io mi chiedo se dinanzi ad un quadro del genere come potete sostenere di non aver ritenuto necessario fare dei controlli immediati e degli approfondimenti. Quindi è possibile che nessuno abbia ritenuto opportuno disporre un sopralluogo oppure delle verifiche puntuali? Allora, o dobbiamo concludere che vi sia stata una grave sottovalutazione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza? E poi
2: mi può ridire questo il signor Fiesoli a quando è stato condannato? Ha detto
6: era già stato condannato nel 2022 con sentenza definitiva insieme anche ad altre persone. Dinanzi quindi c'era sicuramente una situazione opaca rispetto a quello che stava succedendo. Ecco, come è possibile che dinanzi a questa situazione non c'è stata un'operazione di vigilanza, di sopralluogo, comunque di verifica, visto che vi siete accorti nel 2022 delle irregolarità rispetto ai pagamenti e facendo quindi sopraggiungere i pagamenti mancanti negli ultimi 5 anni?
0: Lui c'è il rappresentante del Forteto.
2: Non lo so, questo Fiesoli, non so se lui risulta come uno dei richiedenti o se è il legale rappresentante del Forteto, non lo so.
0: Bisogna guardare, perché noi in genere quando istruiamo nella documentazione che va presentata a corredo dell'istanza, chiediamo sempre l'autocertificazione da parte del richiedente, del legale rappresentante dell'ente richiedente, che non è praticamente oggetto di misure interdittive, insomma che non è una carica pendenti. Però io nel dettaglio questo non me lo ricordo, Sofia. Sì.
2: C'è tutta una serie prima di rilasciare.
0: Però si rilascia un'autocertificazione, bisogna vedere se è proprio a nome di questo qui, non me lo ricordo.
2: Bisogna verificare se Fiesoli risulta avere un ruolo.
6: Quindi voi non conoscete, la vicenda di Fiesoli e non sapete che è stato già condannato anche negli anni '80. Cioè voi non, questo Fiesoli, non sapete i rapporti del Fiesoli con il Forteto.
0: Non so che bisogna rivedere
2: la pratica. Ora questo
0: si guarda la visura camerale, si guarda chi è il legale rappresentante, non me lo ricordo in atti che cavolo è questo viaggio, non mi giunge nuovo tra l'altro.
2: Vabbè, noi prima di rilasciare la concessione, questo è un fatto che facciamo, questo controllo lo facciamo prima del rilascio della concessione. Quando dal punto di vista tecnico tutto va bene, abbiamo acquisito tutto, prima del rilascio della concessione andiamo a verificare appunto i carichi pendenti dei soggetti principali, ovviamente dei legali, dei rappresentanti, delle società quando sono persone giuridiche, del richiedente, no? Quindi se la certificazione antimafia, il casellario giudiziario, eccetera. E questa è una fase che è stata interrotta prima. Semplicemente la pratica non è stata portata avanti per rinuncia da parte del richiedente di produrre le integrazioni e quindi la pratica è stata archiviata, non siamo arrivati alla fase di verifica dei carichi pendenti.
6: Un'altra,
0: io voglio, no, ma se si guarda questo di
6: un'altra considerazione, se avete mai parlato con degli esponenti politici del governo regionale o del governo appunto regionale in merito alla situazione dell'acqua al Forteto e anche se la macchina amministrativa della quale avete fatto parte, all'interno di questa macchina vi è mai arrivata un'indicazione burocratica o politica su come comportarvi rispetto a questa vicenda?
2: A me assolutamente mai, personalmente, a me personalmente mai, nessuno mi ha, a nessun livello, né superiore né inferiore, diciamo così, mai parlato della situazione del Forteto, mai.
0: No, a me l'unica, dopo questo, dopo dal 2022, solo recentemente mi ho avuto notizia di tutta questa vicenda perché c'è stata un'interrogazione dei consiglieri di Fratelli d'Italia in giunta e a quale poi tramite la direzione mi hanno chiesto di predisporre un'informativa sui fatti che poi sono di quelli
1: però,
0: che
1: però chiedo scusa su questo devo no scusate però su questo allora non è voglio dire questo Fiesoli come lo chiamate voi io penso che a livello regionale se non nazionale in Toscana ma anche in Italia la vicenda drammatica e dolorosa del Forteto abbia avuto una eco sicuramente importante, per cui credo che sia, come dire, stato difficile ignorare o non sapere che al Forteto, che insisteva comunque in un comune di modestissime dimensioni, non si sapesse quello che stava avvenendo. Ma al di là dei Fiesoli era un criminale sostanzialmente condannato con sentenze passate in giudicato per quello che ha fatto e con lui tanti altri, e quindi al di là dei crimini gravissimi per i quali ovviamente la Commissione sta lavorando, c'è anche un tema parallelo, sicuramente meno grave dei crimini di Fiesoli, ma altrettanto per noi rilevante, che è quello dell'attività produttiva. Scusate, potete chiudere il microfono, sto parlando. Che era quello dell'attività produttiva di una cooperativa che comunque faceva, come dire, mole di lavoro, fatturato, faceva una commercializzazione importante. Quindi rispetto a quell'attività produttiva ci riesce francamente complicato, difficile sapere che la regione, l'ASL, l'ARPAT, il genio civile in qualche modo non attenzionassero adeguatamente quella cooperativa agricola che smerciava il formaggio in tutta la Toscana se non altrove. È questo il tema che oggi ci impegna e che è il motivo per il quale oggi siete stati chiamati in questa commissione. Al di là dei tecnicismi, il punto è capire come mai nessuno ha mai messo testa e occhio su una cosa che era sotto gli occhi di tutti, che si svolgeva nella più completa illegalità, che tutti sapevano ma nessuno faceva. Quindi la domanda dell'onorevole Di Maggio, perfettamente pertinente, era volta a capire se la politica in qualche modo all'epoca fosse intervenuta per proteggere, coprire, avallare, assecondare le pratiche illegali della cooperativa agricola. Noi abbiamo bisogno di fare questo tipo di approfondimento e francamente è sconcertante che non sappiate chi fosse Fiesoli o quello che avveniva al Forteto, ma questa è una riflessione mia personale.
2: Posso rispondere?
1: Prego, dottore.
2: Allora, vedete, il genio civile agisce, i settori, insomma, il nostro settore agisce su fatti amministrativi, esegue, fa dei provvedimenti di punto di vista amministrativo riguardo all'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee. È un'attività talmente settoriale, talmente concentrata su questo aspetto, il nostro è meramente un aspetto tecnico, interveniamo solo dal punto di vista tecnico riguardo alla risorsa idrica, se è sostenibile, quel prelievo non è sostenibile. Riguardo all'utilizzo e alla tipologia di utilizzo dell'acqua, noi interveniamo in funzione dei canoni che devono essere erogati, ok? Allora, tutto quello che c'è dietro, qua, dall'utilizzatore, il nome della società, noi facciamo dei controlli che li facciamo veramente in modo automatico, a macchinetta come si direbbe, proprio automatico, prima di rilasciare. Sappiamo che il procedimento prima di dare una concessione bisogna controllare se la rilasciamo ad un mafioso, se la rilasciamo ad un criminale, se la lasciamo, e facciamo il controllo prima di giungere e di firmare l'atto di concessione. Ma è chiaro che quello è un controllo di quello che risulta nei casellari, che risulta come documentazione agli atti delle altre amministrazioni. Ma fino a che non giungiamo a quel livello, noi ci concentriamo nel nostro lavoro, che è quello della salvaguardia della risorsa idrica. Chiedere a un funzionario, a me, che sono il dirigente, o al funzionario, di collegare il nome Forteto, di collegarlo ad una vicenda, ci può anche stare, ma noi, voglio dire, procediamo esclusivamente nel nostro ambito, che è un ambito amministrativo. E insieme a noi operano nel territorio, solo dal punto di vista territoriale, immaginate, per fare dei controlli sul territorio di tipo ambientale, l'ASL, l'ARPAT, i carabinieri forestali, e perché no, anche c'è anche il comune, no? con la polizia municipale. Quindi voglio dire, ci sono le province con le polizie provinciali, quindi voglio dire, agisce nel territorio una varietà di soggetti, e che io, forse non siamo coordinati, può anche darsi che non siamo coordinati. Da un punto di vista regionale, noi facciamo ogni anno, per esempio, delle convenzioni con il corpo dei carabinieri forestali per fare dei controlli sul territorio. I carabinieri ci propongono delle tipologie di controllo, delle zone di controllo, e noi gli diamo ok, va benissimo, e poi ci danno il resoconto dei controlli effettuati, l'esito dei controlli, e poi saldiamo, diciamo così, il nostro contributo per le spese per l'esecuzione di questi controlli. Per cui, voglio dire, non è che anche noi cerchiamo di fare dei coordinamenti tra le nostre amministrazioni, ma noi guardiamo solo un aspetto che è molto molto specifico, molto settoriale, molto specifico. A me, voglio dire, non siamo in grado di collegare tutti quanti questi fili, tutti questi. Allora, poi lei mi dice: ma com'è possibile che voi non sapevate di questo Fiesoli? Sinceramente, io ho sentito negli anni nominare questa cosa del Forteto, ma poi sto nome per me non è un nome che ricordo bene, perché oggi me lo dite voi, tra una settimana può darsi che mi sia anche dimenticato. Mi ricordo della situazione del Forteto, ma collegare tutti i nomi, non è un'attività di indagine, non è nella nostra forma mentale andare a collegare tutti questi nomi, cioè non è il nostro compito, capisce? Noi abbiamo un compito esclusivamente tecnico, noi siamo difesa del suolo, ovvero il genio civile sta attento nel difendere, nel gestire le risorse naturali che ci sono, in primo luogo la risorsa acqua in questo settore. Poi facciamo anche in altri ambiti, però in questo momento noi ci concentriamo sulla gestione dell'acqua, quindi sulla salvaguardia della risorsa acqua. Poi dal punto di vista tecnico della sostenibilità ambientale. Il resto, ci sono ovviamente tutta una serie di compartecipazioni, gli aspetti igienico-sanitari sono seguiti dall'ARPAT, sull'uso improprio, sull'uso non adeguato o anche criminale della risorsa acqua, non siamo noi che dobbiamo guardare questa cosa, ci sono i carabinieri, ci sono altre forze di polizia che hanno un maggiore incisività, che agiscono nel territorio. Dice: com'è possibile che non vi siete accorti? Non ci siamo accorti perché noi tutti gli anni cerchiamo di coordinarci. Anche noi non è che possiamo utilizzare i carabinieri forestali esclusivamente per le nostre cose. I carabinieri hanno da fare tante cose, per cui, voglio dire, noi ci facciamo delle convenzioni anno a anno. Quando loro dicono: ho raggiunto il numero di controlli che avevamo stabilito, benissimo, ci danno il report e noi liquidiamo le somme per poter coprire le spese di questi controlli. Quindi c'è un coordinamento annuale che facciamo, però è chiaro che le maglie purtroppo non sono tali, non sono così strette da riuscire a catturare. Io prendo atto, e ora che so di questa problematica, ci metterò per quanto posso parlare a nome del dirigente, che non sono io in questo momento, ma è il mio direttore, vedrò di rapportargli quanto è emerso da questa situazione, e quindi vedremo un attimino di metterci un pochino più la testa su questo specifico problema di questa concessione. Ma io immagino quante sono le società che sono titolari di concessione. Come faccio io a sapere quali sono le attività lecite o illecite che fanno queste società? Richiedere al Genio Civile di fare un'indagine di questo tipo è improprio. Il nostro sforzo non è finalizzato a indagare sulle attività di questi soggetti, è finalizzato, ripeto, alla salvaguardia della risorsa. Se questi soggetti, per fare le loro attività, esagerano per quanto riguarda l'emungimento dal corpo idrico superficiale e lo depauperano, lo rendono insostenibile ambientalmente, allora interveniamo. Quando ci accorgiamo che c'è un problema di tipo ambientale tecnico, ma il resto sugli altri fatti che circondano, diciamo, queste società, io la mano nel fuoco che tutte le società che hanno avuto la concessione dal Genio Civile per l'utilizzo delle acque da tutti i tipi, industriali, agricolo, ludico, ricreativo, non lo so, la mano nel fuoco non ce la metto, perché ovviamente non sono io che devo fare questi controlli.
1: No, ecco, ho capito, ha spiegato
2: ma c'è evidentemente
1: il nostro è sconcerto
2: da migliorare dal punto di vista del coordinamento di queste informazioni, questo, perché poi alla fine sono informazioni che non sono condivise.
1: Ma questo no, ho capito perfettamente, ha spiegato ripetutamente il suo punto di vista. È chiaro che noi un po' siamo abbastanza, come dire, sorpresi e sconcertati, anche perché è una commissione che agisce per fatti, ripeto, molto gravi, quindi lo sconcerto è che funzionari, anche alti funzionari preposti, non siano a conoscenza di quello che è avvenuto, e quindi che Fiesoli venga in qualche modo ritenuto uno dei tanti, quando in realtà, a nostro avviso, al Forteto doveva esserci messo un occhio e non solo un occhio, un'attenzione molto molto maggiore rispetto a quella che è stata messa, visto che lei ha detto che come questo Fiesoli può darsi che me ne sia dimenticato, noi abbiamo una commissione d'inchiesta parlamentare che è solo su questa vicenda, per cui il momento in cui siete stati convocati qui evidentemente è perché c'era da fare un approfondimento non banale. Chiedo se ci sono altri che membri della commissione che vogliono intervenire, anche se collegati da remoto, perché io non ho altre domande, non ho altre questioni da approfondire, quindi direi che possiamo chiudere l'audizione qui. Ringrazio il dottor Radicchi, ringrazio l'ingegnere per la disponibilità, per aver risposto alle nostre domande. Devo invece dare atto che l'altro audito non sarà presente perché ha avuto un impedimento, mi riferisco al dottor Massini, dirigente del settore del Genio Civile del Valdarno Superiore, quindi la commissione lo riconvocherà in altra data. Io vi ringrazio di nuovo.
2: Ci tenevo a dire che qualsiasi cosa voi vogliate agli atti, dei documenti che sono agli atti, se per favore ce li chiedete tramite il sito, tramite
1: senz'altro,
2: e noi saremo disponibilissimi a darvi tutto quello che noi abbiamo. Non ci sono assolutamente reticenze, non ci sono assolutamente, mi preme sottolineare che siamo qui a collaborare, assolutamente.
1: Allora, nei prossimi giorni i componenti della commissione d'inchiesta faranno le relative richieste riguardo ai documenti.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Il filo di Arianna.
9: Donne fuori dal labirinto.
10: Giuria artistica internazionale tutta al femminile che si dimette in blocco a pochi giorni dalla nomina. una direttrice musicale protestata dalla sua futura orchestra, che invece viene, tra virgolette, licenziata. E infine, per riconciliare gli animi, un festival che vuole essere sostenibile e inclusivo, valorizzando anche le donne e le tematiche di genere.

0: Buon pomeriggio ad Arianna Voto, oggi è l'attualità dello spettacolo ad animare la nostra trasmissione, come sempre con una protagonista femminile. Do il benvenuto a Leonetta Bentivoglio.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, scrittrice, giornalista musicale di danza per il quotidiano La Repubblica, ma anche per 10 anni sei stata direttrice artistica del Festival di Danza Oriente Occidente a Rovereto, biografa di Pina Bausch, molte pubblicazioni, consulente addirittura di Federico Fellini. Ecco, raccontaci, Leonetta, intanto di te.
1: Aiuto! Bisogna cominciare dalla preistoria, allora. Federico Fellini era quasi una bambina. Federico Fellini mi chiamò in occasione della Città delle Donne, perché all'epoca esisteva una rivista femminista che non esiste più, che si chiamava Effe, che era un po' un punto di riferimento per il femminismo. Stiamo parlando addirittura, ahimè, della fine degli anni 70. Io, molto giovane, dopo un viaggio negli Stati Uniti, feci un libro per Longanesi sulla danza moderna, cioè su tutte le tecniche della danza nata durante il Novecento, e con una serie di protagoniste femminili, coreografi, artefici di tecniche, a partire da Isadora Duncan, poi Martha Graham, Doris Humphrey, eccetera. E questo libro aveva un taglio abbastanza femminista, nel senso che la scoperta del filone moderno e poi contemporaneo nel Novecento era molto connesso, nella mia prospettiva, nella prospettiva di questo libro, anche una riappropriazione della donna, del proprio corpo, rispetto a quello che erano così le tecniche molto diverse del balletto classico accademico. Quindi questo nesso tra femminismo e danza moderna e contemporanea mi procurò una collaborazione con Effe, dove scrissi molto su questo tema, sul tema del corpo. Federico Fellini stava preparando La Città delle Donne, che inizia con un grande convegno femminista, quindi aveva sotto mano tutti i numeri di Effe, gli interessarono questi discorsi e l'incontro fu assolutamente casuale, insomma, non ci presentò nessuno. Lui mi chiamò una mattina, io ricordo, se vuoi ridere, che non ci credevo che fosse lui. Lui faceva queste telefonate all'alba, no? Quindi da 6:30, 7, degli orari improbabili, e mi disse, con questo suo vocino, no? Tipico: sono Federico Fellini. E io pensai a uno scherzo di un amico ballerino, infatti gli risposi: sì, io sono Madame Bovary. E lui: no, sono Fellini. Poi cominciò questa collaborazione, che nel senso che io curai alcune scene del convegno femminista, lui non sapeva nulla di femminismo, e poi andò avanti con una serie di consulenze che si protrasse fino a E la nave va, cioè al film successivo, dove tra l'altro io fui il ponte del suo rapporto, incontro con Pina Bausch, che ebbe una parte in quel film, faceva la granduchessa cieca. Premesso che Fellini detestava il balletto, al contrario della moglie Giulietta, io lo convinsi ad andare a vedere Pina Bausch, dicendo: guarda, Federico, è una cosa completamente diversa, è molto teatrale, molto espressiva, eccetera. E lui si innamorò di questo teatro danza di Pina Bausch e vide la Pina in Caffè Müller, che è un pezzo in cui lei è cieca, no? E quindi aveva ancora scoperto, cioè non aveva ancora trovato il ruolo per la granduchessa cieca della nave va. E quando vide Caffè Müller ebbe come una rivelazione e costrinse Pina a fare l'attrice. Quindi, diciamo, sono anche all'origine di questo rapporto ed è una cosa di cui sono molto fiera.
0: E dunque è un peccato non poter far vedere alla radio anche questi spettacoli storici, ma grazie, Leonetta Bentivoglio, anche per questo ritratto femminile. E dunque il tuo è un femminismo d'antan, e non so se lo riporti anche negli incontri letterari che organizzi, appunto, citavamo in apertura, al prossimo Festival dei Due Mondi di Spoleto, che si svolgerà dal 26 giugno al 12 luglio prossimo.
1: Sì, è una cosa bella che mi ha invitato a fare Daniele Cipriani, nuovo direttore artistico del Festival e mio amico da tempo immemorabile, nel senso che lo conosco proprio da quando era bambino. Daniele arriva dalla danza, è un famoso produttore di spettacoli di danza che cominciò studiando all'Accademia Nazionale di Danza. Mi ha chiesto degli incontri, ecco, adesso io la definizione letterari ho chiesto di togliere dal programma definitivo, perché in realtà di incontri che parlano di letteratura veri e propri ce n'è solo uno, ed è quello con Emanuele Trevi, che è uno scrittore molto noto, vincitore di un premio Strega. È una piccola rassegna che facciamo all'ora dell'aperitivo, in cui ho coinvolto due persone che stimo molto, cioè il giornalista Antonio Agnoli e l'editore Simone Caltabellotti, e ci siamo divisi, abbiamo pensato questi incontri, ci siamo divisi questi incontri due a testa su temi, visto che il tema di quest'anno di tutto il festival è radici, come Daniele ha spiegato recentemente nella conferenza stampa, diciamo incontri culturali che abbiamo voluto intitolare le radici del futuro, cioè ripensare certi territori, anche naturalmente dando semplicemente degli spunti, perché è evidente che i temi sono immensi, ripensare certi territori della contemporaneità culturali e certi interrogativi che pone la contemporaneità in relazione alle nostre radici. Per esempio Gnoli parla con un noto filosofo come Sergio Givone delle radici del pensiero, Simone Caltabellotta parla con Trevi delle radici della letteratura, sempre cercando di fare questi ponti fra il passato, il presente e il futuro, ecco. Ancora Agnoli parla con Nello Cristianini, che è il più grande esperto europeo di intelligenza artificiale, un italiano che insegna in Inghilterra, parla dell'intelligenza artificiale, di quello che possono essere le funzioni, i rischi, le proiezioni dell'intelligenza artificiale.
0: E tra l'altro anche per noi donne, perché tanti bias, purtroppo tanti stereotipi vengono riprodotti anche dall'intelligenza artificiale, se male istruita, cioè se istruita con quello che è il comune, ahimè, sentire.
1: Certo, sì, questo è un tema di riflessione importante. Io parlo di moda con Maria Teresa Venturini Fendi, che è una figura molto chiave del festival, molto importante, coinvolta da anni come mecenate e come protagonista, e che ha appena scritto un libro dedicato alla nonna, quindi all'inizio di questa famosa casa di mode, tutta declinata al femminile, no? Sappiamo che le Fendi sono tante sorelle. Sempre tocca a me l'incontro con il cardinale Matteo Maria Zuppi, con cui vogliamo parlare di pace, diciamo, di guerra, di pace, di temi
0: ahimè molto sentiti, molto, in questo
1: molto,
0: momento
1: sì, molto sensibili, che è un sacerdote del tutto particolare, un sacerdote veramente speciale, come dimostrano i suoi libri e come dimostrano le sue prese di posizioni, sia per esempio a favore della comunità omosessuale, queer, eccetera, sia a favore dell'immigrazione. Ha un pensiero molto, molto aperto e molto, come dire, energico. E infine Nada Malanima, che è una cantante, diciamo, della mia generazione, discorrerà di poesia e di canzone con Simone Caltabellotta, che è il suo editore. Nada è un straordinario personaggio che Simone mi ha permesso di conoscere, che si è, come dire, riciclata crescendo, non voglio usare la parola invecchiando, diciamo maturando preziosamente, scrivendo bellissimi romanzi e anche come poetessa. Continua a fare la cantante, ma qui in questa piccola rassegna non viene nel ruolo di cantante, ma viene nel ruolo proprio di scrittrice e poetessa.
0: Come accennavi, questo festival affonda, come nel titolo, radici, le sue radici nell'humus artistico del fondatore Giancarlo Menotti, e tende i suoi rami le sezioni musica, danza, prosa, arti visive verso un futuro sostenibile e inclusivo, come ci spiega il nuovo direttore artistico che tu hai annunciato, Daniele Cipriani.
2: La sostenibilità, ma anche l'inclusività. Quando mi è stato chiesto di definire con una parola soltanto la 69esima edizione del Festival dei Due Mondi, non ho saputo rispondere con una parola né con un simbolo, ma ho saputo rispondere con un gesto, un abbraccio a tutti, un abbraccio agli artisti, al pubblico, alla popolazione di Spoleto, e un abbraccio di inclusività e di rispetto, con la speranza che con la bellezza che presenteremo attraverso i tanti spettacoli, oltre 100, oltre 1000 artisti, oltre 28 paesi da tutto il mondo, regaleremo un messaggio di stimolo alla pace di cui il mondo ha tanto bisogno.
0: In particolare l'attenzione al genere anche nella danza con 4 coreografe.
2: Sì, saranno tanti i momenti dedicati alle donne, lo spettacolo Eumenidi di Serena Senigallia a San Salvatore, patrimonio dell'UNESCO che riapre dopo oltre 10 anni, i dialoghi di Paola Severini Melograni, proprio dedicati alla figura femminile, ma in modo particolare 5 star del balletto maschile internazionale capitanati da Daniel Simkin, che verranno coreografati solamente da coreografi donne.
0: C'è un'attenzione anche a una sostenibilità ambientale.
2: Sì, l'ambiente è stato simbolo comunque di ispirazione del tema di quest'anno, che è proprio radici. Radici non solo inteso appunto come rispetto del passato, che è quello di Giancarlo Menotti, ma che è un passato che sto guardando non con nostalgia, ma con ispirazione e germoglio appunto verso il futuro. E qual è l'artista delle arti visive che più porta al centro la natura? Giuseppe Penone, e molte sue opere saranno collocate in diversi punti della città, una mostra a lui dedicata nel piano nobile di Palazzo Collicola con 8 opere scelte proprio per il piano nobile di Palazzo Collicola.
0: E poi c'è il manifesto del festival.
2: Eh sì, il manifesto del festival, ma non sarà solo un manifesto, ma sarà anche proprio l'opera effettiva, Le foglie delle radici, che sarà collocata a Piazza Pianciani nel centro della città per tutto il periodo del festival.
0: A proposito di radici, hai collaborato con Giancarlo Menotti proprio alla maratona di danza per il suo 90° compleanno, Menotti che celebrava sempre il suo compleanno durante il festival il 7 luglio.
2: Sì, ho avuto l'onore di conoscerlo in occasione della maratona di danza che feci nel 2001 al fianco di Alberto Testa in Piazza Duomo, ma io ero appena un ventenne agli inizi, quindi ha visto in quell'occasione Menotti come mito da seguire, quindi non posso dire di aver avuto un rapporto con lui perché non lo è stato, ma tutta la sua eredità per me è un bagaglio per andare avanti e continuare a rendergli omaggio con il Festival dei Due Mondi di Spoleto, come spero e mi auguro che lui avrebbe desiderato.
0: Così il direttore artistico Daniele Cipriani. Leonetta Bentivoglio, sei stata testimone, hai scritto delle edizioni storiche del Festival di Spoleto su Repubblica. Come è cambiato questo festival? Quali ricordi anche di questo passato illustre, a partire da quelle maratone di danza firmate da Alberto Testa con Vittoria Ottolenghi, un'altra grande donna protagonista?
1: Ma guarda, ho seguito praticamente tutta la vita il Festival di Spoleto attraverso fasi diverse. Appunto, cominciai con Giancarlo Menotti, che anch'io ho conosciuto molto bene, persona naturalmente straordinaria, e poi con Ferrara, poi con Monique Voti, adesso con l'amico Daniele. Daniele cerca, vedo anche dal tipo di programma, di ricollegarsi proprio, è giusto, è molto coerente il titolo Radici, di ricollegarsi a quello che è stato proprio l'inizio del Festival dei Due Mondi, che fu un momento di proprio di straordinaria rivelazione dal punto di vista culturale, proprio di prospettiva del modo di intendere la danza, la musica. Menotti era un grande frequentatore degli Stati Uniti, il Festival dei Due Mondi nasce con una base anche americana, no?
0: Ed era il primo festival italiano nel dopoguerra, accanto al Maggio Musicale Fiorentino, sono i due festival più antichi.
1: Sì, a Charleston, dove tra l'altro io andai, una città meravigliosa dove c'era la puntata americana del Festival di Spoleto, portò in Italia tutto, portò in Italia cose che non si erano mai viste, portò veramente la nuova danza. Io scoprì la danza americana grazie a Menotti, grazie a questi nuovi coreografi, Trisha Brown, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, portò Bob Wilson, portò Pina Bausch proprio agli albori, quando era ancora una ragazza, non era ancora coreografa e danzava con Jean Sebron, arrivò dalla Germania. Portò Ginsberg per la poesia, per il teatro. Aveva questa capacità di guardare più lontano, no? E di spaziare nel mondo, di uscire da qualsiasi tipo di provincialismo. Io mi ricordo, per esempio, a Spoleto, a parte questo primissimo periodo in cui ero giovanissima, stiamo parlando dell'epoca della mia università in cui ancora non scrivevo sui giornali, però avevo questa grandissima passione per le arti dal vivo, e io poi anche dopo, quando lui era già abbastanza anziano, aveva questa capacità di sentire proprio, no, come il profumo del futuro. Era una cosa stranissima. Per esempio, io a Spoleto vidi la

0: grande moda, e lui la scoprì molto prima che diventasse una moda, così come fu, era molto diciamo profetico, avventuroso, coraggioso nelle regie d'opera, nella prosa, insomma era veramente, sapeva guardare avanti.
1: E sa guardare avanti anche questa 69esima edizione del festival, puntando anche sui giovani, come la pianista Beatrice Rana, 33 anni, concertista già affermata e pluripremiata, pensate il suo esordio a 18 anni, la più giovane vincitrice del concorso internazionale di Montreal in Canada, e si cimenta per la prima volta in un ruolo manageriale come direttrice della sezione musicale del festival.
2: La sola possibilità per me di essere in un ruolo di decisione artistica di un festival così importante come quello di Spoleto è una grande opportunità. Sicuramente c'è molto da fare ancora per quanto riguarda la parità di genere in ambito musicale, ma anche più ampiamente parlando artistico, ed è sicuramente uno degli impegni prefisso, in particolar modo quando mi trovo dall'altra parte del palcoscenico. Da pianista ho avuto la fortuna di non subire mai discriminazione di genere, e di questo ne sono molto grata. Ma in quanto alle programmazioni credo che ci sia ancora parecchia strada da percorrere, e anche per lanciare un messaggio importante per le nuove generazioni, che possano vivere discipline bellissime come quella della musica, dell'arte, senza dover pensare a queste questioni che comunque affaticano il nostro sistema.
1: Intanto ha scelto una direttrice d'orchestra donna per l'opera di Samuel Barber nel cartellone del festival.
2: Sì, la direttrice Sora Elizabeth Lee è un'eccellenza, scelta meritocraticamente perché è una delle persone più in gamba sul repertorio americano, quindi sarà sicuramente una figura di riferimento per l'interpretazione di Vanessa, di Barber. E ci saranno tante altre presenze femminili, penso a Yuja Wang che è una pianista strepitosa, e ci saranno anche delle promesse delle giovanissime star come Martina Meola o Clara Friedersburg, appunto anche loro giovanissime donne che si affacciano al mondo della musica, quindi per me è sempre molto importante.
1: Genere e giovani, l'Accademia Musicale è anche una novità di questa edizione del Festival dei Due Mondi.
2: Sì, l'Accademia è una realtà bellissima che sta nascendo quest'anno, qualcosa di preparatorio per le prossime edizioni anche, cioè creare una fucina di talenti che passino da Spoleto e che rendano ancora di più, se possibile, Spoleto una città d'arte. È importante coltivare il talento, dargli uno spazio. E nella coltivazione del talento ciò che è veramente importante è lo scambio generazionale, quindi non solo ci saranno queste lezioni, ma soprattutto questi giovanissimi artisti potranno suonare con i loro insegnanti, cosa che insomma è un grande atto di generosità da parte di questi illustri maestri, e vivranno poi la realtà di Spoleto a 360 gradi perché saranno ospitati dalle famiglie spoletine, quindi Spoleto diventa una vera e propria residenza culturale.

0: E questo è proprio l'intermezzo da Vanessa, l'opera su libretto di Giancarlo Menotti che valse a Samuel Barber il Pulitzer e che rivive a Spoleto in un nuovo allestimento prodotto dallo stesso festival in coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna e la Fondazione Teatro Petruzzelli con la regia di Leo Muscato. Una donna a dirigere quest'opera, e parlavamo all'inizio della nostra trasmissione di un'altra meno fortunata, la direttrice musicale designata per il teatro La Fenice di Venezia, Beatrice Venezzi, che dopo un braccio di ferro durato 7 mesi con i professori d'orchestra che avevano protestato la maestra ritenendola non all'altezza, il 26 aprile scorso è stata congedata, per così dire, dal sovrintendente Nicola Colabianchi dopo le sue accuse di nepotismo alla Fenice in un'intervista al quotidiano argentino La Nación. Ecco, Leonetta Bentivoglio, un'occasione troppo ghiotta per non commentare questa notizia, diciamo, che ha tenuto banco sulle pagine dei giornali per mesi. Ecco, secondo te ci sono ragioni, sì, artistiche, politiche, di sessismo? Insomma, aiutaci a capire.
1: Io ho anche scritto su Repubblica più volte su Beatrice Venezzi, poi ha cominciato a diventare a un certo punto

0: discorso, come dire, trito e ritrito, perché il problema, diciamo, sono state le modalità della nomina. Beatrice Venezzi ha continuato a battere sugli stessi argomenti, cioè vengo discriminata in quanto donna di destra, molto con posizioni di destra molto esplicite. Il problema è veramente, diciamo, è legato ai contenuti musicali, e questa è una cosa che è stata spesso ribadita, cioè Beatrice Venezzi non ha mai incontrato l'orchestra, non ha mai diretto un concerto, non ha mai voluto parlare con loro. Da quando mondo è mondo, da quando esiste la musica classica occidentale, nelle modalità con cui la conosciamo adesso, diciamo, il ruolo del direttore musicale di un'orchestra nasce da un dialogo. I professori d'orchestra scelgono il loro direttore dopo averci lavorato.
1: Ecco, e c'è anche un gesto simbolico ma molto importante che fa ogni direttore d'orchestra prima di iniziare a dirigere: stringe la mano al primo violino. È proprio
0: Certo.
1: quel senso di connubio fisico tra il direttore e la sua orchestra che poi il gesto direttoriale amplifica e manifesta.
0: Ma allora, guarda, questa idea del rapporto tra orchestra e direttore musicale esiste ad altissimi livelli. Cioè, Petrenko, prima di diventare il direttore musicale dei Berliner Philharmoniker, ha fatto un sacco di concerti con loro.
1: Beh, lo stesso Riccardo Muti, quando si incrinò il rapporto con l'orchestra del teatro alla Scala.
0: Se ne andò. Ecco, hai fatto un nome che è una garanzia, cioè Riccardo Muti, grandissimo direttore internazionale, riconosciuto nel mondo, con una carriera strepitosa alle spalle, eccetera. Se la Fenice chiama come direttore musicale Riccardo Muti, Riccardo Muti accetta. È chiaro che qui si tratta di una situazione eccezionale, e tutti sappiamo che Riccardo Muti è bravissimo e che è un onore per l'orchestra La Fenice averlo. Se viene chiamata senza nessun tipo di premessa, di incontro, di prova, di concerto, una giovane direttrice che si chiama Beatrice Venezzi e che non ha esperienza, ecco, allora è vero, magari poteva anche sviluppare un'esperienza alla Fenice, però quello che non si è capito è come mai lei non abbia cercato dall'inizio un dialogo con questi professori d'orchestra e non si sia immediatamente confrontata musicalmente con l'orchestra.
1: Parliamo anche di un'altra importante notizia perché riguarda sempre delle donne. Era tutta femminile anche la giuria internazionale della 61esima Esposizione Internazionale d'Arte Biennale di Venezia, che si è dimessa in blocco il 30 aprile scorso dopo aver annunciato una settimana fa l'esclusione di Russia e Israele dalla competizione per il Leone d'Oro e d'Argento, che gli era costata enormi polemiche e attacchi. Dimissioni arrivate in concomitanza alla visita degli ispettori inviati dal ministro della Cultura Giuli, contrario alla presenza del padiglione russo. Le donne, secondo me, forse hanno anche più facilità, quando non sono d'accordo su qualcosa, a fare un passo indietro. Gli uomini si tengono la poltrona comunque. Leonetta Bentivoglio, ma commentiamo un po' anche questa vicenda che, tra l'altro, ha un lieto fine, se così vogliamo dire, perché saranno gli stessi spettatori a questo punto a votare per il Leone d'Oro e d'Argento fino al 22 novembre, tutti quelli in possesso di un biglietto per la Biennale.
0: Infatti mi sembra un'ottima soluzione poi questa. È una storia molto intricata che ha avuto diverse puntate, difficile riassumere, no? Tutto quello che c'è dietro. Per quanto riguarda così la mia opinione del tutto personale, non ho mai capito il perché della volontà di voler escludere la Russia da questa competizione, così come non ho mai capito certe censure che in certi momenti del grande conflitto tra Russia e Ucraina hanno colpito il mondo della musica. Sono sinceramente stata sempre esterrefatta di fronte a queste. Come si può censurare, non so, la cultura russa, che è proprio una delle ossature della nostra civiltà. Come si può dire che in un programma musicale non deve comparire Tchaikovsky o che non si può invitare un grandissimo direttore d'orchestra russo come Valery Gergiev a dirigere un'orchestra? Voglio dire, io penso che l'arte debba e la cultura debbano stare assolutamente fuori da questo tipo di dispute e che gli artisti siano un continente a parte.
1: Al di là della politica e delle ideologie. Comunque le acque si sono finalmente calmate nella laguna di Venezia, sia sul teatro La Fenice che sulla Biennale. E allora noi torniamo in conclusione al Festival dei Due Mondi di Spoleto per annunciare nella sezione prosa curata da Leo Muscato Educazione sentimentale di Ivan Cotroneo. Educazione sentimentale, anche tema di dibattito politico. Ivan Cotroneo che abbiamo intervistato.
2: Soltanto alla fine dello spettacolo si capiscono le conseguenze di questa educazione sentimentale distorta, che non insegna il rispetto dell'altro, che non insegna la libertà dell'altro, quella famosa educazione per la quale, come ha scritto una bravissima scrittrice, l'uomo continua a pensare che il corpo della donna sia un foglio sul quale lui può scrivere. Quindi è uno spettacolo fortemente politico che denuncia i danni di questa educazione sentimentale di fatto inesistente, perché i modelli maschili che attraverso il malinteso senso di virilità devono esercitare dominio ci vengono continuamente riproposti. Sarebbe bello rileggere tutti quanti quello che ha detto già tanto tempo fa, eppure la cosa continua a essere vera. Virginia Woolf, in una stanza tutta per sé, rovescia completamente il vertice, dice: gli uomini non hanno bisogno di pensare che noi donne siamo inferiori, ma hanno bisogno di sentirsi superiori. E io spero, proprio attraverso la voce di un uomo, di un attore bravissimo, di grandissima empatia come è Giuseppe Fiorello, di poter raccontare quanto di tragico si nasconda nell'educazione sentimentale del maschio contemporaneo.
1: Quindi un messaggio rivolto anche agli altri uomini?
2: Sicuramente sì, è un messaggio che fotografa un po' la situazione contemporanea, una situazione in cui pensiamo di esserci affrancati da certe strutture, specialmente gli uomini lo pensano, ma la realtà ci dimostra esattamente il contrario. La violenza domestica che subiscono le donne, il numero dei femminicidi, per non parlare del gender gap, no? Fanno tutti parte dello stesso problema, il gender gap salariale, il gender gap di rappresentanza. Insomma, va un po' ripensato completamente l'educazione di genere del maschile verso il femminile, secondo me. E Daniele Canonico è lì per raccontarci una storia di un uomo qualunque, apparentemente così innocuo, innocente, perfino buono, irresponsabile, ma che non comprende esattamente dove sta l'errore, che è proprio alle fondamenta di questa educazione, dove non viene insegnato il rispetto dell'altro, in particolare il rispetto della donna.
1: Che cosa l'ha portata a questa riflessione come scrittore, come uomo?
2: Ma io lavoro da moltissimo sul tema della rappresentanza femminile, amo molto scrivere i personaggi femminili, ho scritto una serie che si chiama Una mamma imperfetta per raccontare come le donne lavoratrici di oggi sono ancora vessate da un'idea della donna che ci viene riportata anche nelle pubblicità, che è quella degli anni 60, quella dell'enciclopedia della donna moderna. Il mio ultimo spettacolo teatrale, che si chiama Scandalo, che ha per protagonista Anna Valle, è proprio sul doppio standard, racconta la storia di una donna che ha una relazione con un uomo più giovane e come questo costituisca un doppio standard, perché quando è un uomo ad una relazione con una prigione è elogiato dalla società. Io personalmente sono impegnato nel mio settore, che è quello dell'audiovisivo, per una maggiore rappresentanza delle donne, perché abbiamo troppe poche registe, troppe poche scrittrici per il cinema e la televisione, troppe poche drammaturghe, troppe poche registe. È un tema in cui mi sento profondamente calato. In quanto persona omosessuale penso che i diritti civili siano come un calderone in cui dobbiamo mettere le mani tutti, combattere tutti quanti insieme per l'uguaglianza e la parità e la rappresentanza, e quindi per me, come è importante combattere per i diritti civili della comunità LGBTQ, è importante combattere per i diritti civili delle donne e per un'uguaglianza di fatto che non esiste.
1: Così Ivan Cotroneo. Leonetta Bentivoglio, troppe poche registe, troppe poche forse coreografe importanti che si impongono sulla scena, giornaliste?
0: Ci sono molte giornaliste, certo
1: i ruoli apicali
0: sono maschili, ecco, questo il giornalismo, territorio che io ho abitato per moltissimi anni, continuo a scrivere ma non lavoro più all'interno di una redazione, diciamo i direttori, i caporedattori eccetera, sono ruoli maschili. Il giornalismo secondo me continua ad essere un ambiente fortemente maschilista, questo lo dico per averci vissuto a lungo.
1: E questo è un altro capitolo, un'altra trasmissione. Io ringrazio Leonetta Bentivoglio, giornalista, critica musicale di danza di Repubblica e anche ideatrice degli incontri letterari al Festival di Spoleto, per essere stata oggi con noi.
0: Grazie a te.
1: E grazie anche a Giulio Salvatelli alla console. Da Arianna Voto, l'appuntamento a domenica prossima.

0: ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Un buon pomeriggio dalla redazione del GR Parlamento. Nel corso della prossima settimana i lavori d'aula interesseranno solo i deputati. A Palazzo Madama infatti non ci saranno sedute e le giornate dal 4 all'8 saranno riservate ai lavori delle commissioni. A Montecitorio si rientrerà martedì mattina alle 11, sindacato ispettivo. Poi dalle 14 discussione generale sulla mozione per rilanciare la strategia nazionale delle aree interne e successivamente verrà avviato la dibattito sulla conversione in legge del decreto su commissari straordinari e concessioni, il cosiddetto decreto ponte. Il testo già approvato dal Senato scade il 10, già preannunciato quindi l'ennesimo ricorso alla questione di fiducia. Sicurezza ed energia al centro della politica internazionale. In Armenia è il vertice della comunità politica europea. In arrivo anche Meloni, che domani si sposterà in Azerbaigian per parlare di approvvigionamenti energetici. In soli 2 mesi l'effetto Iran ha portato in Italia maxi rialzi di prezzi e tariffe di numerosi prodotti, con un impatto sulle tasche degli italiani che ai dati attuali sfiora quota 1.000 euro annui a famiglia. Questi dati resi noti dal Codacons dopo l'attacco di USA e Israele all'Iran, il rialzo maggiore nei combustibili. In continua crescita il prezzo della benzina dopo la rimodulazione del taglio delle accise decisa giovedì scorso. Sentiamo Fabio Comini.
3: Secondo i dati resi noti dal Ministero delle Imprese, sulla rete stradale il prezzo medio self è oggi per la benzina di 1,89 euro, in crescita di oltre 7 centesimi rispetto a ieri. In 2 giorni l'incremento è di circa 13 centesimi, ma non i 20 previsti dalla revisione, che per la benzina ha portato da 25 a 5 centesimi il taglio della tassazione tra accise e IVA. In autostrada, sempre in modalità self, la benzina è oggi molto vicina ai 2 euro al litro, per la precisione segna in media 1,95. Resta invece stabile, come nelle attese, il prezzo del gasolio sia sulla rete ordinaria che su quella autostradale, rispettivamente a 2,04 e 2,11 euro al litro. Come è noto, la riduzione delle tasse è stata prorogata fino al 22 maggio in 2 fasi legate alle coperture. In vista potrebbero esserci anche altre misure, soprattutto per gli autotrasportatori, ma certo molto dipende dal prezzo del petrolio.
2: Ancora Medio Oriente, il tribunale israeliano di Ascalon ha prolungato fino a martedì la detenzione degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, Tiago De Avila e Saif Abukeshek. Per i loro avvocati l'intero procedimento legale è viziato e privo di fondamenti giuridici. L'attivista brasiliano e quello ispano-palestinese rapiti durante l'abbordaggio israeliano in acque internazionali alle imbarcazioni con gli aiuti umanitari per Gaza. I legali della flottiglia hanno depositato un ricorso urgente alla Corte Europea di diritti dell'uomo contro lo Stato italiano. Il ricorso evidenzia responsabilità dell'Italia come stato di bandiera della nave Eros 1, su cui si trovavano i 2 attivisti al momento della loro intercettazione. Presentati anche 2 esposti alla Procura della Repubblica di Roma, il governo della Spagna ha chiesto il rilascio immediato di Saif. Il 30 aprile del 1982 veniva ucciso Pio La Torre. Con un messaggio al centro studi a lui dedicato, il presidente Mattarella lo ha ricordato così. Pio La Torre, intensamente impegnato sul versante sociale, profuse la sua azione anche nella lotta alla mafia. Deputato, membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, offrì un deciso contributo alla causa della legalità con interventi legislativi che ancora oggi costituiscono le fondamenta dell'impianto normativo di contrasto alle mafie. Così il capo dello Stato, riferendosi anche alla legge Rognoni-La Torre. Il testo ha introdotto, pochi mesi dopo l'assassinio di Pio La Torre, all'interno del codice penale l'articolo 416 bis, definendo il reato di associazione di stampo mafioso e poi la confisca dei beni e dei capitali illeciti. È tutto per questa ultima edizione, curata e regia da Eddie Cotta. Buona domenica a tutti.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

di carta, ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto.

Se vuoi li senti passare, fantasmi di viaggiatori, dall'instancabile andare. Storia, rosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

camminato ricche, non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, ha valutato il senziato e l'eterno.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week numero 8.
1: Tu, figlio di un muratore,

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Questo è il numero 7.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 3.

0: Top Week numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Meteo Radio.
2: Nubi in progressivo aumento durante la serata sulle regioni del nord e lungo il versante tirrenico e la Sardegna. Cieli che resteranno più limpidi o poco nuvolosi altrove. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

dove lavori, se vivi ancora in centro, chissà, chissà, chissà quante cose che non so, se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre, chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Almas, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio al primo posto Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

0: Avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio.
2: Nubi in aumento nella notte per nord-ovest, Sardegna e Alto Tirreno, dove sono possibili delle deboli precipitazioni, specie nelle aree montuose. Cielo ancora sereno invece sul resto del paese. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio RAI. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

prima di dormire, guardando il sole che fa spazio all'imbrunire, in questa terra lontana da casa, lontana da te che sei la mia casa, ovunque tu sia.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Marco Masini, anno 1964, di Firenze, eredita la sua passione per la musica dalla famiglia della mamma. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi. Con questi comincia a lavorare e a comporre alcune colonne sonore ed esegue la voce guida di quel Si può dare di più del trio Morandi, Ruggeri e Tozzi, che tutti ricorderemo ha vinto Sanremo. Nel 90 la svolta. Giancarlo Bigazzi decide di produrre Marco e lo fa partecipare a Sanremo con Disperato, che vince nella sezione giovani. Da lì l'uscita del primo disco Marco Masini, che ha un enorme successo. L'anno successivo Marco torna a Sanremo e si piazza al terzo posto con Perché lo fai. Il singolo riesce a diventare il primo singolo più venduto quell'anno e anche in Francia nel 1991. L'album che lo contiene si intitola Malinconia. Con esso Marco vince anche il Festival Bar di quell'anno e supera il 1,5 milioni di copie in Europa. Assieme al successo, le prime difficoltà, i primi dissapori, una risposta che è rimasta naturalmente nella storia della musica italiana, con un brano che esce nel 93 e si intitola Vaffanculo, uno sfogo sincero e coraggioso. La canzone anticipa l'album Ti innamorerai, che supera in Europa il 1,000,000 di copie. Nel 95 viene pubblicato Il cielo della Vergine, che contiene canzoni come Principessa e Bella stronza. Nel 1998 si distacca artisticamente da Bigazzi e pubblica l'album Scimmie. L'anno successivo, con Raccontami di te, partecipa a Sanremo nel 2000. Nel 2001 c'è Uscita di sicurezza, con il quale ritorna a collaborare con Giancarlo Bigazzi. Il vero riscatto arriva nel 2004, quando presenta al festival la canzone L'uomo volante. L'anno successivo, siamo al 2005, Marco torna a Sanremo con Nel mondo dei sogni, anche questo un disco di grande successo, si titolerà Il giardino delle api. 2006 è impegnato in un nuovo progetto, questa volta con l'amico di vecchia data Umberto Tozzi, esce l'album Tozzi Masini. Nel 2009 torna a Sanremo con L'Italia, una dichiarazione d'amore di Marco per il suo paese. Nel 2013 un nuovo album e un nuovo tour che porta il suo stesso titolo, La mia storia, piano e voce. Siamo nel 2015, torna per la settima volta a Sanremo con il brano Che giorno è. Nel 2015 esce Cronologia, un triplo ed antologico CD con 5 inediti. Nel 2017 torna a Sanremo con Spostato di un secondo. E adesso con Profili, alcune delle più belle canzoni di Marco Masini.

Finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana. Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

mai cominciamo, e prima concludiamo, e prima posso andare via. Non è per contestare, ma

0: prima posso andare via.
1: Gli artisti più amati li trovate tutti su Radio Rai Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nubi in aumento nella notte per nord-ovest, Sardegna e Alto Tirreno, dove sono possibili delle deboli precipitazioni, specie nelle aree montuose. Cielo ancora sereno invece sul resto del paese. Domani, lunedì 4 maggio, l'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo, su RAI Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana, perché cantare è d'amore.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti

0: Rai Radio Tutta Italiana, la musica del GR Parlamento.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Dove, dove non sorge il sole, come, come sai non so come, quando, quando non sapevano il nome, perché, perché tu sei la ragione.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, a volte pure guai.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio al primo posto Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio tutta italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.